0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Vi aspetto ogni mercoledì e sabato alle ore 8 su Radio Tiguglio. Hasta la vista da Jerry.
2: Hasta la vista.
3: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
4: Nome
5: Alex.
4: Cognome
5: sì.
4: Che fai?
5: Provo a fare lo speaker.
4: E dove?
5: Qui su Radio Tiguglio.
4: E il programma?
5: Troppo forti.
4: E quando va in onda?
5: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
4: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
6: Troppo forti.
0: Con Alex De Sì.
7: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
0: Jazz e dintorni.
7: Un'ora di smooth jazz.

0: i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
3: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
4: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
5: Sono le 2:34 minuti.
6: Ladies and gentlemen.
7: Radio Tiguglio Ambient. Soul and Dreams.

trasmesse per voi. Un buon ascolto da Radio Tiguglio.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
2: Hi, this is Davide Marani and this is my Good Vibes Resort. You're welcome.

E welcome back one more time on Good Vibes Resort. No dai, adesso ho fatto l'introduzione in inglese per mantenere un po' lo stile del jingle iniziale e anche finale. Vi do il benvenuto a un'altra puntata di Good Vibes Resort, io sono sempre Davide Marani. Una puntata particolare nello scegliere le tracce di oggi, ho avuto un feeling strano, non sapevo bene che direzione prendere, poi qualche novità, qualche cosa che ho trovato, che ho scovato in rete, e poi anche un CD nuovo del 2014, però l'ho scoperto per caso di uno dei miei artisti preferiti, Craig Armstrong. Bene, ci addentriamo nei corridoi di questo resort. Qual è la vostra stanza? Vi vengo a recapitare un brano direttamente sotto la porta. Bene, questo era Alfonso Deep Touch, trovato su SoundCloud, cose interessanti. Adesso invece arriviamo un po' al solito secondo personaggio in scaletta, dall'album Basically I'm Fine di Didascalis, con questo brano che ha voluto un po' ricalcare le orme di Theory Corporation, spesso anche loro negli appuntamenti di Good Vibes Resort. Il titolo di questo brano invece è Hypnosis. Buon ascolto.

Certo che quando c'è qualcosa di spagnoleggiante nel modo di cantare di qualcuno, comunque utilizzando la lingua spagnola, tutto questo ha un sapore un po' più caliente. Avete sentito la mancanza di Alberto Lupo che duettava con Mina in questa versione di Palabras, Palabras? No, io sinceramente no. L'ho apprezzata molto in questa versione di Max Millan. Tra l'altro è un remix questo qui. E dell'Extended Milano Eric Pinato. Stamattina invece mi sono svegliato preparando Good Vibes Resort e mi sono detto: oggi ho voglia di ascoltare un brano di Sting dall'album Secret Love. E perché non inserirlo nella tracklist di oggi? Anche perché c'è un assolo finale di pianoforte bellissimo di Jason Brembello che veramente merita. Questa è Never Coming Home, Sting.

Il sound inconfondibile di questo duo, duo o uno singolo, non ho ancora ben capito. Ho cercato di seguire un po' la loro storia, li seguo anche su Facebook, su Mixcloud. Loro vengono da Budapest, questa è una cosa certa. Il loro nome è Jelka, anzi vi consiglio anche di ascoltare i loro mixati perché hanno veramente una marea di ascolti. E sono un po' il sogno di qualsiasi musicista che produce musica lounge e ambient, perché fondamentalmente sono presenti in qualsiasi compilation di Caffè del Mar con le loro tracce. In questo caso erano assieme a Phoenix Pearl con questa Flipped Dreams. Avete presente quando cercate qualcosa, tipo che ne so, un gommista, vi serve da cambiare una gomma, il treno di gomme, e vi trovate in qualsiasi posto un gommista. Quindi cosa succede? Succede che adesso sto cercando frasi, cose da citare, da recitare anche all'interno di Good Vibes Resort, e ne sto trovando veramente una marea. Quella di oggi vi piacerà sicuramente. Arriva ancora Didascalis featuring Valentino Bianchi in questa cover dei Depeche Mode dall'album Broken Frame del 1982, il brano originale Living Silence. Invece questa è estratta da Enjoy My Wrong Shoes.

Io lo dico sempre che la parte più simpatica, la parte più divertente di fare musica è alla fine attribuire un titolo a un brano strumentale. Come in questo caso, Richard Dorfmeister e il suo collega Rupert Huber, Tosca, sto parlando di Tosca, questo brano che abbiamo appena ascoltato, non so che cosa gli fosse passato per la testa a intitolarlo No More Olives, basta, olive non ne voglio più. Avranno fatto indigestione alla fine di un party di presentazione, di forse di un loro album, chi lo sa. Tra l'altro Peter Kruder e Richard Dorfmeister, se non sai un po' di tedesco è uno scioglilingua poterli pronunciare correttamente. Prima abbiamo ascoltato Didascalis che reinterpretava i Depeche Mode, invece loro hanno raggiunto una fama talmente mondiale, internazionale, mondiale, che li hanno proprio remixati i Depeche Mode.

The Huge con I Built a House. Come vi dicevo in partenza di Good Vibes Resort, sto cercando in giro un po' di frasi da potervi citare o recitare, perché c'è differenza fra le due cose. E per questa puntata ho voluto mandare in vacanza, in pausa, il mio amico invisibile Andrew Shue. E ho trovato qualcosa di veramente bello che vado a decantarvi sulle note del prossimo brano di Craig Armstrong dal titolo Désolé, quindi sapete già cosa che vi aspetta. E questo passo recita così: non voltarti mai, perché vivere è come scalare le montagne. Non devi guardarti alle spalle, altrimenti rischi le vertigini. Devi andare avanti, avanti, avanti, senza rimpiangere quello che ti sei lasciato dietro. Perché essere rimasto dietro significa che non voleva accompagnarti nel tuo viaggio.

Beauty of the Mind, Marie Teresa, la bellezza della mente, questo spazio sconfinato di cui non si conoscono i confini, a volte sono un po' ristretti, a volte sono infiniti. Io cerco di allargare un po' i miei orizzonti, cerco di metterli anche a vostra disposizione, quindi di andare un po' a scovare quello che ho imparato nella mia esperienza, quello di cui sono venuto a conoscenza, sia musicalmente che anche con quello che vi racconto, con le storie che cerco di raccontarvi. E che comunque ridi e scherza, ascolta qui, ascolta là, ci porta alla fine di un'altra puntata di Good Vibes Resort, che spero abbiate apprezzato anche questa volta qua. Quindi, uccidendo il tempo, perché bisogna un po' ammazzare il tempo, ascoltando bella musica. Infatti è il motivo per cui ho dato il titolo a questo brano, featuring anche questa volta Valentino Bianchi, Killing the Time, sempre di Daskalis, sempre Davide Marani, Davide Marani che vi tiene compagnia in questo resort e vi manda alla prossima puntata. Grazie per essere stati con me e ci sentiamo presto. Ciao!

0: enjoyed Good Vibes Resort, and we wish to see you again. Bye bye for now. By Davide Marani. Ciao.
1: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
2: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tigullio. Buon ascolto.

0: Il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: studi di Giuseppe Cesera per una nuova puntata di Non è mai troppo presto.
1: Ed eccoci, buongiorno, buongiorno, è mercoledì, è passato così il 2 giugno e noi siamo qui, oggi è il 3 giugno, siamo qui con voi per stare con voi ancora sempre, durante tutte le mattinate che non siano festive, quindi da lunedì a venerdì, tutti i giorni, dalle 4.30 alle 7. Buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno a tutte le radio che si stanno collegando, le vediamo che man mano che passa il mio saluto iniziale iniziano a collegarsi sulle 4.31-32 perché magari hanno il brano precedente che non interrompono. E allora dunque noi iniziamo con il saluto delle radio. Naturalmente abbiamo delle nuove radio che salutiamo così a mano, come dico io, Radio Mare Italia, poi faremo il jingle prima o poi, Radio Blinco Blanco Atri e ancora Radio Teramo e Teleterme Vigliatore TV. Queste sono le quattro radio che salutiamo a mano. Le ultime tre mandano la replica alle 7.30, quindi insomma saranno dopo in replica, quindi buongiorno a voi quando ci ascolterete alle 7.30, e quindi tra un attimo manderemo il saluto delle radio.

0: E allora ecco per voi il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

giorno migliore che ancora non è finito. Infatti qui intanto sono le 4:39, che ha detto la signora, sono le 4 e ogni tanto mi dice l'ora senza dirlo e poi quando mi serve non me lo dice. 4:39 e 41 secondi.

allora, quando sono le 4:40 ormai, 4:40, andiamo a sentire cosa ci dice Marco Roma. Speriamo che oggi sia un giorno migliore, non domani, perché oggi, ieri, è stata pioggia a non finire a Milano. Eccola qui, la pioggia che non finisce mai.

0: tanti auguri a Riccardo Gocciante e a Cindy Crossford e a Ciro Immobile e a Johnny Dorelli, buon compleanno da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno, nell'immensità io ti ho guardato, in profondità io ti ho studiato, e perché sono sempre io insieme a te. Da Marco Roma, buongiorno.
1: Erano i Marco Roma che ci davano il saluto. Bene, bene, bene. Allora, Marco Roma il saluto, e adesso vediamo di chiamarlo proprio in diretta, perché così magari lo sentiamo da vicino. Allora, eccolo qua. Andiamo intanto, che sono le 4, signorina, che sono le 4? Inserisci i codici, mi dice sempre. Vabbè, però dimmi l'ora. 4:41 e 36 secondi. Ormai non possiamo fare neanche più il giochino delle ore doppie, perché non funziona più da che hanno messo i codici qua. E vabbè, l'evoluzione delle cose. Allora, Marco Roma.
2: Cecantibus, 2 di 3 barre qua. Cecantibus, 4:41. Carica batteria, 100.
1: Come mi arriva basso, Marco? Vabbè, comunque intanto iniziamo a chiamarlo.
2: Carica batteria, arrivi 5 a 1. Venerdì. I messaggi e le chiamate sono crittografati. Avvia rilevamento zona T. Carica batteria 100. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
1: E allora avviamo sta chiamata vocale, vediamo se.
2: Avviso. Riduci fine.
1: Abbassiamo.
2: Voce non a T.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Come va?
3: Bene. Allora?
1: Oggi ti sentiamo senza macchina. Ti stai riposando?
3: Eh sì, perché oggi porta un po' di pioggia, quindi rimango a casa.
1: Ah, allora oggi sei da casa. Allora, beh,
3: sì,
1: allora,
3: sì. Oggi sei di... svegliato pure Damiano, si è svegliato.
1: Ma Damiano deve andare lo stesso al Vaticano, anche lui rimane a casa.
3: Lui sì. Infatti, mo li unisco.
1: Uniamo Damiano dal Vaticano. Cioè,
3: ecco. Damiano e Leonora pure Leonora.
1: Ah, ma insomma, oggi siamo alla grande stamattina, allora, ecco.
3: Eccoli,
1: Buongiorno. Abbiamo i due vichinghi. Ah no, non sono i vichingo c'è stasera.
3: Però
1: pensavo che avessimo già i vichinghi adesso, no. Allora, 20 di sera, vi ricordiamo, questa sera abbiamo il vichingo Gabriele.
3: Sì.
1: Gabriele il vichingone o Gabriele il vichingo?
3: Gabriele Vichingone.
1: Bene ragazzi, ieri qui a Milano è stata una giornata piovosissima, proprio c'è stata acqua a non finire, insomma 43 mm d'acqua, insomma non si scherza. Invece,
3: mamma mia,
1: da voi invece è stato tutto tranquillo.
3: Da noi oggi, no, sì, da noi bellissimo, però dovrebbe piovere oggi.
1: Ah, ecco. E quindi oggi abbiamo detto che non siamo ad ansia, siamo senza ansia, quindi senza niente.
4: Quando sei iniziato a piovere adesso?
1: Ah, sta iniziando già a piovere a Roma? A Roma sta piovendo.
3: Ah.
1: Ecco. Allora ragazzi, dunque...
3: Stasera grande serata, grande puntata.
1: Sì, diciamo chi ci sarà stasera, lo dice Damiano, anche lui lo sa già chi c'è, sì.
3: Sì.
1: Ormai lui è diventato il braccio destro di Marco. Quindi il sub Marco. Bene. Allora Damiano, chi ci...
4: Marco è mio fratello.
1: Appunto. Chi ci sarà 20 di sera questa sera sulle radio che si collegano con noi?
3: Il grande vichingone. Sarà una grande puntata.
1: Ecco, bene. Allora,
3: è anche emozionato il ragazzo, l'ho sentito ieri sera.
1: Ecco.
4: Mi dovete mandare il numero, così chiamo.
1: Ma come? Insomma, noi ti dobbiamo mandare.
3: Damiano vuole chiamare in diretta per salutare l'ospite.
1: Sì, ma daglielo il numero.
3: Sì, dopo glielo do.
1: Perfetto. Allora, Eleonora si è svegliata pure, e quindi insomma svegli già alle 4.
3: Loro non dormono mai.
1: Ecco. Allora, caro, allora oggi non
3: facciamo
1: il quiz della mattina, che ormai
3: sì,
1: il quiz
3: però è troppo facile.
1: Si fa il quiz della mattina, ma oggi non si vince niente, perché giustamente nessuno
3: oggi
1: può...
3: No, Damiano mi ha dato un titolo, ma è troppo facile.
1: E allora tu Quindi dal titolo come dobbiamo...
3: Vabbè, il titolo e tu mi dici l'artista, tanto me lo dirai dopo un secondo.
1: Dopo un secondo addirittura?
3: Sì, mamma mia. Troppo facile.
1: Va bene, è una dedica naturalmente, visto che oggi non c'è il dover venire ad ansia o con l'ansia, bebè. Facciamo solo la dedica.
3: Sì. A Damiano le dedica
1: Leonora.
3: Sempre ad Eleonora.
1: Certo.
3: Ormai gli dedica solo a una donna sola. Prima ne dedicava a tante donne.
1: Adesso, per il momento siamo così. Allora,
3: lo
1: sciupa femmine del Vaticano.
3: Del Vaticano.
1: Allora, andiamo col titolo.
3: Caruso.
1: Caruso.
3: Troppo facile. Damiano dice cose troppo facili.
1: Però
3: non va bene. Basta, sei multato.
1: Però Caruso è stato cantato da tante persone, quindi non è che.
3: Però lui ha scelto quello originale.
1: Quindi ha scelto quello di Tony del. Come si chiama?
3: Piero Ramazzotti.
1: Beh, l'ha fatta anche Ramazzotti, l'ha fatta?
3: No, veramente. Veramente sì, Lucio, l'ha cantata le canzoni Eros
1: di Caruso.
3: Di Lucio Dalla e di Caruso, la cantata pure di Lucio Battisti, comunque parecchio.
1: Sì, quello sì, però forse Caruso no, non credo abbia cantato.
3: No, era di Battisti, sì, Lucio Battisti sì.
1: Di Battisti può darsi. Comunque il Caruso, c'è anche il Caruso originale che non l'ha cantato Dalla.
3: Sì, è vero, sì.
1: Caruso originale, sì. Specchiera era quel cantante lirico degli anni 20, ecco. Quindi noi mandiamo il Caruso di Lucio Dalla, vero?
3: Sì, pronti.
1: E allora andiamo con
3: l'ha cantata anche Andrea Bocelli, l'ha cantata Pavarotti.
1: Quindi
3: il volo, anche il
1: Caruso
3: volo,
1: Lucio
3: volo.
1: Dalla, sì.
4: Ma tu l'hai mai vista la moglie dei Bocelli?
1: Io no.
4: Manco lui.
1: Sì,
3: Lara Fabian, parecchia me la cantava.
1: Quanti Caruso, ragazzi!
3: La cantata Giulio Iglesias.
1: Pure, hai visto tutto su internet. Intanto,
3: Andrea Bocelli, sì.
1: È partito in sottofondo Caruso. Noi ci sentiamo alle 5 e un quarto. Non vi addormentate, mi raccomando,
3: Anche Céline Dion. Céline Dion ha cantato.
1: Céline Dion. Bene, a tra un po', ragazzi.

0: E qui Celeste mi ha ripreso, ci mai saluti dell'ATM 4:44. Allora sì, Celeste, hai ragione. E saluto te, saluto ATM Trenorbi, Maiasi, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta e tutti gli altri, Ernesto e Dennis e tutti gli altri ancora. Ciao e a tra un po' con il ballo di Beppe.
1: Si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Disabili International Radio di RVD, oggi abbiamo un giocatore che deve giocare una finalina, quindi una intervistina veloce. Ciao, ti chiami?
2: Giovanni Giglio.
1: Sì. E di dove sei, Giovanni?
2: Sono di Lodi, gioco con il Trifoglio.
1: Sì.
2: Squadra fondata nel 2006.
1: Sì.
2: Che la priorità è l'autonomia di giocatori, poi sì. è la vittoria. Ho giocato per 8 volte campionati europei,
1: sì, bravo.
2: Quelli dell'Ajax, della sì. Facebook, e quindi adesso dopo 2 anni che arrivavo nei quarti, sotto i quarti,
1: sì.
2: Lo showdown è uno bello sport,
1: sì.
2: Di testa, è scacchistico.
1: È scacchistico? Perché è scacchistico?
2: È scacchistico perché devi andare contro l'avversario, capire le sue mosse.
1: Ah, capire le sue mosse e sì. Prevenirle.
2: E prevenirle, sì.
1: Ho capito.
2: Come muovere le pedine, muovere la palla. E mettono in difficoltà.
1: Ma tu sai giocare anche a scacchi allora?
2: Io giocavo a scacchi, l'ho sì. Messo sempre con la stessa federazione,
1: sì.
2: La FISPIC.
1: Sì.
2: Ho fatto 2 anni di scacchi.
1: Ah beh, quindi sei polivalente tu.
2: Sì, sì.
1: Ma tu nella vita che sogno hai, a parte lo showdown?
2: Io faccio il geometra momentaneamente.
1: Sì. Quindi lavoro.
2: Prima, sì. Sono in posizione,
1: sì.
2: Però come dicevo ieri sera a microfono spento che mi avevo fatto il corso da fisioterapista,
1: sì.
2: Ma non sono stato in graduatoria.
1: Ah, quindi vuole fare anche il massaggiatore,
2: sì,
1: il massaggiatore.
2: Sì, sì.
1: Ma perché tu pensi che massaggiare è una cosa
2: sì.
1: Che dà
2: sì,
1: delle
2: sì.
1: Possibilità?
2: Delle possibilità e capire meglio la gente.
1: Ecco, di
2: però,
1: conoscere.
2: Come
1: di fare del bene alla gente,
2: sì,
1: soprattutto,
2: sì.
1: No?
2: Sì, sì. Sapere benissimo come le graduatorie, come sono.
1: Ah, ho capito. E comunque il miglior risultato che ho avuto fino adesso in showdown qual è stato?
2: Terzo posto. Campionato nazionale 2019-20.
1: Poi una domanda che ti facciamo adesso e sì. Magari non è sì. Bella da fare, però lo facciamo tutti i nostri amici disabili.
2: Sì, sì.
1: Com'è che tu hai perso la vista e quali sono i tuoi problemi?
2: Ho perso la vista dopo un'ischemia, prima di essere disabile visivo sono spastico e autistico.
1: Quindi insomma
2: con una ischemia ho perso la vista, sono pluridisabile.
1: Però praticamente vedo che sei molto molto attivo, ecco.
2: Sì, sì.
1: E uno dei sogni della tua vita qual è?
2: Combattere la mia disabilità al meglio, essere più veloce,
1: ecco.
2: E essere anche nel giorno uno più autonomo,
1: ecco,
2: possibile.
1: Tu vorresti anche un matrimonio forse o no?
2: Certo, cercare una ragazza ipovedente come me, che condividiamo gli stessi valori.
1: Ok, io questo te lo auguro veramente di cuore,
2: sì.
1: Ti auguro una...
2: Sì, sì.
1: E poi facci sapere se ti dovessi sposare, noi veniamo al
2: sì.
1: Tuo matrimonio.
2: Esatto, esatto.
1: Minimo.
2: Radio...
1: E ti ringrazio e devi andare a giocare, ti lascio, a presto. Buona
2: sì,
1: giornata.
2: Vieni a vedere la mia partita, Giuseppe.
1: Senz'altro, verremo, ciao.
2: Ciao, Milano,
1: ciao. Vai, a presto, ciao.
2: Ciao, è Jesse di Milano, non vedenti.
1: Bene, ciao, un abbraccio, ciao.

radio. Sono Carlo Fox, abito nella provincia di Potenza, sono una persona simpatica, mi piace scherzare, far sorridere i bambini e soprattutto regalare anche un'illusione, perché mi piacciono anche fare giochi di prestigio. È importante per me far ridere, sorridere i bambini, ma nello stesso tempo mi diverto anch'io. Quello che è importante ancora è mi piace scrivere testi di musica, testi di canzoni, ma soprattutto su tutto quello che succede attorno a me, un po' mettendoci, colorandoli un po', ma alla fin fine l'importante è che il messaggio vi arrivi. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Potenti della Terra.

International Radio. Sono Piero Strada e sapete, la mia musica, io dico sempre che nasce con i piedi per terra e la testa tra le nuvole, perché parto sempre da situazioni reali, dalla vita di tutti i giorni, cercando di raccontarla in musica, aggiungendo fantasia, un po' di immaginazione e anche un po' di ironia. Oggi voglio presentarvi il mio nuovo pezzo dal titolo Il labiri liquido. Tutti noi nella vita di tutti i giorni dobbiamo fare delle scelte. A destra, a sinistra, quale direzione prendere? La nostra vita spesso quindi può essere vista come un gigantesco labirinto da cui possiamo cercare di uscire. Qualche volta è bello perdersi, lasciarsi un po' andare, ma qualche altra bisogna cercare di capire dove vogliamo andare veramente e allora fare le scelte giuste, prendere in mano la nostra vita. Questo è Il labiri liquido. Il testo, bellissimo, scritto da Nicolai Ciannamea. La musica è stranamente completamente diversa rispetto al testo, che invece è molto autorale, ma la musica invece è molto moderna e la ascolterete, è veramente molto molto particolare, un'armonia di contrasti che ben si sposa con il concetto del labiri liquido. Vi lascio all'ascolto, spero che vi piaccia e fatemi sapere, mi raccomando. Un abbraccio a tutti voi da Piero Strada.

casa rolla, sulle onde beccheggia il nostro letto, lago del nord, treme e barcolla, un buco nero.

0: Questo è un raggio di luce.
1: Ti vorrei sollevare, Elisa e San Giorgi, intanto che stiamo provando a chiamare Marco, che secondo me si è addormentato. E chiamiamo anche il peperoncino.

0: teniamoci vicino al cuore e noi ci teniamo vicino al peperoncino. Peperoncino, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno, buongiorno Rossia.
0: Come va, peperoncino? Tutto bene?
1: Abbastanza male, grazie, perché mi si è rotto l'alimentatore, il cavo anche del
0: telefono,
1: dell'altro telefono, quindi
0: quindi
1: quello è il principale.
0: Ah, ecco, quindi sì, quello il, quindi il cavetto quello generale.
1: Esatto, più anche l'alimentatore stesso, per cui la quale cicale cicale, gommo maiale.
0: Devi usare un vecchio telefono, praticamente.
1: Esatto. Però, vabbè, oggi... per fortuna gira bene.
0: Sì, sì, vabbè, gira. No?
1: Penso che c'è l'aggiornamento ultimo, lui è al 15.8.
0: Sì, è ancora regge per un po' il WhatsApp, ancora per forse un anno reggeranno i WhatsApp su questo. Poi li toglieranno anche da lì. Questo è un 6S, mi pare, no?
1: Sì.
0: Sì, per 15.
1: No, un SE.
0: Un SE. No, l'SE regge fino al 18, fino al 26, l'SE regge l'aggiornamento. Sì, sì.
1: Il 26 ci siamo ora.
0: Sì. Bene, allora dunque sono le Marco Roma dorme, quindi eppure è strano perché ha parlato con noi alle 5:15, quindi si è addormentato, ha detto ci sentiamo alle 5:15 e invece dorme. Noi proveremo a svegliarlo ancora, ma mi sa che dorme. Bene, sentiamo che già tu senti qualcosa che stavi seguendo in giro.
1: Un po' di notizie dall'ambito Israele.
0: Sì, perché ogni giorno poi ci sono novità sempre negative, poi non, cioè sembra che un po' si mettano d'accordo, un po' cambiano sempre le carte in tavola. Cambiano sempre le carte.
1: Quelli del Medio Oriente che sono veramente infiammati anche quando non sono in guerra, figuriamoci come sono in guerra.
0: Ecco. Bene, allora vogliamo scegliere un brano, vediamo un po' cosa abbiamo sotto mano. Abbiamo un brano di abbiamo un brano di Umberto Rosario Balsamo che si chiama Balla. Ti dovrebbe piacere, essere vecchio. Ti piaceva?
1: Lo dedichiamo a tutto l'ascolto.
0: Lo dedichiamo a Lucia che comunque è con noi in qualche maniera. Questo te lo dico anticipatamente. Vai.
1: Santa Lucia, sì, certo.

0: Eccoci qua, mio caro, mi dispiace, ma stamattina Marco Roma non si sveglia. Cioè, è stato in diretta con noi alle 4.45, dobbiamo parlare di Gabriele il Vichingone, che starà questa sera in diretta con noi alle 20 di sera, però insomma lo ricordiamo noi. Intanto tu che rete stai seguendo, che sentiamo una televisione in sottofondo?
1: Radio 24.
0: Ma quella che dà le notizie ogni mezz'ora praticamente.
1: Sì.
0: Bene, e le notizie, detto che non sono tanto buone.
1: No, assolutamente. E poi ci sono aggiornamenti sui quattro braccianti.
0: Sì, calabri.
1: Sono stati arsi. Sì. No, pakistani che sì, vabbè, si trovano a lavorare in Calabria.
0: Terra della zona mia, zona.
1: Sì, che pare che siano stati dei connazionali a farli fuori, perché volevano fare la racchetta anche loro, però questi non hanno accettato.
0: Non hanno accettato e quindi.
1: Prima sono stati accoppati e poi bruciati.
0: Per fare sparire tutto. Ma uno si è salvato dei cinque.
1: Sì, uno pare che sia riuscito a salvarsi al momento, ma penso che se lo dovessero trovare, insomma.
0: Ecco qua, quindi uno si è. Tanto sto vedendo se riusciamo a chiamare Marco. Riproviamo a farlo sentire, se noi. Noi speriamo che risponda alla nostra chiamata. Noi intanto lo sentiamo insieme. Eccolo qua. Ecco, questo è il telefono di Marco Roma che sta suonando, però lo mettiamo più piano, vero? Vediamo se risponde. Noi siamo in diretta, naturalmente se qualcuno vuole chiamarci 320 1978 490, e abbiamo naturalmente il nostro Dennis che non può mancare, vero?
1: Il nostro cuginetto, no, no. Eccomi, buongiorno Dennis.
0: Lo sentiremo stamattina, vediamo dove si trova stamattina, magari sentiremo anche altri rumori stamattina, perché mentre lo sentivo poco fa che ha mandato il messaggio ci dirà dove si trova. Allora, dunque, niente, Marco non risponde, evidentemente si è bloccato il suo telefono o ha preso sonno, evidentemente, perché oggi non andava a lavorare perché pioveva, ha detto oggi.
2: Marco Roma, saluto Canoro.
0: Vabbè, se ci chiama noi siamo qui. Allora, andiamo quindi a prendere il nostro amico Dennis. Sblocchiamo.
2: 100% in carica. Elemento box, quads, orologio, 5 messaggi, 46 messaggi non letti, medio, Milano.
0: Allora, alla fine siamo riusciti, ti dicevo, a mettere, a togliere i codici dell'iPhone, però abbiamo dovuto resettarlo proprio da zero.
1: Addirittura.
0: Sì.
2: 37 preferiti, brutti, nuova Dennis, amica radio voce.
0: Eccolo qua, Dennis, eccolo qua il nostro amico Dan. Fortunatamente almeno questo viene in diretta, riusciamo a farlo venire in diretta, questo iPhone con il codice tolto. Allora, ecco qua. Allora,

0: C'è gente che taglia l'erba presto alla mattina, pensa te, perché essendo chiaro prima approfittano per tagliare alla mattina presto l'erba,
1: vabbè, si lavora presto
0: comunque. E che addirittura mi sveglia anche, sì, non succede sempre,
1: povero Dennis.
0: Allora, questa mattina ti richiedo il brano, sì dai, facciamo la rondine, perché è un periodo che qua dove abito io si sentono molto le rondini, è il periodo anche, sì, inoltrato, sì, ormai da un bel po' che ci sono le rondini. E appunto vorrei ascoltare la rondine di Mango. Bene. E niente, noi ci sentiamo naturalmente alla prossima. Ciao e grazie a tutti. Ciao.
1: Eccolo qua, hai sentito, caro, il nostro cugino Dennis che vuole la rondine. Eccola qui, arriva la rondine.

0: Era così la rondine, e noi siamo qui in diretta con voi, con il peperoncino. Doveva esserci anche Marco, che appunto sostituiva Lucia, però quando è al lavoro c'è, ma oggi che era di riposo evidentemente si è addormentato. Bene, allora facciamo un applauso a Marco, che almeno dorme, se non altro, visto che però alle 4:45 c'era. Quindi salutiamo Marco, salutiamo anche Damiano ed Eleonora, allora un applauso, che perché tu diresti magari, allora puoi chiamare Damiano, ma io di Damiano non so il numero, quindi non lo posso chiamare, perché li collega direttamente lui, quindi insomma è lui che fa i collegamenti. Sono le 5:30, abbiamo sentito la rondine per il nostro cugino
1: Denis. Ecco,
0: oggi hai sentito che stava, cioè, gli stavano
1: tagliando l'erba. Sì.
0: Tagliavano l'erba alle 5 di mattina. Tagliano l'erba,
1: ma facilmente
0: si fa presto, perché poi dopo fa caldo. Quindi insomma,
1: ieri fu troppo caldo. Ci sono anche regioni.
0: Questi poi sono giorni, ormai questo clima tropicale, che insomma ieri ha visto Milano piena di pioggia, non so, Genova
1: come Genova ieri sera ha piovuto, sì.
0: Ah, ieri sera.
1: Dicevo che ci sono regioni che hanno fatto ordinanze per le quali non si può lavorare nei cantieri dalle 11, non so, dalle 15.
0: Quindi anche forse anche 16-17, credo.
1: Forse sì.
0: Sì, perché forse dal 11, da mezzogiorno, credo. E li fanno iniziare prima alle 5 di mattina, in modo che poi
1: perché ci sono, c'è troppo caldo, c'è gente che sta male poi.
0: Eh sì, certo. Quindi devono lavorare un po' prima, e insomma, perché il pomeriggio poi quando fa caldo il pomeriggio.
1: Sì.
0: È un caldo intenso. Bene, allora.
1: Non ti fa respirare.
0: Vorresti chiedermi un brano? Sì, vai.
1: Una vita che non sento
0: da molto tempo,
1: esatto, ma come fanno i marinai?
0: Ah,
1: Lucio Dalla De Gregori.
0: Ecco, noi abbiamo sentito abbiamo sentito Caruso, sì. Vabbè, ma come fanno i marinai di Lucio Dalla e Francesco De Gregori? Un attimo che lo facciamo partire subito con la signorina.

0: Ma come fanno i marinai?
1: Bellissima canzone, vecchia,
0: degli anni, diciamo, quando era del
1: 80,
0: più o meno, sì, dovremmo chiedere adesso all'intelligenza artificiale quando è nata, però insomma, vabbè, comunque siamo qua siamo qua in diretta quando sono le 5:30 5:38 e 6 secondi, sai che ormai non si può fare più l'ora doppia, se capita è bene, se no, perché questo orologio si è un po' sfagiolato da che abbiamo messo il codice dentro e quindi 5:38 e 22 secondi. Ma ogni tanto lo dice
1: Maria di mettere questi codici, ma che vi servono?
0: No, l'orologio abbiamo messo il codice perché può anche pagare qualche, l'orologio paga qualche volta. Se uno, quindi noi abbiamo messo il codice per fargli pagare quando sei in giro, può pagare. Allora, però guarda caso, da chi è messo il codice, lui ogni volta dice: metti il codice, dammi il codice, dammi il codice, dammi il codice. Insomma, allora ha assolato che stamattina Marco Rom proveremo a chiamarlo quando tornerai tu alle 6:48 dopo la lettura della poesia della signora Maria Grazia. Tra l'altro oggi abbiamo vari comunicati su Rovigo e anche su Monte Grotto Terme, che ci leggono dei nostri amici, quindi insomma tra le 6:30 e le 6:45, dopodiché avremo la poesia e poi torneremo con te, naturalmente torneremo con le ultime notizie, che per il momento mi hai detto sono tutte così. Stai vedendo un po' cosa succede nello sport, Peperoncino?
1: Ma nello sport, a parte che è appena finito
0: stasera, c'è
1: l'infernale dell'Italia.
0: Stasera c'è la dove se noi ci eravamo qualificati, dove gioca, qual era il girone?
1: Non ho seguito il corso dei mondiali,
0: no, il corso, dove gioca il corso dovevamo giocare noi praticamente.
1: Credo proprio sì, fosse quello il nostro destino, sarebbe stato quello, sì. Ma cominciano
0: l'11.
1: L'11, sì. Purtroppo io sono la gente che gusto ci provi a seguirli, visto che non ci siamo, ma comunque.
0: Ma è vero, c'è il Brasile per esempio, che c'è Ancelotti che sa un po' di italiano, nel senso sa un po' d'Italia, visto che almeno l'allenatore ce l'abbiamo.
1: Ma no, vabbè, nel senso non capisce per il Brasile perché c'è Ancelotti.
0: No, vabbè, dico tanto per non essere proprio stranieri, tifiamo per il Brasile che c'è Ancelotti.
1: No, peccato, adesso abbiamo due amichevole, mi pare che dobbiamo
0: oggi questa sera abbiamo un amichevole con in Lussemburgo. Questa sera
1: prendiamo una suonata anche lì.
0: Vabbè, adesso come adesso si sta formando, è piccolo, se ci suonano adesso non è un problema perché ancora deve nascere. Il problema è quando dobbiamo qualificarci, questo tanto sono amichevoli, quindi addirittura c'è la possibilità di sostituire 11 giocatori, quindi al secondo tempo si può cambiare la squadra.
1: Cioè, ci sono, sta facendo le valutazioni,
0: ecco.
1: Ma poi il Grandesi viene confermato come CT, però poi il 22 fanno le elezioni.
0: Sì, il 22 giugno. Bene, se hai ancora un desiderio musicale, visto che oggi poi sentiremo anche la nostra Lucia, cosa ci dice di bello?
1: Ecco, guarda, un desiderio musicale, ecco. Buona domenica.
0: Buona domenica. Va bene, anche se mercoledì.
1: Anche quella vecchia canzone.
0: Una vecchia canzone. Poi abbiamo un brano del nostro amico Stefano Manenti che si chiama Baciami. Allora lo ascolteremo dopo, però adesso andiamo con Buona domenica.

0: E allora, caro Peperoncino, è il momento. Tu stai oggi, hai preparato già qualcosa? Stai preparando la tua colazione, eccetera?
1: Al momento non l'ho
0: ancora. Dobbiamo ascoltarci il brano di Stefano Manenti che si chiama Baciami. È un brano estivo, un po' allegrotto, che ci invita tutti a baciarci. Che ne dici? Ascoltiamo?
1: Sì.
0: Lo dedichiamo a tutti quanti voi, al nostro amico Denis, e salutiamo tutti i ragazzi e le persone che ci stanno ascoltando. Baciami.
2: Mua.

0: E allora sentiamo adesso un brano che ci ha richiesto il capitano, che non esiste. Un brano, gli mandiamo un brano di Mina che si chiama Buttalo Via, perché lui ci ha chiesto un brano Aria Condizionata, ma non esiste il brano. Comunque salutiamo il capitano.
1: Molto giocherellone.
0: Sì, ho detto mandami l'aria condizionata di Mina, noi ti possiamo mandare Buttalo Via di Mina, anzi vediamo anche che ora è, perché tra un po' dobbiamo sentire anche Lucia. 5.51, sì, allora facciamo in tempo, allora andiamo con Buttalo Via di Mina, eccolo qua, dovrebbe arrivare, eccolo qua. No, ci ha mandato Un'estate al mare. Beh, forse allora è meglio che gli mandiamo Un'estate al mare, dai. Un'estate al mare, visto che lui parla di aria condizionata, è il caso.

0: Quest'estate ce ne andremo al mare, a chi piace il mare, per esempio al nostro Beberoncino. E allora sono le 5:55, quindi siamo in zona ora tripla, abbiamo la nostra Lucia. Caro Peperoncino, almeno ci ha lasciato qualcosa. Allora sentiamo cosa ci dice un attimo, che veniamo a programmare.
1: Rispondi, pulsa, messaggio vocale, durata 29 eccolo secondi qua. 2 giugno alle ore 18.
0: Eccola qui che arriva Lucia. Sentiamo che mette la sua musica per l'ora tripla.

0: era Lucia.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Posizione messaggio vocale, 3 secondi di 40 secondi, regolabile. Posizione messaggio vocale, 4 secondi di 40 secondi, gruppo, rive 1 9 di 9, voce non attiva.
1: International Radio, che seguono la trasmissione in altri orari, e alle radio che sono collegate in diretta durante la trasmissione. Allora, per oggi volevo salutarvi tutti e se non l'avete già fatta sentire, volevo sentire la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento, altrimenti lascio la scelta a voi della canzone. Buona giornata e a presto.
0: Ma no, tranquilla, non ti preoccupare, abbiamo questa Sorry, Scusa, Lo Siento, è spagnola, caro Peperoncino. La manderemo come saluto. Con te hai qualche notizia veloce adesso oppure ci sentiamo dopo alle 6:40? Allora ci sentiamo dopo, intanto abbiamo questo Scusa, Sorry, Scusa, Lo Siento, il brano dei Pinguini Tattici Nucleari. A tra un po' allora, ciao, a dopo Peperoncino.
3: Ciao, ciao.

0: 3, 4.
1: E dopo il baciami di del nostro Stefano Menti, baciami ancora di Jovanotti alle 6 in punto.
2: Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna.

Radio. Io sono Mario Mosca e non ho una band, la mia band sono io praticamente. Il nome d'arte è Dirty Sound from the Mountains. Ho scelto questo nome che significa suoni sporchi dalle montagne, perché vivo tra le montagne e registro i miei brani in casa. Scrivo brani originali in inglese, è una scelta fatta più per abitudine, perché da ragazzo cantavo le cover in inglese, quindi mi trovo meglio a cantare il mio genere musicale in quella lingua, per una questione di cadenza, di metrica musicale. Beh, un altro motivo potrebbe essere per il fatto che, non avendo io molti ascoltatori, sono un semplice cantautore dilettante. Mi diverto su YouTube, oltre la mia musica anche su altre piattaforme, ma su YouTube ho un canale per puro divertimento, perché non è monetizzato, e lì interagisco con altri piccoli cantautori degli Stati Uniti, del Regno Unito, del Canada, e ci scambiamo anche delle collaborazioni. E la scelta del nome, Suoni sporchi dalle montagne, perché registro in casa, è uno studio spartano, non insonorizzato, e quindi in tono scherzoso voglio dire che si potrebbe sentire un ululato di un cane, un trattore che passa, una motosega, non lo so, cose di montagna. Ora vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo For Too Long, che vuol dire per troppo tempo. Buon ascolto, un saluto a tutti.

gli amici di Disabili International Radio. Sono solo Benny e sono una cantante emergente, ma non solo. Amo l'arte in tutte le sue forme, infatti sono anche una scrittrice con 3 libri pubblicati, ma mi piace anche disegnare e dipingere. In particolare la musica è entrata a far parte della mia vita grazie a mio zio che era un cantautore. Per questo motivo mi sono approcciata quindi inizialmente allo studio di alcuni strumenti musicali, per poi arrivare anche allo studio del canto. Ovviamente all'inizio ho tentato di emulare i grandi cantautori facendo delle loro cover, solo in un secondo momento ho preso poi la decisione di produrre dei miei inediti, iniziando questo percorso che mi ha portato tante belle soddisfazioni, perché per me la cosa più importante nella musica, così anche come nella scrittura e nell'arte in generale, è condividere le proprie emozioni, i propri sentimenti e dei temi a me cari con il resto delle persone. E soprattutto il mio sogno più grande è quello di riuscire a portare la musica anche di mio zio in mezzo alla gente. E quindi oggi sono qui per farvi ascoltare questo mio ultimissimo singolo, perciò vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Amore senza amore.

0: Ah, si è rotto tutto alla fine. Tic tac, e noi siamo qua per salutare le nostre radio quando sono le 6 e... La 6 e quanto? Me lo dici? No, inseriamo codice, no. 6:23:40, quindi siamo in perfetto orario. E salutiamo le nostre nuove radio, Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo, mi pare, sì, Radio Teramo, e poi Tele Terme Vigliatore TV, che mandano questa replica alle 7:30, mentre Radio Mare Italia è in diretta con noi. Le altre radio le salutiamo adesso, dopo avremo i comunicati che ci mandano da Rovigo e da Montegrotto Terme. E allora andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia.

Ed è il momento di collegarci, anzi di mandare tutti i comunicati che ci sono stati inviati gentilmente dai nostri uffici stampa.

0: Buongiorno da Daniele dall'Inghilterra. La signora Paola Gasperotto dell'ufficio stampa del comune di Rovigo vi informa che giovedì 4 giugno alle ore 11.30 presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari si terrà la presentazione della Festa della Musica. Sarà presente l'assessore alla cultura Erika De Luca. Venerdì 5 giugno alle ore 11.30, sempre presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari, si terrà la presentazione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale urbano dedicato al collegamento scolastico tra la frazione di Borsea e le scuole medie di Grignano. Sarà presente l'assessore alla mobilità Michele Aretusini. Siete invitati a partecipare.
1: Salve a tutti, sono Paola Dall'Aquila. Questa mattina vi leggerò il comunicato stampa del comune di Rovigo dalla responsabile ufficio stampa Paola Gasperotto. Giunto alla sua 11ª edizione, torna il campus estivo al Museo dei Grandi Fiumi, che accompagnerà bambini e ragazzi da giugno a settembre. Il campus estivo al complesso degli Olivetani rappresenta ormai da oltre un decennio un punto di riferimento per le famiglie, un luogo di aggregazione e svago capace di coniugare divertimento e formazione. L'iniziativa, promossa dal Comune di Rovigo e dal Museo dei Grandi Fiumi in collaborazione con Aqualab, intende garantire un clima sereno e stimolante, favorevole al gioco, al riposo, dopo l'impegno scolastico, allo sviluppo della fantasia e della creatività, nonché alla socializzazione e alla crescita personale. Il campus offre inoltre l'opportunità di consolidare e potenziare le competenze scolastiche in modo leggero e coinvolgente. Siamo contenti, ha detto l'assessore della cultura, Erika De Luca, di riproporre e rappresentare questa iniziativa ormai consolidata e attesa dalle famiglie. Un'opportunità per i partecipanti di poter vivere il presente con momenti di aggregazioni, scambi di amicizie, divertimento, ma anche di scoprire il passato dove i bambini possono diventare piccoli esploratori. Il tema scelto per l'edizione 2026, come ha spiegato Elisa Garavello di Aqualab, è l'esplorazione, intesa sia come scoperta del territorio circostante attraverso uscite e attività sul campo, sia come viaggio nel tempo. I partecipanti

0: avranno infatti l'occasione di immedesimarsi in epoche diverse e storiche, scoprendo usi, abitudini e stili di vita del passato. In questo scenario, il Museo dei Grandi Fiumi diventa uno spazio privilegiato di scoperta e consapevolezza, un luogo in cui bambini e ragazzi potranno entrare in contatto diretto con il territorio, approfondire la conoscenza delle epoche storie e del paesaggio, sviluppando al contempo una maggiore sensibilità verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. I dettagli sono stati illustrati da Federica Dalben di Aqualab. Il campus, rivolto principalmente a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, si svolgerà dal 15 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 4 settembre 2026. Dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, dalle 8 alle 16.30, presso gli spazi interni ed esterni del complesso olivetano assegnati dal comune, con una pausa nella settimana di Ferragosto. Numerose le collaborazioni con diverse realtà associative del territorio e non solo, alcune consolidate nel tempo, altri presenti per la prima volta. Il teatro siete voi, Teatro Ragazzi per il Polesine, Croce Rossa Italiana, Comitato di Rovigo, il Tarassaco ODV, Zico Zona Ingegno Collettivo, APS Chiricù, ASD Baseball Softball Club Rovigo, Art Flood APS, Plastic Free Rovigo, ASD Skating Club Rovigo. Durante il corso dell'estate saranno previste uscite sul territorio con lo scopo di far conoscere ed esplorare la città, le sue bellezze storiche e artistiche e il paesaggio circostante, ovviamente all'insegna del divertimento e del piacere di stare insieme. Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione. Per prenotazione e informazione chiamare il 0425 1540 440 o inviare una mail a info@museograndifiumi.it.
1: Buongiorno da Emanuele da Milano. Contributo regionale Buona Scuola, anno scolastico formativo 2025-2026. Di cosa si tratta? È un contributo previsto e disciplinato dalla legge regionale 1901-2001, numero 1, e dalla DGR numero 409 del 19-5-2026, per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza per l'attività didattica di sostegno per gli studenti con disabilità, ai sensi L142/92. Chi può presentare la domanda? La domanda può essere presentata da un genitore, dal tutore o dal genitore affidatario dello studente, o da quest'ultimo se maggiorenne. Requisiti dello studente. Studente residente nella regione del Veneto, frequenza nell'anno scolastico 2025-2026 di una istituzione scolastica primaria, secondaria, di primo e secondo grado, statale, paritaria o non paritaria, inclusa nell'albo regionale delle scuole non paritarie, o di una scuola di formazione professionale accreditata alla regione del Veneto. Spesa per lo studente per l'AS 2025-2026 di almeno 200 euro per tasse, rette di iscrizione e frequenza. Nota bene, sono escluse le spese specificate dall'articolo 4 del bando. ISE 2026 appartenente al nucleo del richiedente con ISE inferiore o uguale a 40.000 euro per gli studenti normodotati e fino a 60.000 euro per gli studenti con disabilità. Per gli studenti con disabilità, L104/92, sono rimborsate anche le spese sostenute per l'attività didattica di sostegno in orario scolastico fino a un massimo di 15.000 euro.
2: Ciao, sono Maria Lucia da Bologna, comunicato da Monte Grotto Terme. Al Parco Mostar arriva il Festival della Cultura e della Legalità. Dal 5 al 7 giugno il Parco Mostar di Via Aureliana ospita la prima edizione del Festival della Cultura e della Legalità, 3 giornate di eventi organizzate dall'Associazione Itaca Officina Culturale in collaborazione con il Comune di Montegrotto Terme. Il festival coincide con il decennale della nascita di Itaca e propone un programma ricco di appuntamenti ad ingresso libero e gratuito. Il cartellone comprende 6 eventi serali e 2 laboratori pomeridiani. Venerdì 5 giugno la presentazione del libro Sentieri Partigiani di Paolo Malaguti, seguita dallo spettacolo teatrale Lea e Leomenidi, scritto da Anna Rapisarda e messo in scena dalla nuova compagnia teatrale Enzo Rapisarda. Sabato 6 giugno le danze popolari greche e balcaniche con la maestra Rodanti Dozoglu e il reading teatrale In fondo al buio, dedicato alla storia di Matteo Toffanin, con Giulia Briata per la regia di Michele Anglisani. Domenica 7 giugno la presentazione del libro di Maurizio Dianese, Come me nessuno mai, le mille vite felici di Felice Maniero Bandito, intervistato da Michele Anglisani, e il concerto della Silver Symphony Orchestra diretta da Fabrizio Castania. Nel pomeriggio di sabato e domenica sono in programma laboratori di fumettistica e pittura. Saranno inoltre presenti con uno stand gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere e la casa editrice Becco Giallo, specializzata in narrative a fumetti. Il Festival della Cultura e della Legalità rappresenta l'espressione di un percorso condiviso che si è consolidato nel corso degli anni, dichiara il sindaco Riccardo Mortandello, grazie alla collaborazione tra la città di Montegrotto Terme e l'associazione Itaca, capace di contribuire in modo concreto al rafforzamento del tessuto culturale e sociale cittadino. Il festival è un'importante occasione di apprendimento e sensibilizzazione sui temi della cultura e della legalità, aggiunge l'assessore della cultura Pierluigi Sponton, in continuità con quanto già facciamo con l'associazione Itaca da diversi anni, ad esempio con la manifestazione L'immagine trasparente, e siamo quindi lieti di sostenerlo a beneficio dell'intera comunità. Per festeggiare il decennale della nascita di Itaca, spiega il presidente dell'associazione Simone Anglisani, abbiamo organizzato in collaborazione con il sostegno del comune di Montegrotto Terme il Festival della Cultura e della Legalità. È un evento straordinario caratterizzato da un programma che prevede 6 eventi e 2 laboratori di fumettistica e di pittura, oltre alla presenza di Medici Senza Frontiere con alcuni operatori umanitari e della casa editrice Becco Giallo.

ci stanno guardando le ragazze. Amore mio, ma come biasimarmi? Puoi farsi pure ridere, ma non farti troppi viaggi. Clara e San Giovanni, e tra un po' sono le 6:39 e 31, andremo con la poesia della nostra Maria Grazia.

0: Che belle le ragazze, noi siamo qui in diretta con la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe.
2: 6:42, elemento barra di stato.
1: Le varie ascoltatrici.
0: Ecco, sono le 6:42, ci ha detto la nostra signorina della... Qui la zittiamo altrimenti.
2: Tocco doppio con tre dita, no, attiva o disattiva audio.
0: No, un attimo.
2: Tocco doppio con tre dita, attiva o disattiva audio. Scorrimento verso destra con un dito, passa all'elemento successivo.
0: Un attimo che ci abbiamo qualche piccolo problema di...
2: Tocco doppio con quattro dita, apri aiuto, interrupt barra pannelli, chiamate, pannello, 2 di 5. Voce non attiva.
0: Oh, abbiamo disattivato oggi perché ci dà fastidio questa vocina che dice un dito, due dita, tre dita. Abbiamo Maria Grazia invece in diretta con noi che su questo sottofondo ci leggerà una poesia che si intitola...
1: Quando la vita è poesia.
0: Quando la vita è poesia. Bene, allora puoi partire pure perché così sì. Poi chiudo il microfono e ti faccio leggere. Vai.
1: La vita è poesia quando abbiamo tanta fantasia che ci riempie il cuore di allegria. Quando sogniamo ad occhi aperti, quando ascoltiamo una canzone piena di belle parole d'amore che fanno felice il cuore. La vita è poesia quando dentro di noi è sempre primavera e l'amore si tinge di tanti colori quanti sono quelli dell'arcobaleno. Un attimo di poesia nella nostra vita è anche quando la notte di San Lorenzo ci si mette a guardare il firmamento. Si sta lì ad ammirare la luna perché quando cade una meteora si dice che porti fortuna. La vita è poesia quando due cuori battono all'unisono e in quel momento trionfa l'amore che dà alla vita più valore. La vita a volte è poesia e la poesia è vita. È come uno scambio di valori che fa tanto bene al cuore. Amiamo la vita e amiamo anche la poesia. Purtroppo la vita non sempre è poesia, perché c'è anche altro. Ma si deve pensare sempre al positivo per non attirarsi addosso il negativo. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, Maria Grazia, a venerdì. Intanto eccoci qua, pronti per il prossimo brano.

0: il peperoncino che ci dice come ha fatto la colazione stamattina. Quando è andato?
1: Ha fatto un ovetto e un pezzo di focaccia riscaldata e due pezzi di anguria.
0: Bello. Ah, bella fresca, fresca.
1: Bella fresca, anche due albicocche.
0: Ah, beh, insomma, è andata così la colazione. Allora, cosa è successo intanto che stavamo noi mandando gli altri brani, le altre cose?
1: Ma continuano a insistere tutti su questa vicenda della telefonata di Trump con Netanyahu, dove gli ha dato del pazzo Trump a Netanyahu. Ecco. Se non fosse permesso di Stingalena e compagnia, tutto il mondo ti odia. Perché come se lo amasse tutto il mondo a Trump. Intanto, ma per me è questa qua una finta.
0: Ecco, salutiamo Nazareno di Radio RVD e salutiamo, vi ricordiamo,
1: buongiorno Nazareno
0: da Rovigo. E naturalmente andiamo a ricordare che questa sera
1: Rovigo da Nazareno.
0: Avremo questa sera 20 di sera sempre su Disabili International Radio e le radio che si vogliono collegare con lo streaming anche del che abbiamo adesso, avremo il Gabriele il Vichingone, un attore molto in gamba, che lo sentiremo.
1: Però vai a svegliare.
0: No, Marco non si sveglia stamattina, quindi.
1: No, dicevo il Vichingo, lo vai a svegliare perché col fuso orario.
0: Sì, sicuramente. Vichingone ore 20 di sera, questa sera alle 20 ci saremo con Marco. Penso che per le 20 si sveglia, mi auguro almeno. Bene, sono intanto stavamo dicendo quindi dei Netanyahu, quando sono le 6:50 e rotti, 6:50, abbiamo 4 minuti qua, possiamo chiacchierare. Dicevi allora?
1: Che probabilmente è una tattica, perché faccio vedere uno scollamento tra lui e Israele, e cercare di chiudere con Iran l'accordo. Ma il problema è che gli iraniani non sono fessi, cioè sono pazzi,
0: ecco, però non sono,
1: appunto, ma non sono esattamente fessi o impreparati, semplicemente sono fulminati completi. Questo è un altro problema. E poi abbiamo in Italia che non si è visto Salvini alla parata, ma era al ministero a lavorare.
0: Nonostante la festa, il povero uomo era a lavorare.
1: E Tajani era invece è caduto in una figuraccia, perché ha detto: ah, ma non vedo né Schlein né Conte, eccetera. Sì. Peccato che il protocollo non preveda la presenza di quella brutta gente lì, grazie a Dio. Ha fatto sta figuraccia tra gli anni.
0: Vabbè, sono cose che capitano a tutte le figuracce.
1: Sì, però purtroppo quelle fatte da
0: istituzioni,
1: vicepresidente in carica del Consiglio dei Ministri, insomma, non è proprio brillante. Mentre la signora Salis, quella però la parlamentare europea, con il nostro sindaco, la parlamentare europea ha detto che è una cosa che sarebbe da abolire. È una così, se si potesse togliere la cittadinanza sarebbe una cosa buona e giusta. Perché insomma, comunque, una parlamentare che rappresenta l'Italia, la festa della Repubblica Italiana, per quanto uno possa essere d'accordo o no sui risultati referendari di allora, però comunque devi rispettare,
0: certo,
1: le istituzioni, cioè hai una carica, capito? Cioè non sei uno qualunque, se lo dico io chi se ne frega, no?
0: Una carica è carica. Allora, Peperoncino, siamo io e te questa volta, non abbiamo Marco, non abbiamo Eleonora, non abbiamo il nostro Damiano dal Vaticano, che salutiamo, magari sono in ascolto loro, perché
1: Ecco, in Vaticano è successo che hanno nominato prefetto della comunicazione una messicana.
0: Una messicana, sì, a prosa di Damiano al Vaticano.
1: Licenziando Paolo Ruffini,
0: sì,
1: grande giornalista, che fu anche direttore di Radio 1, insomma. Non pirla qualunque, però.
0: Vabbè, comunque hanno messo una donna.
1: Quando si cambiano i vertici in tutti i grandi stati, o quelli piccoli come il Vaticano, si cambiano altre cose. In Italia no, il funzionariato rimane sempre lì.
0: Allora, quando vuoi facciamo partire la sigla, dai. Tosse, sì, prego. Vai, quando vuoi.
1: Cari ragazzi e ragazze, datevi le cose pazze, una buona giornata, grazie di averci ascoltato, rimanete sempre collegati con noi tutti i giorni, e adesso vai con la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto, non è mai troppo presto,
3: non è mai troppo presto,
2: con Giuseppe Cesena.
0: E con il peperoncino in sottofondo, anche il televisore che dice qualcosa, però abbiamo finito anche per oggi, quindi caro peperoncino, ce ne andiamo, lasciamo un po' di musica intanto che le radio si scollegano.
1: È Radio 1 con Pierangelo Buttafuoco, il presidente della Biennale, che tiene una piccola rubrica, presenta un libro al giorno.
0: Va bene, allora ciao.
1: Formaggi.
0: Ciao peperoncino. Ciao.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

Se questo fosse il treno che mi porta da te, unirebbe non luoghi ma vite.

0: D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo, eccolo, eccolo, buongiorno, ben ritrovati, eccoci qui pronti come al solito a ripartire anche per questo mercoledì, così che mi sa tanto del sapore del lunedì per molti, perché avete finito sto ponte, era un ponte piuttosto lungo e ora si ritorna per una settimana breve, dai, abbiamo oggi mercoledì, giovedì, venerdì. Per i più fortunati, poi c'è anche qualcuno, anzi tanti, che lavorano anche il sabato e la domenica, poi dipende anche dai periodi, no, dell'anno. Stiamo andando comunque una stagione estiva verso la stagione turistica e quindi saranno molti gli amici che anche il sabato e la domenica devono lavorare. Ahimè, che brutte queste notizie, vabbè. Andiamo ad incominciare, ben ritrovati, siamo in onda, come si diceva una volta, su Diffusione Europea, su Radio Attività, su Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Oggi diciamo mercoledì 3 giugno 2026, 154esimo giorno dell'anno, 23esima settimana. La Chiesa ricorda San Carlo Luanga e Madonna della Lettera. Il sole è sorto alle 5.38, beati voi se lo trovate, perché da dove io mi trovo piove da ore. E tramonta alle 20.39. La luna è calante ed è illuminata al 94.1% ed è la giornata mondiale della bicicletta. Ah, che bella! Il proverbio del giorno: il buon vino si vende senza frasca. Anche questo è un bel proverbio, eh? Tutto ciò che è di qualità non ha bisogno di essere pubblicizzato per essere venduto, essendo esso stesso la sua miglior propaganda. Poiché in passato nelle campagne si appendeva una frasca, un ramoscello con foglie, per indicare un luogo in cui avveniva la vendita di vino alla mescita, il proverbio si rifà a questa insegna per indicarne la superfluità quando il prodotto servito è di alta qualità. E fa anche la rima. Bene, vogliamo incominciare anche musicalmente parlando? Oh, subito tanto ritmo stamattina. Bene, buongiorno!

0: Sail, buongiorno, si vede dal mattino, anche musicalmente parlando, sarà una giornata dinamica, piena di ritmo. Cioè, ma Graziano lascia perdere che non ha voglia di tornare a dormire, ma figuriamoci. Vabbè, dai, cominciamo anche con la storia. Prima però...
1: Sono le 7:15.
0: Il nostro compito è quello di svegliarvi in qualche maniera. Allora, subito i fatti del giorno nella storia del 3 di giugno. Iniziamo con il 3 giugno del 1875. Si spegne, 37enne, il compositore francese Georges Bizet. Le dure critiche alla sua Carmen gli avevano provocato una crisi di angina che l'ha costretto addirittura sulla sedia a rotelle. Incredibile ma vero. 1899 a Vienna muore il musicista e compositore Johann Strauss, figlio autore di Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. 1920, in questo giorno, con l'emanazione del Regio Decreto numero 700, viene costituito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 1937, Edoardo VIII del Regno Unito sposa Wallace Simpson. Per poter coronare il proprio sogno d'amore, l'11 dicembre precedente il re ha optato per l'abdicazione in favore del fratello Giorgio VI. 1938, in questo giorno a Napoli viene costituito l'ISVEIMER, l'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale. L'ente di diritto pubblico si occuperà di finanziare a tasso agevolato le piccole e medie imprese industriali del Mezzogiorno. 1939, edito da Rizzoli, viene pubblicato il primo numero del giornale settimanale Oggi, diretto da Arrigo Benedetti e Mario Pannunzio. 1944, con il Patto di Roma viene fondata la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Il documento di nascita della CGIL verrà sottoscritto il 9 giugno, ma vi sarà apposta la data del 3 giugno 1944 in omaggio al sindacalista Bruno Buozzi, che si ritiene sia stato ucciso in questo giorno dalle SS. 1947, per rimediare alla violenza interreligiosa tra musulmani e indù, viene adottata la decisione di dividere in due stati separati il territorio dell'India britannica. Al dominion del Pakistan vengono associate le aree a maggioranza islamica, mentre le restanti compongono il dominion dell'India. 1958, per il risanamento del paese, l'Assemblea Nazionale Francese vara la legge con cui il neodesignato primo ministro Charles de Gaulle è investito di pieni poteri che lo autorizzano a emanare tutti i decreti necessari allo scopo. 1963, all'età di 81 anni, muore Papa Giovanni XXIII, da tutti indicato come il Papa Buono. Angelo Giuseppe Roncalli era nato a Sotto il Monte, in provincia di Bergamo, nel novembre del 1881. 1968, l'ideatore della pop art Andy Warhol viene ferito nel suo studio cinematografico di New York dall'attrice Valerie Solanas, che gli ha sparato 3 colpi di pistola. 1974, al Ministero dell'Interno viene soppresso l'Ufficio degli Affari Interni, la cui attività viene incorporata nell'Ispettorato Antiterrorismo Italiano. 1977, ancora un attentato terrorista contro esponenti della stampa a Roma, viene ferito a colpi di pistola alle gambe il direttore del TG1 Emilio Rossi. Continuiamo con Derry Hall and John Oates, Private Eyes. Buongiorno.

Dunque, dove eravamo rimasti con la storia di questo 3 di giugno? Eravamo rimasti al 3 giugno del 1977. Bene, questo giorno a Roma muore 71enne regista di Roma Città Aperta, Roberto Rossellini, considerato uno dei maggiori esponenti del cinema neorealista italiano. 1979, le elezioni politiche italiane, il Partito Comunista fa registrare un inatteso crollo del 4%, scendendo al 30,38%, stabile la Democrazia Cristiana al 38,30%, mentre crescono i voti a favore del Partito Socialista di Bettino Craxi, salito al 9,81%. Nel 1981, in questo giorno, Papa Giovanni Paolo II viene dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma e ritorna in Vaticano a 3 settimane dall'attentato subito in piazza San Pietro. 1988, muore 58enne a Milano l'attore Renzo Palmer. Era stato conduttore del programma Oggi le Comiche e voce dei personaggi a cartoni animati, quelli di Bracco Baldo e Svicolone. 1989, a Teheran, muore all'età di 89 anni l'ayatollah Ruhollah Khomeini, capo spirituale e politico iraniano. 1989, il governo cinese soffoca la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, in questo giorno contrapponendo i carri armati alla richiesta di riforme democratiche. L'intervento armato causerà la morte di un numero imprecisato di persone, tra gli 80 e i 200, e circa 7.000 feriti. 1996, la sentenza di appello del processo Moro 4 per il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse conferma la pena dell'ergastolo per Alvaro Lo Iacono. Secondo la Corte d'Assise di Appello di Roma, era sull'auto che bloccò la colonna di auto di Moro e della sua scorta in via Mario Fani prima della strage. 1998, inaugurato Internet Bookshop Italia, il primo sito italiano di commercio elettronico. Nel 2001, in occasione di Treviso-Genoa, i giocatori della squadra veneta e l'allenatore scendono in campo con il volto dipinto di nero in segno di solidarietà con un calciatore nigeriano, oggetto di proteste razziste. Nel 2001 a Boston muore l'attore 86enne Anthony Quinn, aveva interpretato Zorba il Greco e La Strada di Federico Fellini. Nel 2002 a Londra, in tutto il Regno Unito, viene celebrato il mezzo secolo di regno di Elisabetta II. Nel 2004 il presidente statunitense George Walker Bush arriva in Italia per una visita ufficiale in occasione del 60° anniversario della liberazione di Roma dai nazisti. Nel 2007 Danilo Di Luca vince il Giro d'Italia di ciclismo con il tempo totale di 92 ore 59 minuti 39 secondi, vittoria della tappa Vistone-Milano ad Alessandro Petacchi. Nel 2012 una grande parata sul Tamigi con oltre 1000 imbarcazioni festeggia il giubileo di diamante per i 60 anni di regno di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 2016, da tempo debilitato dalla sindrome di Parkinson, si spegne 74enne a Scottsdale in Arizona il campione di pugilato Muhammad Ali. La sua speciale tecnica di combattimento, descritto vola come una farfalla, punge come un'ape, gli valse 56 vittorie di cui 37 per KO su 61 incontri. Questa la storia del 3 di giugno. 3 giugno 2026 quello che stiamo vivendo. Andiamo tutti nella stessa direzione, ovvero a fare colazione. Fa anche la rima. Stessa direzione anche il brano di Paola Iezzi.

Auguri! No, dico gli auguri sono come sempre per coloro che oggi compiono gli anni, naturalmente. Allora, auguri, auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Anche quest'oggi festeggiamo. Ovviamente noi festeggiamo tutto l'anno, ogni giorno praticamente, perché dobbiamo fare gli auguri tutti i giorni. E se oggi è il vostro compleanno, vi arrivino i nostri più sentiti auguri. Oggi sono nati anche Clementina d'Orléans, principessa, Giorgio V, monarca del Regno Unito, Wanda Osiris, cantante, ti parlerò d'amore, tu musica divina. E beh, una grande protagonista, è un grande personaggio. Ed ancora Josephine Baker, cantante e ballerina, Tony Curtis, attore, lo ricordiamo, attenti a quei due, ma soprattutto lo ricordate quel meraviglioso film con anche Marilyn Monroe, A qualcuno piace caldo. Allen Ginsberg, poeta, Raul Castro, politico, presidente di Cuba dal 2008 al 2018, Enzo Iannacci, cantante, Curtis Mayfield, attore e cantante, Claudio Lippi, cantante e conduttore televisivo, Ida Di Benedetto, attrice, la ricordiamo in Un posto al sole, Un nuovo giorno, Pizza Connection, Luca De Filippo, attore, Come te ne sono mai venuto al mondo, Maurizio Mattioli, attore, Susi Quattro, cantante, grande Susi, e poi Alberto Fortis, cantante, Milano e Vincenzo Settembre, ti dirò, il Duomo di Notte, facciamo l'elenco, dai. Elisabetta Gardini, autrice e conduttrice TV, Bruno Brindisi, disegnatore, quello di Dylan Dog, Enrico Papi, conduttore televisivo, Gianluigi Nuzzi, giornalista e conduttore TV, Arianna David, modella e attrice, Miss Italia 1993, Checco Zalone, auguri, attore, e poi Manfred Möhlig, sciatore, 6 volte campione italiano, e Manuel Monni, pilota motociclistico. Auguri, auguri, auguri ancora a tutti. Insomma è tardi, perché sono già 30 minuti, se ne sono quasi andati. Perciò proseguiamo, perché abbiamo ancora tante cose da ascoltare e da gustare nel nostro morning show.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Si rallenta per un veicolo in panne sul tratto appenninico dell'Autosole tra il bivio A1 Variante e Badia in direzione Firenze. Presso il traforo del Monte Bianco, attese per circa 45 minuti in corrispondenza del piazzale francese in direzione Courmayeur. Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli via Cassino presso Pignataro per accertamenti dell'autorità giudiziaria, possibili ritardi per intercity e treni regionali. Giornata caratterizzata da maltempo con l'allerta arancione in Liguria per rischio temporali e idrogeologico, in particolare sui bacini liguri, marittimi del Levante. C'è anche l'allerta gialla per piogge temporali su numerose regioni, dalla Lombardia al Friuli, Venezia Giulia e lungo le regioni del Versailles.

0: centro orientale della penisola fino alla Puglia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Ricordate che fra poco avremo l'appuntamento con lo zodiaco, con l'oroscopo. Nel frattempo torniamo ai mitici anni '80 con Mandy Smith. I Just Can't Wait, un pezzo che ogni tanto ritroviamo nelle nostre playlist. Buongiorno.

Ci siamo, eccoci qui. Allora, attenzione perché adesso andiamo anche con il nostro, la prima parte del nostro oroscopo, perciò iniziamo subito con l'Ariete. Un ritorno nel bonifico dello stipendio potrebbe crearvi un po' di ansia, non preoccupatevi, è solo un problema tecnico che si risolverà a breve, brevissimo. Toro, basterà un raggio di sole per farvi venire voglia di innamorarvi di nuovo. Se siete single, non restate chiusi in casa perché le stelle vi cercano, siate pronti. Gemelli, magari oggi vi sentirete carichi di lavoro, ma sappiate che ogni sforzo verrà ripagato assolutamente, quindi tranquilli anche da questo punto di vista. Allora, non solamente essere ripagati, eccolo, scusate che qui nel frattempo c'è stato un bel problema, sì, un riconoscimento pubblico avrete durante la prossima riunione di gruppo. Cancro, c'è aria di tempesta in alcune coppie già in crisi, usate la massima prudenza se non volete che la situazione degeneri. Evitate di discutere di argomenti spinosi. Leone, meglio non firmare contratti di vendita proprio oggi. La luna storta suggerisce che potreste pentirvi delle clausole nel giro di poco. Sentite la stanchezza mentale più del solito. Vergine, provate a collaborare con quel collega che vi sembrava antipatico. Scoprirete che lavorando insieme siete una macchina da guerra imbattibile. Le stelle favoriscono i nuovi inizi. Questo ovviamente per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, anzi la prima parte, poi ce ne sono altri 6 disegni zodiacali. Nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica, magari beviamo ancora un buon caffè, eh? Che ne dite? È una buona idea, assolutamente. Continuiamo anche con Nicolò Filippini.

0: Mantra. Insieme a noi era Nicolo Filippucci. Allora andiamo a proseguire con gli altri sei segni zodiacali. Il momento della bilancia, un calo di concentrazione, amici della bilancia, nel pomeriggio potrebbe portarvi a commettere un errore banale. Prendetevi una pausa a caffè, non solo quella della mattina ma anche il pomeriggio, staccate la spina per un attimo. Scorpione, iniziando la giornata con un abbraccio più lungo del solito, trasmetterete al partner tutta la sicurezza di cui ha bisogno in questo momento. Provate a cambiare il vostro profumo, così. Sagittario, attenzione a non scambiare un file per un altro nella fretta di chiudere l'ufficio. Oggi la precisione deve venire prima della velocità assoluta. Vi sentite un po' trascurati? Attenzione. Capricorno, le vostre doti di leadership verranno finalmente notate da un superiore. È il momento di avanzare le vostre richieste con garbo, fermezza e sicurezza. Acquario, volete scommettere con una vostra parola dolce detta a mezza voce? Oggi farà più miracoli di mille regali costosi. Il partner aspetta solo questo. Navigate verso nuovi lidi affettivi. Pesci, qualcuno ai piani alti ha messo gli occhi sul vostro operato. Continuate con questa precisione, vedrete che il premio non tarderà ad arrivare. Ed è tutto per l'oroscopo di oggi, ma non è tutto per il nostro morning show. Abbiamo ancora tante cose e tanta buona musica fra le varie cose. Allora si continua. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di baranza, baranza, baranza.

Eccoci giunti dunque anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. 2 giugno, Salvini, l'assenza è un caso. La parata, la festa e il monito di Mattarella, no alle barbarie. E poi Libano, le bombe e la lite. Trump, tensioni e insulti al telefono con Netanyahu. Sei un fottuto pazzo. Conti, l'apertura dell'Unione Europea, l'Italia può spendere fino a 14 miliardi. Calabria, braccianti uccisi, 2 arresti, parla il sopravvissuto. La Repubblica, bruciati vivi perché volevano essere pagati. 4 braccianti uccisi nel Cosentino, avevano chiesto di non lavorare più gratis. Parla l'unico superstite, ci davano solo il cibo, fermati 2 pakistani. L'Italia di Mattarella, il presidente di 80 anni della Repubblica, grande atto di libertà, costituzione, casa comune, dialogo con i giovani, siamo un popolo figlio di migrazioni. Salvini diserta la parata ai fori. La Stampa, Kiev a 4 anni di distanza. Putin continua a bombardare, colpire donne e bambini, non è mai finita. Conti pubblici e energia, il sì dell'Unione Europea vale 13 miliardi, ma l'Italia investa. 2 giugno, Mattarella, i nostri giovani salveranno la Repubblica. Il Fatto Quotidiano, presunzione di innocenza dal CSM, bavaglio ridicolo, intervista al giurista avvocato sulla nuova norma, Coppi, legale sulle regole contro la cronaca giudiziaria, oggi in approvazione, suggerirei al Consiglio Superiore di mettere le linee guida sull'informazione nel cassetto e di lasciarcele. 2 giugno, droni, non ci sono paragoni, Mattarella contro le guerre davanti alle armi. Il Resto del Carlino, energia, l'Italia tira il fiato, l'Unione Europea libera 13 miliardi, braccianti bruciati vivi, li hanno bloccati nell'auto. Pioggia di fuoco in Ucraina, vendetta di Putin, strage di civili, droni e missili su Kiev e Dnipro. Andiamo con il Messaggero, la Repubblica del futuro siamo noi. 2 giugno, gli 80 anni dal referendum istituzionale, Mattarella, decisione storica. L'arma, garanzia di fiducia, più intelligenza artificiale, presenza sul territorio, intervista al comandante generale Luongo. Il bracciante è sfuggito alla strage, ho visto i miei amici bruciare, fermati 2 caporali. La Verità, vogliono il potere ma le loro idee sono disastrose, torna l'asse Schlein-Landini, chiodo fisso la patrimoniale. Rispolverando la tassa sui ricchi, la segretaria del PD incassa il no di mezzo partito e di Conte, ma domani riabbraccerà il capo della CGIL che invece ne è una grande fan. Ecco cosa in mente e perché c'è da aver paura. L'Unione Europea ci allunga il guinzaglio verso mini deroga per l'energia, ma solo green. Bergoglio odiava la sua televisione, Leone XIV la scelta per guidare la comunicazione. Ammiro il martirio e dedizione a una causa, chat interrogatorio dell'italo marocchino di 21 anni arrestato perché pronto a replicare la strage di Modena, la saldatura tra estremismo di destra e islamismo, i video pro ISIS, le frasi su TikTok, farò la cosa giusta. Il Giornale, la parata del 2 giugno, orgoglio e pregiudizio, multilateralismo, l'intelligenza artificiale, giovani e migranti, Mattarella promuove la Repubblica, la sinistra fa polemica. Emergenza islamista, è tornato il terrorismo, jihad e odio sui social del 21enne che preparava la strage, quel filo rosso che porta a Modena e la strategia ISIS. Nomina alla comunicazione una donna laica al posto di Ruffini, cosa c'è dietro la svolta di Leone. La giornalista messicana Maria Montserrat Alvarado. Passiamo al Sole 24 Ore, quotidiano economico, energia, sì dell'Unione Europea alla flessibilità. Unicredit al controllo di Commerce fra derivati e adesioni all'OPS. Borse anche in rally, Piazza Affari corre e tocca i nuovi massimi.
banche europee, utili record 22,8 miliardi nel trimestre per le big, avvocati non decollano le specializzazioni. E poi ancora un'intervista, Anghileri, i giovani, le nostre terre rare, risorse a chi crea nuove aziende. Proseguiamo e proseguiamo con i giornali sportivi, iniziamo con la Gazzetta dello Sport, oggi i quarti a Roland Garros con i tre italiani, sognando Parigi, apre Cobolli, poi il derby Berrettini Arnaldi, tutto sulle sfide dei moschettieri azzurri. Dumfries Damu, svolta a destra nell'Inter, l'olandese va al Real, ora serve palestra. Sarà pagata la clausola da 20 milioni, pronto il rilancio all'Atalanta per avere subito l'esterno azzurro. Noi in Lussemburgo, gli altri del Mondiale, Pio guida l'Italia dei giovani di Baldini. Alle 20.45 la Serie A in America con 66 giocatori. Testa a testa per il diavolo, il Milan a cena con Glasner, ma Pochettino resta in pista e Allegri si libera per il Napoli. Vertice e verdetto, poi Vlahovic e la Juve, oggi firma o addio. Andiamo con il Corriere dello Sport, l'Inter cambia, Perez ha in pugno il terzino olandese, la Dea apre l'asta per il suo talento, c'è l'ombra del City, Dumfries Damu, il Real paga la clausola, la palestra costa 50 milioni, dopo 5 stagioni e 8 trofei, Denzel è vicino all'addio, José lo aspetta al Bernabeu, operazione da 20 milioni, Ausilio tratta con l'Atalanta, ma anche Maresca, l'erede di Pep, insegue l'azzurro. Ed ancora Kolo Muani vuole la Juve, ora si tratta con il Paris Saint-Germain, Chelsea Svilar rifiuto Roma, no a 50 milioni, il Bologna parla tedesco, contratto fino al 2028, Pio e Gigio guidano la giovane Italia, nazionale in Lussemburgo alle 20.45, primo test dopo l'esclusione del mondiale, il CT Baldini sceglie il 4-3-3 Esposito nel tridente con Cherubini e Coleoscio titolari, anche Favasuli, Chiara Odia e Lipani. Parigi appuntamento con la storia, oggi quarti Berrettini, Arnaldi e Cobolli, Auger Ali assieme. Chiudiamo con tutto sport, voglio lasciare il segno nella storia della Juve, parla Ildiz, definito incedibile, ridà speranza ai tifosi bianconeri. Allons enfants de l'Italie. Cobolli, Berrettini, Arnaldi, tre azzurri nei quarti a Parigi, inseguono la storia del tennis. Gigio guida i giovani azzurri, Cairo Simeone, almeno 25 milioni. Dumfries alla Reale, Inter ansia palestra, Milan sì a Glasner con o senza Rangnick. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente il nostro appuntamento con i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che ritroveremo domani alle 7.09, un bel brano per arrivare alle ore 8. Un buon proseguimento di mattinata in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, messaggi.

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana ci siamo sulla vostra radio preferita, come sempre a condurre la trasmissione il sottoscritto Jerry Longo, con il prezioso supporto dell'amico Tommy in regia, che si occupa come sempre della parte tecnica. E quest'oggi io sono felicissimo di avere qui in studio un ospite. Ci abbiamo messo un po' a trovare il giorno giusto, perché non era facile trovare la giusta disponibilità mia, di Tom e dell'ospite, ma ce l'abbiamo fatta. E quindi quest'oggi vi vado a presentare il protagonista di puntata, che avendo un po' di esperienza di radio, di interviste, si presenta da solo. Così ti dico benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Grazie Jerry, io sono Mario Ferraro, vengo da Benevento, che è un paese, che è una cittadina dell'entroterra appenninica della nostra Italia, quindi in regione Campania.
0: Bene Mario, benvenuto, è la tua prima volta qui ad Hasta la Vista, però so che non è la tua prima volta in radio, in televisione, perché tu sei un veterano dei mezzi di comunicazione.
1: Sì, almeno diciamo una piccola esperienza abbiamo avuto.
0: Certo, hai diverse esperienze. Non ti chiedo subito di cosa ti occupi nella vita, perché ne fai tante di cose, quindi dirne una all'inizio toglierebbe spazio alle altre, però ti chiedo, se ti va di dirla, una piccola informazione, un indizio, qualcosa che ti riguarda, che possa far intuire i nostri amici in ascolto di cosa ti occupi. Che indizio possiamo dare?
1: Possiamo dire che creiamo emozioni.
0: Wow, creiamo emozioni, quindi non lo fai da solo, perché probabilmente hai anche delle persone che ti aiutano in questo. Amici, con questo indizio, che cosa vi viene in mente? Creiamo emozioni. Di questi tempi non è facile creare emozioni, ma quest'oggi l'emozione ad avere Mario qui in studio è tantissima, quindi mettetevi comodi, perché inizia ufficialmente questo viaggio chiamato Hasta la Vista. Mario, che dici, iniziamo?
1: Sì, certo, volentieri.

0: sempre in pista con Hasta la Vista, ma quest'oggi in pista siamo io, Tom, ma soprattutto Mario, perché al timone di questa trasmissione quest'oggi ci sei tu, caro Mario, assieme a me, a raccontare di te e soprattutto a svelare ai nostri amici in ascolto l'indizio che abbiamo dato prima. Ti occupi di creare emozioni. In che senso?
1: Nel senso che oggi l'emozione è diventata uno dei pilastri della vita,
0: sì,
1: e quindi soprattutto per i giovani,
0: uh-huh,
1: e anche nelle attività che svolgiamo, nelle varie attività, e uh-huh, quindi in questo gruppo imprenditoriale che stiamo portando avanti da molti anni.
0: Ok, quindi non sei da solo, siete più persone a lavorare a diversi progetti, poi li racconteremo. Tu già mi hai accennato qualcosa a microfoni spenti, ti ho fermato e detto no, ne parliamo direttamente in trasmissione, e mi piace questo indizio che hai dato, che ha anche svelato creare emozioni, perché oggi effettivamente non ci si emoziona più.
1: Sì, è una ricerca continua, giornaliera, che noi cerchiamo nelle cose che facciamo, mm-hmm, nelle cose che progettiamo.
0: Ok.
1: E realizziamo.
0: Perfetto.
1: O costruiamo.
0: Quindi tu hai studiato fin dalle origini, finite le scuole medie, il tuo sogno era iscriverti alla scuola di creazione di emozioni. Esiste una scuola di... Sto scherzando, ovviamente.
1: È diventata di vita.
0: Di vita, certo. Tu che studi hai fatto? Così arriviamo proprio a raccontare di te partendo un po' da lontano.
1: Io veramente volevo fare degli studi che... purtroppo mio padre, diciamo, mi ha indirizzato verso altri studi.
0: Ok.
1: Quindi lo sveliamo?
0: Sveliamolo. Dai, adesso è arrivato il momento di dire...
1: Volevo fare il liceo artistico.
0: Ok.
1: Quindi la passione dell'arte.
0: Bene.
1: Però mio padre, essendo imprenditore, quindi non dico mi ha costretto, ma mi ha consigliato di fare una materia, quella tecnica, che è il geometra.
0: Okay.
1: Quindi ha messo un tappo a quella che era la mia aspirazione per il futuro.
0: Okay.
1: E quindi questa cosa mi è rimasta dentro,
0: certo,
1: e alla fine l'ho tirata fuori dopo un po' di tempo.
0: Sei rimasto col desiderio di poterti esprimere da un punto di vista artistico, ma questo desiderio, per fortuna, poi è arrivato il giorno in cui l'hai potuto realizzare. Quindi intanto gli studi sono stati di geometra, giusto?
1: Geometra, poi dopo ho fatto l'università a Napoli,
0: okay,
1: la facoltà di architettura.
0: Uh-huh.
1: Alla Federico II mi sono laureato con diciamo il massimo dei voti, anche se voglio dire era una cosa che avevo comunque dentro la parte artistica, quindi mi sono appassionato, e poi dopo ho iniziato a fare la vita imprenditoriale, quella che è seguita generazionalmente a quella di mio padre, quindi il passaggio.
0: Ok, diciamo che l'hai presa larga, ma la possibilità di realizzarti da un punto di vista artistico, sei riuscito a farlo, a realizzarlo, questo desiderio, questo sogno. In qualche modo hai accontentato papà, studiando quello che magari lui aveva pensato fosse la cosa migliore per te, però poi a un certo punto ho detto: sai che c'è, ok, io le scelte giuste le ho fatte, però adesso faccio le mie scelte giuste.
1: Anche perché oggi alle mie figlie non le ho condizionate nella scelta degli studi, e quindi gli ho detto di fare qualsiasi cosa che loro desiderassero.
0: Certo, perché nella vita seguire i propri sogni.
1: Quindi avendo avuto questa esperienza, io ho cercato di non trasferirla per intero, ma fare in modo che loro scegliessero la loro vita e le loro passioni.
0: Certo. Quest'oggi racconteremo diversi progetti che tu negli anni hai sperimentato e realizzato. Ce n'è uno che poi racconteremo con calma, perché è la prima cosa che ho percepito appena sei entrato qui in studio, mi ha colpito particolarmente. E quindi, insomma, comunque, finiti gli studi, così partiamo proprio un po' da lontano, però arriviamo poi ai giorni nostri. Quindi tu ti sei laureato col massimo dei voti e poi hai iniziato l'esperienza imprenditoriale, quindi insomma ti sei buttato nel mondo del lavoro, e lì ti sei reso conto che gli studi sono una cosa, il lavoro è tutt'altro.
1: E anche perché poi quando si coltiva una passione, il lavoro non diventa una fatica, ma bensì diventa con la passione un lavoro molto molto leggero. Però dopo abbiamo iniziato un percorso anche di famiglia, dove il gruppo, anche con mio fratello, uh-huh, abbiamo iniziato questo percorso di seconda generazione di gestire quello che è il settore delle costruzioni.
0: Ok, e infatti parliamo proprio, iniziamo da questo aspetto, gestire le costruzioni. In che senso?
1: Nel senso che avendo svolto nella mia vita tutti quelli che sono gli studi progettuali, uh-huh, quindi si è passata dalla progettazione, quindi dall'idea, dalla creazione, uh-huh, di quello che poi si pensava di realizzare, fino, uh-huh, poi alla realtà, uh-huh, quindi al costruire dopo aver pensato e progettato una determinata cosa.
0: Ok, quindi ti sei anche un po' sbizzarrito nel dare forma e concretezza magari a richieste, perché poi immagino, che ne so, i clienti, gli utenti che hanno un'idea di costruzione, di ristrutturazione, hanno bisogno di trovare poi qualcuno che sappia raccogliere quell'idea e farla diventare anche artisticamente qualcosa di particolare.
1: E quindi c'era la parte artistica nei progetti, che poi dopo vari anni sono diventate anche delle opere d'arte, non solo quelle là realizzate, ma soprattutto opere come su tela, sculture, uh-huh, e poi c'è stato anche un percorso di galleria, quindi siamo arrivati a soddisfare a togliere quel tappo, uh-huh, che mi era stato, diciamo, messo nei tempi della scelta, certo, delle superiori.
0: Certo, diciamo che come ci ne avevamo prima, tu comunque hai fatto quello che ti era stato suggerito di fare, ti sei laureato, però poi la parte artistica, e sottolineo, amici, parte artistica estremamente forte, presente nei tuoi sogni, nei tuoi desideri, perché poi sei riuscito a dare forma a tutto questo con diversi progetti che dal talk successivo inizieremo a raccontare, perché il tuo grande desiderio era fare qualcosa di diverso, di propositivo, ma soprattutto, come abbiamo detto all'inizio, creare emozioni, emozionarti tu per riuscire anche ad emozionare gli altri con i diversi progetti che tu in primis, ma poi col tuo gruppo di lavoro piano piano avete realizzato. Facciamo una cosa, come vedi c'è Tombo della regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Amici, questo è solo l'inizio, ma rimanete lì perché tante altre cose abbiamo da dirvi quest'oggi grazie a Mario, quindi hasta la vista continua, noi torniamo tra poco.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri e ciao.
1: Grazie, grazie mille.

0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, avevamo promesso quest'oggi tanti racconti emozionanti, soprattutto legati alla storia di vita di Mario, che quest'oggi penso davvero incuriosirà molti di voi, anche per alcuni progetti che mi ha accennato a microfoni spenti. Ho detto: fermo Mario, ne dobbiamo parlare in onda ai nostri amici in ascolto, perché davvero tu sei l'esempio vivente che quando si ha un sogno da bambino, anche se poi magari il percorso è un po' più largo, ma arriva il momento per dare forma concreta a questo sogno, a questi desideri, a questi bei progetti. E prima stavamo raccontando proprio i tuoi studi, ma soprattutto a un certo punto col gruppo imprenditoriale hai iniziato a realizzare cose, alcune poi sono diventate delle esposizioni, eccetera eccetera. Io inizierei da una delle cose che hai fatto. Da dove vogliamo iniziare? Quale progetto vogliamo iniziare a raccontare? Non l'ultimo, quello ne parliamo tra un po', perché quello poi lo dovremo anche raccontare in un certo modo, quindi quella è la conclusione. Partiamo da uno un po' prima.
1: Un po' prima come tempo?
0: Sì,
1: 10 anni
0: uno
1: fa.
0: Dei primi che insomma che ti ha anche dato anche molta soddisfazione.
1: 10 anni fa divento presidente dei costruttori della mia città, quindi di Benevento.
0: Caspita.
1: Quindi di un'associazione legata a Confindustria, mm-hmm, che lance.
0: Ok.
1: Questo mi ha portato ad ampliare la rete, mm-hmm, a fare esperienze diverse, a confrontarmi, e questo mi ha aiutato molto anche dal punto di vista personale, nell'approccio, nel modo di essere, nel certo, modo nell'elasticità anche di cambiare.
0: Il ruolo di presidente, voglio dire,
1: quindi,
0: cioè, è importante
1: di sopportare in alcuni casi, quindi certo, stare zitto in
0: certo,
1: altri
0: certo.
1: E quindi questo è stata, diciamo, una bellissima esperienza che è finita l'anno scorso,
0: mm-hmm. E quindi 10 anni.
1: 10 anni.
0: Caspita,
1: quindi per 2
0: tanto.
1: mandati, quindi a contatto con la realtà imprenditoriale, ecco, mm-hmm, perché poi da questo nasce lo spunto, mm-hmm, dell'ultimo progetto.
0: Il progetto che racconteremo tra un po'.
1: Racconteremo tra un po',
0: perché vorrei dare il giusto risalto, perché c'è un modo di presentarlo questo progetto, amici. Quindi c'è una cosa, perché quest'oggi Mario è venuto in studio con due cadeau, diciamo così, con due omaggi. Il primo è una bella bottiglia di vino, che io ti ringrazio pubblicamente, lo devo dire, alla prima occasione la aprirò, pensando.

0: quindi essendo architetto, uh-huh, quindi progettavo la cornice, uh-huh, poi mettevo la tela dietro, quindi, uh-huh, mi mettevo a dipingere. Okay. Tanto è vero, un maestro storico mi ha detto che io sono l'unico che fa prima la cornice e poi la tela.
1: Guarda, te lo stavo per chiedere, dico, ma scusa, che io non lo sapevo. Cioè, normalmente uno fa prima la tela e poi ci costruisce attorno
0: invece
1: la cornice.
0: È il contrario, non il mondo al contrario, come realizzo prima la cornice, quindi dando una perfezione esteriore alle cose, perché io quando iniziai a fare opere d'arte, a dipingere, uh-huh, il tema era quello ambientale, okay, quindi la perfezione esteriore, il contenuto effimero, quindi io non sapendo, avendo le tecniche, quindi il contenuto effimero me lo sono calato sul concetto,
1: certo, hai proprio
0: quindi con me stesso, e quindi nascono queste opere, quindi di perfezione esteriore e contenuto, certo, effimero, che se guarda un pittore che ha fatto gli studi dice, ma questo non sa dipingere, però
1: è voluta questa scelta, al contrario, esatto,
0: incorniciata rispetto a quello che è la mia storia,
1: tra virgolette, anche la metafora ci sta, giustamente. Senti, ma quindi tu prima pensi alla cornice, sì, e poi alla tela,
0: e poi alla tela, poi anche ho realizzato delle sculture,
1: uh-huh, anche... prima di arrivare alla scultura, scusami, perché generalmente tu, mi confermerai che le persone, quando vanno ad osservare un dipinto, la loro attenzione è principalmente sul dipinto, cioè la cornice secondo me la guardano in pochi, o
0: no,
1: forse neanche,
0: oppure non c'è in alcuni, in molti casi non c'è, invece la cornice diventa proprio un pezzo di scultorio, uh-huh, nell'opera stessa, uh-huh, integrata poi con la tela,
1: okay,
0: ok, al di là della tecnica,
1: sì sì sì, quindi diciamo che per te la cornice è l'opera. E fa parte integrante dell'opera a tutti gli effetti. Ma che bello, guarda, veramente penso che sei unico in questo, non mi risultano di altre persone che hanno questa attenzione anche al contorno dell'opera, che fa parte dell'opera stessa. Bellissimo. E poi mi stavi dicendo la scultura.
0: Sì, sempre legate al tema ambientale, quindi ho realizzato delle sculture dove per montarle, smontarle c'era bisogno di 5-6 operai, impalcature. Allora giorno mi sono trovato nel mio comune, passa l'assessore alla cultura, dico, senta, io questa me la devo togliere, quindi ve la dono, ditemi dove metterla. Perché
1: e che scultura
0: ci siamo? Praticamente è un vortice alto 6,50 metri.
1: Oh, mamma.
0: Si chiama è tornato, perché mi piace anche giocare con le parole.
1: È tornato,
0: quindi è questo vortice molto 6,50 metri, molto alto, quindi c'è stato bisogno di impalcature, betoniere, quindi un casino,
1: certo.
0: E quindi poi me la sono tolta,
1: certo, diciamo che ci
0: montarla e smontarla dal punto di vista imprenditoriale significava spendere tanto,
1: certo.
0: E quindi facendo un'analisi dei conti dissi, vabbè, meglio donarla,
1: certo.
0: E quindi il nome è tornato. Poi ne ho realizzate molte, diciamo, più piccole, della stessa forma,
1: uh-huh,
0: e allora mi chiesero, questo come si chiama? Dico, è ritornato.
1: Quindi,
0: no, anche questo gioco di parole, come anche altre opere fotovoltaiche, quindi, uh-huh, che il fotovoltaico era, diciamo, la salvezza, no?
1: Sì.
0: L'energia pulita, quindi, sì, io la messo nome fotosvoltaico.
1: È giusto. Comunque ti diverti, devo dire, sì, che no, anche nella creazione del titolo c'è tanta creatività, c'è tanta fantasia, tanta parte artistica, come
0: quella fiammella che si è leggermente accesa ancora.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Poi dopo a seguito
1: ne parliamo dopo, perché c'è Tom della regia che mi fa segno. No, sì, adesso sono arrivati i primi due brani scelti da te, i titoli, e poi li commentiamo. Che brano hai scelto?
0: Allora, Il Gladiatore,
1: uh-huh,
0: e poi Tanta Voglia di Lady.
1: Benissimo, li ascoltiamo e poi ripartiamo dai progetti, e ce ne sono tanti da dire. Intanto, i brani tuoi preferiti. Flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: rigorosamente fino all'ultima nota questo brano straordinario dei Pooh, veramente uno di quei brani immortali, perché lo puoi sentire una, cento, mille volte. I Pooh sono sempre i Pooh. Poi sto periodo che stanno festeggiando il loro sessantesimo, quindi voglio dire, c'è una band veramente che è rimasta e rimane tuttora nei cuori di chi l'ha amata fin dalle origini, quindi un esempio di passione per la musica, e quindi ben venga anche questa tua scelta musicale. Però dobbiamo svelare, caro Mario, i nostri amici in ascolto, perché tu hai scelto la colonna sonora del film Gladiatore e poi questo brano dei Pooh. Partiamo dal primo brano, perché?
1: Allora, vivendo in una città che è gemella a Roma, che è Benevento,
0: sì,
1: non molti lo sanno, perché io preferisco valorizzare il genius loci, cioè l'identità e l'anima, come dicevano i romani, del territorio.
0: Uh-huh.
1: A tanto è vero, ti ho portato una bottiglia di vino che rappresenta la terra,
0: sì,
1: del mio luogo,
0: sì,
1: e il gladiatore rappresenta quello che è poi l'identità,
0: uh-huh,
1: di Roma. Ma c'è anche un altro aspetto che io nel film mi ha colpito tanto, e non aver dato, quindi nel passaggio imprenditoriale, aver dato Marco Aurelio non al proprio figlio, uh-huh, l'esercito, quindi Roma, l'ha dato a un valoroso, uh-huh, generale,
0: sì,
1: che era,
0: sì,
1: Massimo
0: Decimo, sì.
1: Per cui anche nelle scelte a volte si sbaglia imprenditoriale, che non per forza bisogna dare ai propri figli il seguito e quindi passare alla seconda generazione. Questo è un aspetto che io ho vissuto nel passaggio generazionale da mio padre a me e a mio fratello, che è avvenuto quasi come un trauma. Poi dopo io l'ho capito dopo, avendo da auto, in questo caso autodidatta, facendo dei corsi non da autodidatta alla Bocconi,
0: okay,
1: da imprenditore ad una non certa età, però dopo, uh-huh, quando avevo 40 anni, uh-huh, e questo mi ha fatto capire che non bisogna forzare il passaggio generazionale.
0: Assolutamente.
1: E quindi il gladiatore mi ha dato proprio questo significato forte,
0: uh-huh,
1: che bisogna dare a dei valorosi a dei valorosi personaggi, uh-huh, il passaggio imprenditoriale.
0: Certo.
1: E poi l'identità, come ti dicevo, questo rappresenta l'identità che oggi si sta perdendo,
0: uh-huh,
1: nei luoghi, soprattutto nei paesi centrali dell'Appennino, nelle aree interne. Quindi io mi sto occupando ultimamente, sto avendo questo ruolo di rappresentare nella mia area tutte quelle che sono le problematiche legate,
0: uh-huh,
1: alle aree interne. Quindi questo connubio tra Roma e Benevento, dove abbiamo la Via Appia, abbiamo l'Arco di Traiano,
0: uh-huh,
1: abbiamo il teatro romano che è come in miniatura come il Colosseo, quindi ci sono tutte identità storiche che mi fanno pensare che Benevento fosse stata e lo è tuttora una gemella di Roma.
0: Fantastico, mi hai dato una spiegazione proprio impeccabile, con una grande motivazione, e penso che era il brano giusto da scegliere per la sequenza musicale. Il primo brano l'abbiamo ampiamente svelato, mi piace molto la motivazione oltre al brano,
1: oltre
0: bellissimo,
1: alla libertà,
0: certo,
1: quindi indica
0: certo
1: poi la libertà, quindi, mm-hmm, aver liberato, mm-hmm, uccidendo poi nella famosa arena,
0: mm-hmm,
1: che uccide poi Massimo l'imperatore.
0: Ti manca creare un'opera ispirata magari al gladiatore, giocando con le parole come hai fatto prima, capito? Mi è piaciuta veramente la
1: magari
0: cosa.
1: Un giorno, chissà.
0: Dai, vedremo. Ti ho dato un'idea, magari potresti creare una prossima opera,
1: vedremo,
0: giocando con le parole,
1: vedremo,
0: così così. Senti, invece il secondo brano dei Pooh, perché?
1: Allora, era il periodo, sa, da ragazzi, mm-hmm, fidanzato, quindi quando si andava nei locali c'era la cultura del karaoke, quindi
0: sì,
1: io la cantavo sempre perché mi piaceva la tonalità, poi, uh-huh, essendo innamorato pure di mia moglie,
0: uh-huh,
1: tutt'oggi,
0: okay, è la stessa, sì, non hai
1: cambiato,
0: okay,
1: anche perché lei poi mi contestava quando ha capito il testo che tradiva, dice no, ma
0: no,
1: è la tonalità, però questa è una ricerca nell'ideale,
0: uh-huh, però salutiamo la tua moglie famiglia, così stiamo tranquilli, la chiamiamo in causa, come si chiama tua moglie?
1: Lucrezia,
0: la salutiamo, e a sto punto salutiamo anche i figli.
1: Le figlie. Nicole e Gianna.
0: Perfetto, bene, così non tralasciamo nessuno.
1: E quindi, però è una ricerca nell'ideale, oggi ricercare l'ideale che è rappresentato in questa canzone, ma comunque ognuno di noi cerca un ideale in ogni genere di cose, che può essere negli amori, che può essere nell'attività, che può essere in qualsiasi cosa che ognuno di noi riesce a prendere e ricercare.
0: Sì.
1: Ed è difficile, però è un ideale di pensiero a volte, che non è al 100%, ma vuol dire a volte uno si accontenta del proprio ideale, e quindi è vivere come un sogno. Ecco perché ho scelto questa canzone, che poi io cantavo spesso e sempre. Poi l'ho cantata anche quando mia figlia ha fatto 18 anni, quindi gliel'ho dedicata.
0: Fantastico, quindi diciamo che tua moglie l'hai conquistata con questo brano, dai, cantando questo e chissà quanti altri brani.
1: Anche perché no, io avendo questa passione per la musica, e quindi io da ragazzo mettevo le pentole e suonavo la batteria.
0: Ah,
1: e allora tutto quello che è un po' artistico mi appassiona. E poi quando ho fatto 18 anni mio padre mi ha chiesto che regalo volessi. E dico no, anche perché lui mi ha condizionato, ecco un'altra cosa da dire, gli piaceva la fisarmonica, mi ha condizionato a fare dei corsi di fisarmonica, cosa che a me non piaceva, però piaceva la batteria. E quindi io mettevo le pendole, mia madre, cioè, che si arrabbiava, quindi io le prendevo tutte, quindi quando dovevano cucinare non li trovavano mai.
0: Certo, e certo, tutte ammaccate sotto, magari.
1: Bravissimo, quando poi a 18 anni mi ha chiesto che cosa volessi in regalo, qualcosa, sai, anche una macchina, dico no, io voglio la batteria. E quindi poi dopo ho cambiato, ma è lì, anche lì da autodidatta, rincorrere quella che poteva essere un'altra passione, no?
0: Certo,
1: e allora questo io quello che consiglio anche ai ragazzi, che quando hanno una passione, pure se i genitori consigliano delle cose, devono andare avanti per la loro strada. È chiaro, nell'età un po' tenera si è anche un po' deboli, caratterialmente bisogna essere più forti. Sono stati amici che si sono impuntati nelle scelte, e quindi i genitori sono stati costretti a percorrere la loro passione.
0: Io adesso sono costretto a dare spazio all'amico Tommy in regia, Tommy, che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale, ma fermo lì perché ripartiamo esattamente da qui. Hasta la vista continua, torniamo tra poco, amici. We'll be right back.

0: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: A tutti gli ascoltatori di Hasta la vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: E come sempre, amici, la musica del momento, tutta la musica del momento qui ad Asta la Vista, grazie al nostro amico Tom in regia, che sul più bello interviene, ci interrompe, però poi noi torniamo, quindi lui si mette da parte e ci lascia il giusto spazio per continuare la narrazione odierna con Mario. Che fin qui, Mario, ti ho sempre chiamato per nome, ma adesso dobbiamo anche dire il tuo cognome, perché in quanto artista ti devo presentare anche con nome e cognome. Quindi Mario, il cognome dillo te.
1: Ferraro.
0: Ferraro, perfetto. Quindi io lo sapevo, ma volevo che lo
1: dicessi. Non come Fabbro, il Ferraro, da noi si dice Fabbro.
0: No? Ah, è vero. No, Mario Ferraro. E quindi abbiamo iniziato già a raccontare tante cose di te, ma tante altre dobbiamo ancora dire ai nostri amici in ascolto.
1: Sì,
0: ecco. Cosa vogliamo raccontare adesso di te?
1: Vogliamo raccontare perché una barzelletta?
0: No, barzelletta no. Dimmi se vogliamo arrivare. No, in regia no. Però insomma parlavamo di installazioni, che poi quella di prima che mi è piaciuta molto, di 6 metri e più, che poi hai donato, ma non è l'unica cosa che hai fatto.
1: Poi degli amici artisti mi hanno coinvolto in alcuni progetti, facendomi, spronandomi per dipingere. Poi per l'attività che svolgo il tempo sempre poco, hanno cercato di spingermi e di entrare in un gruppo che si chiama Eccellenze Sannite. Ci sono una serie di artisti storici, giovani, e svolgendo l'attività di imprenditore ho avuto l'idea di creare una galleria d'arte all'interno del mio ufficio. Quindi abbiamo fatto l'inaugurazione da poco.
0: Tu hai un ufficio che è una galleria,
1: con tutte le opere degli artisti. Quindi le persone vengono a vedere le opere, poi li cambiano, le possono vendere. E questo modello ha preso una bellissima piega, come si suol dire, e poi anche altri studi. Il 29 faremo da uno studio importante di Benetto di avvocati, a Napoli la stessa cosa.
0: Quindi è un modello che sta piacendo,
1: un modello diverso, perché non avendo struttura, o meglio quelle che ci sono come gallerie istituzionali, non è che funzionino chissà quanto e come. Allora creare un'arte itinerante negli studi, nelle attività degli imprenditori, possa anche non solo divertire, ma creare un modello culturale diverso. Non si va al museo a Roma o a Bilbao o a New York, e quindi si va negli studi delle aziende, degli studi professionali, si può osservare le opere che questi artisti, che ci sono anche qualche opera mia all'interno,
0: con la cornice,
1: mi raccomando, con la cornice. Quindi è un modello diverso, ecco, di raccontare l'arte.
0: È un bellissimo connubio, anche perché un modo per far conoscere l'azienda dipende da dove uno osserva la situazione, perché se tu conosci l'azienda, nel conoscere l'azienda poi hai modo di vedere le varie opere esposte, e viceversa, se sei magari incuriosito dall'artista che ha l'esposizione, magari nell'andare a vedere la rassegna dei quadri o delle opere, a quel punto conosci l'azienda. Quindi insomma hai messo in campo due realtà facendole vivere e coesistere.
1: Hanno parlato anche giornali importanti di questa iniziativa, quindi speriamo che possa prendere, come dire, avere un percorso per attirare poi le persone nell'entroterra e non dalla costa nell'entroterra campana.
0: Certo.
1: Che può essere un modello però per tutta Italia.
0: Esatto, un bel modello imprenditoriale, insomma, alla base.
1: Cerco di associare sempre la vita imprenditoriale a quelle che è l'utilità delle cose. Quindi, essendo diciamo una persona operativa che ha vissuto sui cantieri, quindi sa di che cosa c'è bisogno per avere per arrivare ad un obiettivo ben specifico.
0: Assolutamente. No, infatti hai comunque tanta creatività, ma l'avevo intuito ancora prima di iniziare la trasmissione. Infatti per questo avevo detto che quest'oggi avremmo affrontato tante riflessioni, e non ti fermi mai, perché tu realizzi una cosa, ma già secondo me ne pensi un'altra, perché ti piace continuare a metterti in gioco in diverse situazioni. Quindi e tra un po' racconteremo la seconda cosa che hai portato qui in studio che ti caratterizza molto. Ha un nome questo progetto della galleria d'arte negli studi, o ancora una definizione precisa?
1: Allora,
0: visto che tu
1: gruppo,
0: giochi molto con le parole,
1: ha un nome ben chiaro, che è Eccellenze Sannita,
0: okay.
1: Quindi che riguarda il territorio,
0: okay.
1: E per ogni studio o azienda che ospita la galleria si trova un tema specifico. Il mio era virtualità e visibilità,
0: okay.
1: Perché facciamo una serie anche di opere per ipovedenti, non vedenti, in progetti di ricerca, dove scansioniamo le opere d'arte di personaggi storici e famosi per poi riprodurli e dare la possibilità agli ipovedenti e non vedenti di poter toccare con mano l'arte. Abbiamo fatto dei progetti di ricerca come la maschera funeraria di Vanvitelli, la mitra al tesoro di San Gennaro. Se tu qualche volta ci onorerai della tua visita
0: con grande
1: a Napoli,
0: piacere. Beh, però io vengo con
1: toccare
0: Tom.
1: Con,
0: vengo
1: Tom. Con Tom, Tommy, prima Tommy,
0: certo.
1: Se no avremo un richiamo ufficiale, quindi
0: veniamo insieme.
1: E quindi, non finanzi il programma, Tommy, no,
0: certo, certo. E quindi dimmi dove si trova questa
1: al
0: cosa?
1: Tesoro di San Gennaro,
0: okay.
1: C'è la mitra che è equiparata alla corona della regina Elisabetta come valore economico, sì, che è inestimabile, e quindi abbiamo riprodotto, dopo aver la scansionata, un modello. Poi abbiamo fatto dipingere da un artista tutte quante le decorazioni, e ognuno ha la possibilità di poterla toccare.
0: Quindi,
1: oltre a fare altre tipi di riproduzioni sempre nello stesso museo.
0: Ok, quindi diciamo che in quel caso si può toccare, perché spesso nei musei è vietato toccare l'opera, questa invece è rigorosamente, sì, pensata per essere toccata e anche percepita dalle persone cieche e ipovedenti.
1: Quindi, possiamo dire vista e non vista.
0: Vista e non vista, esatto, ma soprattutto dare la possibilità di poter percepire l'arte anche alle persone non vedenti. Anche questo aspetto tuo del sociale, mi piace molto questa tua creatività e questa voglia sempre di creare cose per renderle fruibili e apprezzabili praticamente da tutti.
1: Sì, sì, sì, tant'è vero. Poi quando io nel periodo della presidenza dei costruttori
0: sai che proposero, me lo dici dopo, ti ricordati, e ti proposero, amici, vabbè, volete sapere che cosa gli hanno proposto? Dovete rimanere lì perché c'è Tom che mi fa segno. Sequenza musicale, poi torniamo. Hasta la vista continua.

0: seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista! Hasta
1: la vista! Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista! Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: adesso lo dobbiamo svelare, caro Mario, perché prima ci stavamo dicendo una cosa, è arrivato Tom con la sua sequenza musicale, ci ha interrotto del più bello, però adesso dobbiamo svelare ai nostri amici in ascolto qui ad Asta alla Vista che cosa ti hanno proposto nel periodo della presidenza.
1: Allora, era il periodo della presidenza, come ti dicevo, sì. E questi ragazzi di un quartiere popolare della mia città facevano fatica a portare avanti quella che era una squadra di calcio a 5.
0: Sì.
1: E quindi mi chiesero un aiuto di rappresentarli e quindi mi fecero diventare presidente onorario.
0: No.
1: Quindi io iniziai a fare a rivoluzionare, come sono fatto io un po' tutti i ragazzi, in maniera proprio egregia portarono avanti questa cosa e andammo in Serie A.
0: Dai, quindi sei stato anche presidente di una squadra di calcio.
1: Di una squadra di calcio a 5, perché okay. La cultura del calcio a 5 è il classico torneo di calcetto,
0: sì.
1: Ma mentre è una vera e propria struttura societaria con contratti ai calciatori, la maggior parte vengono da fuori regione, addirittura dall'estero, quindi pagare, assumerli come dipendenti. E quindi dopo loro aver portato veramente una squadra ad altissimi livelli, mancava questo, o per fortuna, non so per che cosa, quindi andammo poi in Serie A e poi ho continuato. Anche perché io ritengo, questo lo dico sempre,
0: sì.
1: Che gli sport minori non sono considerati minori, ma loro mantengono il tessuto sociale.
0: È vero.
1: E questa è una cosa importante, sì. Quindi la cultura dell'imprenditore, ho fatto avvicinare molti imprenditori a questa cultura, anche con le sponsorizzazioni, perché i soldi servono sempre.
0: A sostenere i progetti,
1: certo, ma la cosa che mi ha colpito e quando mi raccontavano i ragazzi che gestiscono anche la scuola calcio, più di 100 bambini, alcuni genitori andavano a ringraziare la società perché il ragazzo non studiava e da quando aveva iniziato a frequentare la scuola calcio il bambino iniziava a studiare.
0: Dai.
1: Quindi questa mantenere il tessuto sociale, poi soprattutto in un quartiere, quello delle Valazzine, che io ci tengo in maniera particolare, che tutt'oggi continuo a sostenerli e a farli sostenere, perché come questo anche gli altri sport, che può essere rugby, che può essere pallavolo, pallamano, eccetera eccetera, rispetto al calcio di Serie A, no? Che è un ideale per i ragazzi, sì. Invece questi tipi di sport li considerano minori, ma questo non è impropriamente viene detto, ma io l'educazione avviene anche nello spogliatoio, avviene nello sport, avviene il rispetto dell'avversario,
0: i valori sportivi,
1: e questi sono fondamentali per una crescita di una società, quindi finanziare questi sport, io non li reputo minori, è importante per mantenere il tessuto sociale e alzare il livello.
0: Certo, e soprattutto valorizzare ciò che è presente sul territorio e dare fiducia, perché in passato qualcuno l'ha fatto verso di te dandoti fiducia e quindi tu restituisci ad altri questo bel pensiero di credere nelle iniziative, e ne hai fatte tante, ce ne stai raccontando solo alcune perché poi il tempo, è vero che abbiamo tanto tempo a disposizione, ma io sono abbastanza convinto che quest'oggi qualcosa non riusciremo a dirla, ma tra un po' racconteremo uno. Ma quando ce la dici, amici, ci tengo a questa perché è una cosa che a me ha emozionato molto quando mi è stata anticipata, anzi approfitto per salutare due amici che abbiamo in comune, Michele e Danilo, che insomma sono due persone che hanno già sperimentato prima di te la co-conduzione radio, e quindi sono loro che mi hanno messo in contatto con te e mi hanno anticipato un po' tutto quello che è il tuo bellissimo percorso di vita. Senti, ma in tutto questo fare, ma tempo per riposarti? C'è? Ce l'hai?
1: No. Non credo. Perché mi considerano un vulcano e quindi preferisco dare il massimo sempre, in tutto e per tutto.
0: Io non l'abbiamo detto, mi sa, all'inizio del programma, però a questo punto lo possiamo anche svelare se ti va, la tua età, perché uno dice vabbè, ma quanti anni
1: perché hai 69, 50 diciamo intorno ai poco più di 50,
0: vabbè, no? Perché davvero, cioè, sei un vulcano di idee,
1: poco più di 50
0: portati benissimo. Adesso qui in radio non ci sono le telecamere, non ti si può vedere, però in questo momento ti chiedo se ti va di dare dei riferimenti social, sito, per chi volesse magari provare a conoscerti di più, seguirti, perché poi c'è una cosa che tu hai fatto recentemente che racconta di te, però non so magari se ci sono dei riferimenti che possiamo dare.
1: Vabbè,
0: anche
1: la pagina Mario Ferraro, okay, quella là di Facebook, sì, quella diciamo un po' più
0: ufficiale,
1: ufficiale, ma anche quella là legata un po' all'età, okay, rispetto ad Instagram, che è Mario Ferraro 24, okay, 24 è un numero legato alla, alla storia della famiglia, della mia famiglia, che uh-huh, voglio dire, gioie e dolori, quindi uh-huh, voglio dire, è una cosa nostra, di mia moglie e le mie figlie,
0: okay,
1: mentre le pagine delle aziende,
0: sì,
1: quindi del gruppo imprenditoriale,
0: sì,
1: che abbiamo messo su, uh-huh, che è il settore delle costruzioni, uh-huh, quindi Ferraro Costruzioni,
0: sì,
1: poi c'è un'azienda che ho creato nel 2017, innovativa, uh-huh, sempre legata alle costruzioni, quindi attraverso realtà aumentata, realtà virtuale, uh-huh, si chiama Matter Economy,
0: okay,
1: quindi economia della materia in buona sostanza,
0: okay,
1: e poi l'anno scorso abbiamo acquistato un giornale, quindi siamo diventati
0: anche
1: editori. Perché riteniamo che la comunicazione sia importante, però starci proprio dentro,
0: sì,
1: e non utilizzarla in maniera di consulenza. E quindi quest'anno fa 10 anni, Cronache del Sannio, mm-hmm, quindi abbiamo acquistato un giornale dove sia il direttore, i giornalisti a servizio della, del territorio beneventano ci aiutano e ci aiutiamo a vicenda affinché ci sia una comunicazione giusta, ma la sfruttiamo anche per pubblicizzare quelle che sono le nostre,
0: certo,
1: attività,
0: certo, ne fate tante e ne fate, quindi, tante, ed è giusto veicolarle, farle conoscere, giusto,
1: e quindi questo ci consente anche di migliorare quello che è il nostro brand, uh-huh, non solo reputazionale ma anche d'immagine, che oggi conta tanto.
0: Sì. Sì, non ti ferma nessuno, complimenti davvero per tutte queste belle iniziative. E adesso, te l'avevo promesso prima, è arrivato il terzo brano da te scelto, che racconta sempre di te. Abbiamo circa 40 secondi. Che brano è e soprattutto a chi lo vogliamo dedicare?
1: Allora, il brano è Certe Notti,
0: sì,
1: di Ligabue,
0: sì.
1: Poi sveleremo perché, al di là della dedica, uh-huh, visto che io per tanti anni ho dato e ho dedicato cose per gli altri, uh-huh, questa me la sono autodedicata, perché nel testo si dice ci vediamo da Mario, e quindi in modo implicito,
0: certo,
1: diretto e indiretto, chiamiamolo, certo, così,
0: sei tu.
1: E quindi voglio dire, me lo sono, dopo tante cose fatte, uh-huh, anche e mi fa piacere perché, uh-huh, mi crea un'emozione aiutare anche gli altri, uh-huh, questa volta l'ho voluta dedicare a me, anche perché poi la notte, uh-huh, è piena di idee, di pensieri, quindi anche quando all'università si studiava, uh-huh, era preferibile farlo di notte,
0: certo, quindi tu utilizzavi la notte per ispirarti a nuovi progetti.
1: Una curiosità, quando venivo le sere prima, che c'erano i consigli qua, uh-huh, perché io ero anche, uh-huh, componente, uh-huh, del consiglio, uh-huh, direttivo di ANCE Nazionale, uh-huh, quindi venivo a Roma tutte, uh-huh, le settimane, io la sera che facevo dopo la cena con i vari imprenditori, uh-huh, di settore, io camminavo per la città senza sapere dove andare,
0: certo.
1: Ad un certo punto,
0: guarda, è arrivato il brano, perché sennò Tom poi si arrabbia, allora facciamo,
1: lo diciamo dopo.
0: Ascoltiamo il brano scelto da te, quindi amici torniamo, hasta la vista, continua.

0: saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Hasta la Vista.

0: Cari amici, io sono sempre molto divertito quest'oggi perché ad ogni sequenza musicale che finisce noi torniamo continuando a svelare la cosa che abbiamo lasciato in sospeso prima, perché stava per andare in onda Certe notti di Ligabue, il primo brano della sequenza, scelto da te in questo caso, e tu ci stavi raccontando un aneddoto, gli amici ti hanno proposto...
1: Allora, quando venivo la sera prima, no? Quando avevo il ruolo anche nel Consiglio Generale di ANCE Nazionale, quindi a Roma,
0: sì.
1: Dopo la cena tutti andavano a dormire, mentre io iniziavo a percorrere la città, senza meta.
0: Ah, di notte?
1: Di notte, allora il vicolo a destra, a sinistra, sopra, sotto, anche in posti che io non conoscevo. A un certo punto, guardando l'orario... era passata almeno un'ora e mezza e quindi dovevo ritornare, sì. Quindi chiamavo il taxi, sì. E mi facevo riportare in albergo. Questo è cosa voglio dire, che andare in libertà, come rappresentata anche dalla canzone, significa aprirsi la propria mente, ma soprattutto pensare a progetti futuri e successivi, per cui questo mi consentiva anche di avere una sorta di risveglio mentale, un reset.
0: Bello, mi piace. Senti, a questo punto, io, viste tutte le cose che tu hai fatto fin qui, e sono tantissime, mai pensato queste cose di metterle in un libro? Così le racconti bene, ci hai mai pensato?
1: Senti,
0: è certo che c'è. Dire... che bella domanda che ti ho fatto,
1: ti hai messo in difficoltà.
0: Vabbè, perché sostanzialmente è la seconda cosa che da un po' che stiamo anticipando, che raccontiamo, che dobbiamo raccontare, che ti riguarda, perché tu hai recentemente scritto un libro.
1: Sì, ho scritto un libro che racconta un po'.

0: al vissuto,
1: certo,
0: per dove togliere... ci sono molte persone per bene nel settore,
1: certo, togliere anche un sacco di pregiudizi,
0: dare qualità,
1: giusto,
0: alla, attraverso la lettura, i valori che si nascondono dietro le quinte, che a volte spesso l'imprenditore non lo dice, aiutare anche le famiglie dei dipendenti, cosa che è successo nella mia storia imprenditoriale, farsi a pezzi per pagare prima i dipendenti e poi avere i successivi guadagni. Ma questo io l'ho vissuto con mio padre, perché poi mio padre con la quinta elementare ha creato un'impresa anche importante, però ha trasmesso, cioè ha trasmesso dei valori imprenditoriali che poi a me e mio fratello sono serviti a crescere, a perfezionarli, renderli professionali, renderli innovativi, renderli artistici,
1: anche quello che ci hai detto fin qui,
0: comunicativi, e questo poi ci ha portato alla presentazione. Io la prima presentazione l'ho fatto nella nella sede di Confindustria, dove mi ha dato tanto nel mio percorso come presidente dei costruttori e vicepresidente dei di Confindustria Benevento, e quindi ha presentato la prima uscita con il nostro curatore, il nostro Michele Piramide, che tu che ringraziavi prima.
1: E certo, perché è stato lui il gancio che ci ha fatto conoscere. Ma dobbiamo dire il titolo del libro, perché è vero che ne stiamo parlando, ma dobbiamo dargli anche la giusta identità nel nome. Come si intitola?
0: Sì, è Costruire per decostruirsi.
1: Certo.
0: Molti mi hanno chiesto perché.
1: Perché
0: quando si deve arrivare, tu costruisci, costruisci, rischi anche di non arrivare a completare una costruzione, che può essere un'idea, un modello, un'opera, un progetto della vita. Non è inteso come costruire il manufatto edilizio, ma costruirsi la vita, costruirsi quella che sono a volte gli obiettivi che ognuno di noi mette nelle proprie, nei propri pensieri. E quindi la decostruzione a volte bisogna farla per suddividere a pezzi, per poi aggredire l'obiettivo e quindi arrivare a quello che tu pensavi di costruire. È un concetto, vuol dire, che va al di là un po' dal manufatto in sé per sé. E mi piace come tu hai avuto modo di sentire anche prima, a giocare con le parole,
1: infatti.
0: E quindi questo rappresenta, va al di là del proprio termine etimologico che rappresenta questa scritta costruire per decostruirsi. Oppure ci sono persone che decostruiscono perché vogliono volutamente decostruirsi, che sono delle scelte strategiche, imprenditoriali, per fare una decostruzione e quindi annullarsi definitivamente, come in alcune società che a volte si portano proprio a sbattere, quindi liquidazione, se così possiamo dire. Ci sono tanti esempi, infine, perché si è costretti, o perché i clienti non hanno pagato, perché hanno avuto crisi di commesse, quindi questa decostruzione non è voluta, perché in quel caso, in questo caso, non c'è cattiveria, ma c'è purtroppo una volontà che non è, dipende dal soggetto che ha voluto costruire un modello imprenditoriale.
1: Insomma, diciamo che questo libro era naturale, la naturale evoluzione del tuo percorso, ma anche un pensiero ben preciso all'interno della narrazione, far arrivare, ecco, un messaggio ben preciso, ma anche magari a non addetto ai lavori.
0: Sì, perché poi è un romanzo alla fine, racconta anche buona parte all'inizio della mia storia, di aver creato anche delle società innovative nelle costruzioni, di aver assunto la maggior parte giovane, di aver assunto anche nella mia struttura imprenditoriale degli ingegneri informatici, cosa impensabile, perché io ritengo che la tecnologia deve essere parte integrante nel modello imprenditoriale,
1: certo,
0: e non deve diventare, come faceva mio padre, una consulenza esterna.
1: Certo. Guarda, facciamo così, visto che ci sono tante cose da dire sul libro, ne parleremo a breve dopo la prossima sequenza musicale, che in questo caso, amici, ricordate bene la novità di questa edizione: Dance Story, un tuffo nel passato, nei ricordi sonori della musica dance. Quindi momento Dance Story e poi noi torniamo e continuiamo a parlare del libro qui con Mario.
0: Grazie.
1: A tra poco.
2: Hasta la vista, Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Renzo Arbore, hasta la vista, hasta la vista. Un saluto a Jerry, un saluto a tutti gli ascoltatori di Jerry e di Hasta la Vista da Renzo Arbore. Ciao.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, Dance Story.
3: Dance Story.
2: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Allora Mario, come va? Hai gradito?
1: Bene, bene.
0: Questo momento Dance Story devo dire che l'hai apprezzato particolarmente.
1: Sì,
0: eh?
1: Ricordi del passato.
0: Eh sì, infatti questa cosa nasce proprio per far risuonare ricordi sonori qui ad Asta la Vista con Dance Story.
1: Risvegliare vecchie emozioni.
0: Eh sì, sì. Le emozioni che tu hai messo nel libro che ci stavi raccontando nel talk precedente, questo libro che ti ha visto protagonista proprio nella narrazione, presentato poco tempo fa. Parliamone, perché tu prima a microfoni spenti mi stavi accennando dei capitoli.
1: Sì, è rappresentato da 9 capitoli, ogni capitolo rappresentato da una mia opera d'arte.
0: Ok.
1: Ed è un romanzo, un romanzo che racconta come l'imprenditore dietro le quinte svolge il suo lavoro, non solo quell'imprenditore ma quello umano. Quindi aiutando le famiglie dei propri dipendenti. Abbiamo alcuni capitoli che trattano, o meglio, ci sono, poi non svegliamo tutto,
0: una piccola parte
1: dove si fidanzano e si sposano in un cantiere dove c'è la donna camionista.
0: Ehi.
1: Quindi rappresentare la donna all'interno di un mondo maschile, che oggi è un tema attuale.
0: Certo.
1: C'è il problema dell'alcol, spesso in alcuni dipendenti, che poi in questo caso l'ha portato al suicidio. E poi sono tutte storie che reali, dove ci sono tante sfaccettature che spesso dell'imprenditore si vede solo la facciata, si vede solo la macchina, si vede il lavoro che prende, dietro
0: è la parte vede. Che c'è dietro non sempre si conosce. E quando hai pensato a questo libro, avevi in mente a chi rivolgerti? Cioè, nel senso che ce lo stai raccontando, dico, però immagino che avevi ben chiaro un po' il pubblico a cui rivolgerti nel pensare alla
1: scrittura. Era rivolto all'opinione pubblica, per dare un valore aggiunto a quello che è un pregiudizio che spesso l'imprenditore, soprattutto nel mio settore, viene considerato con aggettivi e pregiudizi negativi. Quindi era un aprirsi, un dare identità, cosa che io poi ho fatto in Ance, che non c'era prima. Quindi ho dato identità caratteriale, identità, valori professionali, quindi ho raccontato anche il valore professionale dell'imprenditore in un mondo tradizionale che non è tecnologico, in un mondo dove molte persone non vogliono svolgere questo tipo di lavoro.
0: E io ho anche percepito una cosa, ma tu poi me l'hai confermata con una sorpresa che mi hai fatto qui in studio, che il tuo desiderio di arrivare a tutti è trasversale, perché di questo libro ne hai creato una versione speciale, vero?
1: Sì, ho creato una versione in braille, dare la possibilità ai ipovedenti e non vedenti. Quindi tu sei il primo a ricevere questa copia. Faremo una manifestazione nella mia città con visto e non visto, cioè una lettura da chi non vede ma legge in braille e chi vede e legge il testo. Quindi faremo un confronto tra persone non vedenti e persone vedenti.
0: Ora purtroppo non abbiamo immagini che lo possano raccontare, ma sentite amici, lo sto sfogliando, sono pagine in braille, questa scrittura percepita, letta con i polpastrelli da persone cieche, me compreso. E la cosa particolare è che tu hai pensato proprio di fare una versione in braille, e io ti ringrazio del privilegio, lo devo dire quasi alla fine del programma, ma come ciliegina sulla torta, perché la prima copia è quella che hai consegnato a me. Grazie.
1: A te. Grazie. Ma noi vedenti non percepiamo il mondo dei non vedenti. Dargli la possibilità per capire la lettura di questo libro mi aiuta anche a me a correggermi, se vuoi dire, in alcune cose, ma mi piace anche vedere il punto di vista di chi non ha la possibilità di poterlo leggere con la vista.
0: E come ti è venuta l'intuizione di arrivare anche a lettori ciechi? Perché magari uno dice, vabbè, ma sai che c'è la versione elettronica, il PDF, invece proprio tu l'hai voluto stampare in braille, che è una cosa bravissima.
1: Come dicevamo prima, aver poi riprodotto le opere d'arte per gli ipovedenti e non vedenti, quindi anche questo per me diventa un fiore all'occhiello, ma io, essendo una persona altruista, preferisco che sia trasversale, preferisco che tutti hanno la possibilità oggi di poter fare quello che ognuno desidera in una maniera proprio semplice.
0: Bene, quindi davvero ancora una volta complimenti, ricordiamo il titolo del libro ed eventualmente anche come possono fare i nostri amici all'ascolto per acquistarlo. Come
1: allora, il titolo è Costruire per decostruirsi, di Mario Ferraro. Si può trovare su Amazon, su altri Feltrinelli, su altri tanti siti, quindi basta mettere e ricercare Costruire per decostruirsi di Mario Ferraro e si può avere la possibilità di poterlo acquistare sui vari canali.
0: E per la versione in braille bisogna contattarti personalmente, perché attualmente le copie ce l'hai tu,
1: ce l'ho io.
0: Meno una che ce l'ho io.
1: ne ho stampate 10, adesso ne sono 9 e quindi se qualcuno desidera riceverla mi contatta, mi scrive un'email oppure mi contatta con i social oppure metto in contatto con il centro Braille di San Giacomo a Bologna.
0: Sì, che sono proprio coloro che materialmente l'hanno stampato. Senti, ho capito che tu ci hai preso gusto perché secondo me stai lavorando al prossimo libro, o sbaglio?
1: Sì, sto lavorando al prossimo libro, sempre legato al mondo dell'imprenditoria, del mio settore, quindi è tutta, diciamo, una storia anche simpatica. Poi siamo arrivati a conclusione, quindi anche il curatore sarà lo stesso curatore, che
0: sempre Michele.
1: Sempre Michele, che sta sempre in mezzo, che noi salutiamo, risalutiamo, abbiamo,
0: certo,
1: l'abbiamo salutato tante volte, quindi adesso è in missione alla Fiera del Libro a Torino, quindi.
0: Però insomma Michele è sempre un elemento prezioso nella tua vita, perché insomma abbiamo capito che lui ti sostiene come tu hai sostenuto lui in passato in altre iniziative. Diciamo che tu davvero un'idea c'hai e 100 ne realizzi, cioè proprio sei un grande sognatore. E a questo punto, in 10 secondi, cosa ti auguri per il futuro?
1: Allora, mi auguro che di emozionare sempre di più me stesso, perché e rispettare sempre te stesso, quindi me stesso in questo caso, perché quando ci sono questi valori per te è semplice, non devi sforzarti per trasferirlo agli altri.
0: Assolutamente bellissimo, davvero questo bellissimo augurio, mi unisco anch'io nell'augurio che hai fatto a te stesso. Amici, ultimo brano e poi sigla finale, ma ancora abbiamo tempo.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita sta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Caro Mario, finito il tempo a nostra disposizione. Ci avevi preso giusto, di la verità.
2: Sì.
1: Ti stavi a divertire adesso.
2: Adesso sì, quindi peccato che è finito.
1: Però tornerai presto in trasmissione a raccontarci le prossime iniziative, perché sono sicuro che ne farai tante di cose ancora, compreso anche il nuovo libro, ma intanto concentriamoci su questo. Ricordiamo il titolo del libro.
2: Costruire per decostruirsi, anche di Mario Ferraro,
1: anche in versione Braille. Ecco. Allora Mario, visto che siamo in sigla, saluti da fare?
2: Allora, io un saluto particolare ce l'ho.
1: Sì.
2: Quello di ringraziare la mia famiglia,
1: sì,
2: perché il valore della famiglia è importante, però per qualsiasi iniziativa, qualsiasi idea mi ha sempre sostenuto. Quindi il mio gruppo imprenditoriale, soprattutto perché io mi occupo adesso della visione, della strategia del gruppo, e questo ci tenevo a ringraziarli tutti, a ringraziare il team, a ringraziare i collaboratori, perché senza i collaboratori non si va da nessuna parte. Io credo molto nella sinergia del team, nella condivisione dei progetti, nella condivisione delle strategie, e per avere una visione diversa in un mondo che imprenditorialmente ci attanaglia tra tasse, problemi vari, eccetera eccetera. Quindi dobbiamo snellire quello che è il modello imprenditoriale. E poi infine volevo ringraziare te.
1: Grazie.
2: Per avermi dato questa possibilità, ti faccio i complimenti.
1: Grazie.
2: Per come sei, vuoi dire, tecnologicamente attrezzate e con quale velocità e disinvoltura fai le cose, e quindi devo veramente farti i complimenti, che penso ne siete due. Faccio una domanda a te: ne siete due in Italia che utilizzate questi sistemi con disabilità, e quindi ti faccio veramente i complimenti e ringraziarti.
1: Grazie.
2: Dell'ospitalità.
1: Siamo stati bene, siamo stati bene.
2: Sì, benissimo.
1: Mario, grazie di cuore, grazie davvero del
2: grazie
1: tempo.
2: Grazie ai telespettatori.
1: E certo, un grande saluto agli amici in ascolto.
2: Saluto.
1: Grazie. Amici, noi torniamo tra 7 giorni, lo sapete, Hasta la Vista ritorna, noi ci saremo sempre sulla vostra radio preferita, non mancate. Adesso, caro Mario, l'ultimissima domanda al volo per te, vediamo se sai la risposta. Come si salutano ufficialmente gli amici in ascolto?
2: Come si saluta?
1: Hasta
2: la vista. Vi augura una bellissima ed emozionante giornata, serata, ma soprattutto nottata.
1: Ottimo, ma hasta la vista lo dobbiamo dire insieme al mio 3. 1, 2, 3.
2: Hasta la vista.
1: Ciao Mario.
2: E saluto a Tom.
1: Certo.
2: Scusa, c'è.
1: Ciao Mario, a presto.
2: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni,

0: Hasta la vista.
1: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
2: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto. Scusi signora, gentilmente, siccome stiamo per aprire, mi volevo accertare che funzionasse bene la voce. Lei mi sente regolarmente?
1: Sì,
2: È supermarket, lei mi sente bene quando parlo?
1: Sì, ma no.

E alla signora non interessa niente proprio, eh? Cioè non c'è verso di schiodarla. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata di Supermarket Show, con voi in studio sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia come ogni giorno della settimana. Quest'oggi abbiamo tante novità, soprattutto buona musica, che quella non manca mai, è il nostro primo articolo sempre in offerta sui nostri scaffali, ma poi tante situazioni imbarazzanti. Mettete la monetina nel carrello che si parte.

Oggi ricordiamo Santa Pelagia. Pelagia era conosciuta per la sua penitenza, ma aveva il vizio di scappare sempre dalle prediche noiose. Una volta, per non ostacolare un'omelia lunghissima, si tuffò direttamente in una fontana vestita di tutto punto. Da quel giorno è patrona degli scappatelli improvvisi.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Si parla.
1: Pronto, scusi il disturbo, no? Per l'approfondimento dell'almanacco. L'approfondimento su Santa Pelagia dell'almanacco.
0: No, no, guardi, adesso lo passo. No, no, niente, a me non mi interessa dell'almanacco di niente.
1: Ma noi come facciamo, scusi?
0: Ma almanacco di che cosa?
1: Del giorno dopo, ovviamente.
0: Eh?

0: Ed ora facciamo un salto a Panama, dove sta circolando in rete un video del meteorite alieno che in realtà, ragazzi, è un fake. Dietro alle immagini diventate virali su TikTok e dal video c'è una spiegazione scientifica che almeno in questo caso non prevede l'esistenza di vita extraterrestre. Altro che Venom, negli ultimi giorni sono diventati virali su TikTok i video condivisi dall'utente Kin Panama. Le immagini mostrano una sostanza aliena di colore nero fuoriuscire da una presunta massa rocciosa. Nelle immagini, che in poco tempo hanno accumulato milioni di visualizzazioni, vengono mostrati i movimenti della sostanza scura, che ricorda molto uno degli acerrimi nemici dell'uomo ragno, reso celebre anche dal film con Tom Hardy. Molti utenti hanno dato credito alla teoria di provenienza extraterrestre, mentre altri hanno ipotizzato un falso creato con l'intelligenza artificiale. Come spiegato dagli esperti di Geopop, i primi dubbi sorgono dall'aspetto del presunto meteorite di un colore argento lucido, decisamente lontano dall'aspetto carbonizzato, che dovrebbe avere un corpo celeste che ha attraversato l'atmosfera terrestre. Inoltre, come evidenziato da moltissimi utenti in una discussione su Reddit, l'alieno di Panama è in realtà un polimero siliconico comune, il polidemetilsossano, mescolato con esano, un solvente molto diffuso, e facilmente reperibile.
1: Devo risponderle?
0: Sì, perché l'hanno trovato, appunto, ha visto i video a Reggio Emilia, questo meteorite alieno.
1: Sì.
0: Cosa ci può aggiungere?
1: È a casa mia.
0: Ah, ce l'ha lei a casa? Perché hanno detto che...
1: Sì, te lo

Basta la vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
3: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
4: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
5: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
6: Oh no, è molto di più, amico mio.
5: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
7: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
8: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
9: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.

E ritorniamo a così a dedicare un piccolo spazio della nostra trasmissione alla recensione dell'album della settimana. Abbiamo scelto, come avrete avuto modo di seguirci dall'inizio, Aqualung dei Jethro Tull. Quest'oggi andremo ad ascoltare My God, uno dei pezzi in cui emerge più esplicitamente la critica verso organi religiosi, religione istituzionalizzata e il distacco tra fede vera e le strutture che spesso la tradiscono. A momenti quasi drammatici, lunghi passaggi strumentali che amplificano la tensione del testo. È una traccia piuttosto lunga, ovviamente noi l'andremo ad editare un pochino, che permette anche virtuosismi strumentali. Alcune versioni dal vivo la modificano in termini di soli, estensioni e variazioni. È un pezzo che la band può espandere molto nelle performance.

0: clean.
1: Sì, salve, no, così volevamo chiedere secondo lei se c'era qualche messaggio nascosto eventualmente all'interno di questa canzone My God dei Jethro Tull.
2: Beh, io voglio riprendere per il culo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
2: Chi è?
0: Sì.
1: Pronto, salve, salve, prego,
0: sì,
1: dica.
0: Buonasera.
1: Salve, prego.
0: No, lei ha chiamato, non lo so.
1: Per cosa, scusi?
0: No, lei che sta chiamando.
1: No, lei ha detto pronto. Io, giustamente, per correttezza, ho detto prego, dica.
2: Pronto, chi è?
1: Richiameranno. Cosa?
0: No, io non so.
1: Ma chi ha detto pronto, scusi?
0: Io ho detto pronto, ma è lei che ha chiamato.
1: Sì, ho capito, però cosa voleva dirmi?
2: Chi è?

0: Cari amici di Supermarket Show, se ricordate è stato con noi un po' di mesi fa, adesso nel preciso non ricordo, però ricordo benissimo la canzone che ci aveva portato. Lui si chiama Lance ed era stato con noi con il singolo Favole, che invece quest'oggi torna con un nuovo singolo che si chiama Direzione. Lance, bentornato a Supermarket.
1: Grandi ragazzi, ciao.
0: Ciao Lance.
1: Buongiorno a voi.
0: Ciao. Allora, parliamo subito di questa canzone, no? Tu hai fatto questo brano che è una canzone pop strumentale, trap, parla dell'incertezza dovuta a una relazione in bilico. Ecco, c'è un motivo in particolare per cui hai scelto di pubblicare Direzione proprio adesso?
1: Beh, perché in questo momento era la sensazione che trovavo di più, perché comunque questo è un momento in cui io venivo da una relazione, stavo capendo bene cosa fare ed ero indeciso fra un sentimento e un altro, se così si può dire, ma come capita a molte persone, per me, che quando non si sa quale strada intraprendere ci si trova senza direzione, perché non se ne può intraprendere neanche una.
0: Beh sì, è vero, questo è vero, è una cosa che capita specialmente quando si parla di sentimenti a tutti quanti. E tu in una recente intervista con il Graffio hai dichiarato di essere innamorato dell'amore. Ci sono altre emozioni in cui ti senti innamorato e di cui ti piacerebbe scrivere?
1: Beh, io vorrei scrivere tanto anche di quello che si sente quando si vince, della soddisfazione vorrei scrivere, senza però dimenticare la scrittura per quella che è l'emozione più, non so come dire, più dolce in realtà, che è forse la malinconia. Perché la malinconia? Perché non è la tristezza, è quella tristezza con un minimo di sorriso, la malinconia. Perché ripensi al bello.
0: E nel tuo caso la malinconia è un mezzo che ti aiuta di più nella scrittura dei tuoi brani.
1: Sì, esattamente.
0: Ti aiuta molto, diciamo così, è un sentimento.
1: Esattamente, perché come direzione, che alla fine dico che non ho una direzione, ma alla fine è un brano energico, quindi non è triste, ma è velatamente malinconico.
0: Velatamente malinconico. Un'ultima domanda per te, Lance. Di questa canzone c'è anche un videoclip che è curato da Giuseppe Candita, se non sbaglio, quindi quello che sto leggendo.
1: Esatto.
0: Com'è stata la creazione di questo video? Cioè, come ti ha coinvolto?
1: No, diciamo che ci siamo coinvolti a vicenda, nel senso che io ho avuto questa idea di cosa rappresentare e di quello di cui disegnare. Lui però chiaramente con le matite e con il modo che ha di mettere alla luce le idee che ho avuto e che insieme abbiamo partorito, è nata questa opera d'arte, insomma, perché effettivamente lui ha messo in vita la canzone, l'ha fatta vivere in immagine.
0: L'ha fatta vivere in immagine, mi piace molto questa tua raffigurazione. Allora Lance, a questo punto, prima di lanciare il tuo nuovo singolo Direzione, facciamo un refresh, ricordiamo i contatti social che hai per venirti a cercare sul web.
1: Allora, io potete cercarmi come artista su Spotify e su ogni altro digital store o su YouTube come Lance, tutto maiuscolo, mentre come su Instagram, sui miei social, siamo Lance Official Music.
0: Dopo noi ovviamente condivideremo anche il podcast di questa intervista sui nostri social, quindi chi volesse leggere bene il tuo nome d'arte, ecco, può farlo anche tramite le nostre pagine su Facebook. Detto questo, Lance, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e ci ascoltiamo Direzione. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a voi ragazzi.

0: Pronto?
1: Sì, pronto? Pronto?
0: Sì?
1: Sì, pronto, scusi, per lo scarico delle statue, avevate fatto l'ordine voi perché hanno fatto un po' di confusione, tre statue credo a grandezza naturale per il presepe.
0: Assolutamente no.
1: Ah, perché allora...

Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia. Qualcuno che canta per la strada ti sembra una canzone nuova. Eppure se provi a ricantarla la trovi nella tua memoria. Hai sentito dire

0: presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta Radio Tigullio, presenta
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: Sì, e controvento e contro ogni forma di luogo comune, eccoci qui, siamo nel bel mezzo della Maiella, anime viandanti di Radio Tigullio, siamo insieme ancora una volta e siamo in un percorso particolarissimo nel bel mezzo dell'Abruzzo, alla scoperta di un uomo che divenne papa. Siamo sul sentiero degli eremiti e precisamente sulla via di Celestino. Quest'uomo si chiamava Pietro Angelerio, si parla del 1294, quando partì proprio qui dalle vicinanze, da Morrone, per arrivare all'Aquila, e lo scopriremo la sua avventura. Ma non vedo Maia e quindi per l'ennesima volta sono costretto, proviamo a chiamarla. Ma proviamoci, non lo so, ogni volta...
4: Pronto, Campi?
3: Maia!
4: Pronto?
3: Finalmente, sì. Finalmente Maia, ti sentiamo, ti sento. Sono stato costretto a chiamarti perché non lo so, per l'ennesima volta, lasciamelo dire ancora, per l'ennesima volta non ti ho trovata. Vorrei capire... Siamo a fine stagione, vorrei capire che cosa stai combinando.
4: Ma veramente anch'io prima ho provato a chiamarti, solo che qui dove sono non prende bene, perché non ti vedo, non vi vedo,
3: certo.
4: Non so dove siate, perché io sono qui sulla funivia.
3: Sulla funivia? Ma qui non ce n'è funivie, Maia. Siamo sul percorso di Celestino.
4: Ma qui dalle Dolomiti. Dove, scusa?
3: Cosa sei? Noi siamo sul percorso del Celestino, l'uomo che divenne papa è uomo eremita, e dagli eremiti, il percorso degli eremiti siamo, e tu dove sei?
4: Campi, stavolta l'ho fatta grossa, me lo dico da sola, io ho capito sulle Dolomiti,
3: no,
4: e io
3: Maia.
4: Ho messo la
3: funivia,
4: sì,
3: Maia,
4: no,
3: l'hai fatta.
4: Campi, ma io...
3: Non so se credere a questa situazione o se fosse una delle bufale, ma ho paura che stia dicendo la verità, che siamo veramente al fondo del fondo, che non è mai abbastanza fondo.
4: Ma io sarei più in cima che più in cima non si può, perché sono più di 2500 metri in realtà, però ti posso assicurare che è tutto vero, Campi.
3: Ma è tutto vero, lasciatemelo dire un corno, dovevi essere qui, dovevamo cominciare la puntata.
4: Non so se io non ho capito, magari non ti sei spiegato bene.
3: Certo, sì, magari non mi sono spiegato bene io, certo. Il percorso degli eremiti è molto facile da confondere con le Dolomiti, certo. Poi uno dice Dolomiti così, come se le Dolomiti fossero, no, l'angolino, il giardinetto. Non lo so, Maia.
4: Insomma, un lago dopo l'altro, ho trovato la funivia, sono salita, e fammi vedere dall'alto, detto, magari li vedo.
3: Magari li vede.
4: Un sacco di camosci. Niente, esatto.
3: Non lo so, Maia, non lo so. Non so più che cosa dirti, guarda.
4: Vabbè, ma la mail la posso ricordare, Campi, anche da qui.
3: Lei si preoccupa della mail, quindi su crolla il tetto, ma l'importante è che i rubinetti siano puliti.
4: Va bene,
3: ricorda la mail.
4: Cari amici, la nostra mail è anime.viandanti@gmail.com.
3: Ciao Maia, ciao.
4: Ciao Campi, ciao a tutti.

0: Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
1: Parco dalla Maiella, cammino del Celestino, per quello che la camicia celeste va all'oggi.
2: Eh sì, è stata proprio voluta la camicia celeste.
1: Molto bene, mi fa piacere come al solito ritrovarti. Sono contento che almeno tu ci sia. Dovrebbero esserci altre sorprese. Come al solito, Anime Viandanti, un programma ricco di sorprese, nel bene o nel male. Che poi il bene e il male è tutto arbitrario, è tutto da vedere. Ma comunque Balgalliano c'è, ci sei?
2: Sì, ci sono, sono qui. Maiella. Posti...
1: Maiella, sì.
2: Anche qui posti da favola e discorsi da favola anche.
1: Discorsi da favoli, posti da favola, perché giustamente quello che rappresenta e quello che va a scovare l'anima viandante non può essere altro che così, in tutti i luoghi.
2: Assolutamente, ma parto già con l'artista? Volete che vi parlo?
1: Se vuoi fare due fettuccine, volentieri, poi parliamo
2: no,
1: con l'artista.
2: No, quello non è compito mio, le fettuccine lascio ad altri. Io parlo di Michele Cascella.
1: Michele Cascella, lo conosco, posso dirtelo?
2: Ma attenzione, Michele Cascella comunque, sì, io immagino che tu lo conosca, però c'è da dire che c'è una dinastia di Cascella, perché lui è il più, diciamo, noto, però abbiamo il padre che era Basilio Cascella, da dove Michele impara, nella sua bottega.
1: Ho capito, bene, quindi parlaci di Cascella.
2: Ci sono poi anche il fratello di Michele, che è Tommaso Cascella. C'è anche un terzo fratello, ma non intraprende.
1: Quindi scusami, una dinastia di artisti.
2: Esatto, dinastia di artisti, perché poi, quindi padre, lui, i figli e pare che anche i nipoti, i più piccini, già avessero voglia di dipingere.
1: E quindi siano sulla buona strada. Molto bene, e quindi cosa ci porti di Cascella Senior?
2: Ma di Cascella vi posso dire che appunto è nato nelle vicinanze di dove siamo noi, ad Ortona, per la precisione, dal 1892. Ed è fino al 1989 ha calcato questa terra, insomma.
1: Ottimo.
2: Possiamo dire che Cascella è un amante del paesaggio, della natura, è un figurativo.
1: Ma scusa, è quello dei Butteri per caso?
2: No,
1: mi confondo io. Ah,
2: ti confondi. Butteri appartiene a Giovan Francesco
1: Gonzaga. Sì, scusa, è vero.
2: E invece no, Cascella è figurativo, lui si dà molto al paesaggio, e è veramente spettacolo quello che lui riesce a proporre, e il colore preferito suo è giallo.
1: Il giallo, bene. L'abbiamo già visto questo dibattito del giallo, cosa del significato del giallo.
2: Sì, lo dicevamo già in passato. Piccolo aneddoto, ma ve lo racconto dopo, preferisco.
1: Molto bene, allora fra pochissimo, Val.

0: Michele Cascella. Michele Cascella, in una bella intervista di qualche anno fa, dice di sé: era un ciuccio a scuola e quindi a 12 anni ho cominciato la mia carriera di pittore.
1: Ah, quindi già lui si era reso conto di non essere tagliato, evidentemente.
0: No, assolutamente. Ma il bello è che poi, vabbè, gli abruzzesi, non so se tu, Campi, hai avuto modo di conoscere gli abruzzesi, ma lui incarna bene la personalità degli abruzzesi, insomma, molto alla buona e rustico, e pur nella sua comunque grandezza, perché comunque sia è un artista che intanto ha dipinto fino a 96 anni. Fino a 96 anni ha dipinto i suoi ultimi quadri, e quindi molto prolifico. E dopodiché possiamo dire che niente, ha viaggiato anche lui tutta l'Italia, è andato anche all'estero, ha vissuto parecchio in America.
1: Ottimo, è un'altra cosa molto interessante questa, perché ci porti artisti in linea di massima, scopriamo quello che normalmente già sappiamo, che comunque gli artisti sono molto propensi al viaggio, quindi anche loro anime viandanti.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Perché per esempio lui ha viaggiato prima a Roma, dove ha fatto conoscere le sue opere, poi si è trasferito proprio per un lungo periodo a Milano, dove ha vissuto per parecchio tempo. Dopodiché, negli anni, diciamo fine anni 50, ha lasciato l'Italia ed è andato in California, in quanto qui snobbavano ormai i pittori figurativi, perché qua stava nascendo proprio quella cultura dell'astrattismo, dell'arte di un altro tipo di arte, quindi ha dovuto abbandonare la...
1: Ah, e quindi si è riproposto in California con il suo medesimo progetto.
0: Sì, sì, California, diciamo che ha portato avanti le sue raffigurazioni, appunto, una cosa che gli diceva già il padre. Una frase curiosa che lui ha conservato e ha tenuto suo per fare poi le sue opere. Gli diceva: tu, se vuoi diventare un bravo pittore, devi imparare a dipingere l'aria.
1: Dipingere, curiosissima questa esternazione, vero? Ci fa riflettere parecchio, devo dire, Val.
0: Assolutamente sì, ma perché l'aria assolutamente crea un'atmosfera, crea l'atmosfera del quadro, quindi questa situazione velata che non si vede, però l'occhio attento nota la bellezza che c'è.
1: La bellezza dell'aria, quindi veramente col tuo dire lasci immaginare quello che è anche il dipinto. E quindi, come sempre, grazie Val Galliano, e grazie chiaramente anche a questo punto al padre di Cascella.
0: Assolutamente.

0: Salve amici di Radio Tivullio, io sono Emanuel. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora, vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21:30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!
1: Carissimi amici di Radio Tigullio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.
1: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
2: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tigullio Web. Un saluto da Max Fuochi.
3: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Val Galliano e i Pittori dell'Aria.
2: Sì, parlavamo di Michele Cascella. Michele Cascella, che tra l'altro non lo si direbbe, no? Uno lo vede così, un personaggio abbastanza contadino, e poi invece tutto mezzo mondo l'ha conosciuto e ha esposto in gallerie da Parigi, come detto prima, in California, Roma, Milano.
1: Mai fidarsi delle apparenze, vale, vero?
2: È veramente, ha dell'incredibile sta cosa, a pensarci bene. Tra l'altro ha conosciuto,
1: sì, anche perché, scusami se mi connetto, sì, anche perché per uscire un po' proprio veramente, mi piace quello che dici, mi piace aver conosciuto dal vivo con te, perché è dal vivo che si conoscono i personaggi come Cascella, perché almeno esce anche un po' tanto fuori dallo stereotipo, dal cliché dell'artista, no? Sempre un po' vezzeggiativo, un po' eccessivo sotto certi aspetti, anche sotto il profilo estetico.
2: Sì, assolutamente. Diciamo che a vederlo sembra il classico pittore che tu puoi vedere al mare quando vedi il signore che dipinge e si fa il suo quadretto della spiaggia e la barca, insomma. E quindi un personaggio di questo genere. Come stavo dicendo poco fa, ha conosciuto anche artisti del calibro di Picasso, ovvero conosciuto. Picasso ha visto una mostra, un'esposizione di Cascella, perché dove lui stava esponendo, praticamente a Parigi, Picasso abitava sopra. E lui dice,
1: guarda che curiosità questa, fortissima.
2: E lui dice, si è inciampato sulle mie opere, ha detto Cascella, perché era lì proprio sopra.
1: Bellissime, bellissime situazioni queste.
2: Anche D'Annunzio di Pescara ha potuto vedere e conoscere il nostro Cascella.
1: Molto bene, abbiamo qualcuno che scappa, perché ho sentito bussare alla porta, forse c'è qualcuno, e mi pare che ci sia veramente qualcuno.
2: Ah sì,
3: Campi, buongiorno Campi, sono entrato adesso.
1: Incredibilmente è tornato qui con noi ad Anime Viandanti nella 34esima puntata, signori e signore, o meglio signore e signori, niente popò di meno che Robert della Bourguignon.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, eccomi qua di nuovo Campi, io ti ringrazio assolutamente per questa enorme possibilità, mi sono rimaterializzato.
1: Molto bene, ti sei materializzato, ti avevamo lasciato qualche mese fa ormai, perché si tratta forse di, cos'era, dicembre?
3: Dicembre, esatto.
1: Ti avevamo lasciato su un treno che non arrivava più.
3: Ma in effetti sono stato una settimana bloccato in vagone, Campi, grazie, avendo detto il riferimento a lei mi hanno sbloccato la situazione.
1: Molto bene, quindi questo è un ricordo che insomma per fortuna è finito, perché diciamo che 2 giorni per arrivare a Parigi, insomma, niente male.
3: Bien sûr. Voilà, voilà la chose. Siamo tornati a Parigi.
1: Benissimo.

0: bentornato quindi Robert della Bourguignon, sei tornato come ci hai lasciato, perché vedo di nuovo questo tuo abbigliamento. Si parlava prima di personaggi, di artisti che utilizzano anche un po' il modo di apparire abbastanza eccentrico, e tu veramente torni col tuo personaggio ottocentesco, malgrado siamo alle soglie del caldo, insomma.
1: Bien sûr, come l'apparenza non inganna in questo caso, e quindi in ogni caso noi uniformiamo l'apparenza alla sostanza, per cui oggi vi ho portato un omaggio ad un giornalista e scrittore, però, che si è occupato di cucina nel vostro paese tanti anni fa e che nessuno ricorda più.
0: Ah sì? Benissimo. Di chi si tratta?
1: Parliamo di Vincenzo Buonassisi, che è chiaramente nato all'Aquila, antesignano praticamente di quello che sono state i programmi culinari in Italia con l'almanacco del giorno dopo.
0: Molto bene, quindi l'almanacco del giorno dopo lo ricordiamo tutti, lo ricorderanno in tanti, perché sicuramente è stata una delle pietre miliari della televisione nazionale italiana, e quindi anche Buonassisi, certo. Ma e tu come hai trovato un trait d'union dalla Francia con Vincenzo Buonassisi?
1: Vincenzo Buonassisi è fautore di libri e di una grande come dire trasmissione, allora, all'interno La cucina italiana, che è diventata praticamente un polo d'attrazione per noi che ci occupiamo di culinaria a certi livelli.
0: Molto bene Robert, e quindi con Buonassisi di che cosa ci parli?
1: Ma è un omaggio a Vincenzo Buonassisi per una ricetta su cui lui interveniva sempre. Parliamo degli scialatielli con olaci al pecorino, un incontro tra la cucina napoletana e quella aquilana che io ho presentato al Festival Internazionale di Bangkok.
0: Ah, ecco, quindi molto bene. Tu a Bangkok hai presentato gli sciatelli. Ah, molto bene.
1: Assolutamente,
0: sì.
1: Sempre per la destrutturazione, chiaramente.
0: E infatti, perché volevo. Bravissimo Robert, perché io volevo ricordare ai nostri amatissimi radioascoltatori che Robert della Bourguignon porta la destrutturazione del piatto. Quindi, come lo dostrutturi questo piatto? Che poi è la destrutturazione dell'anima, l'uccidere per rinascere, insomma, ne abbiamo parlato.

0: è un rinnovo completo, voilà l'amour, è un rinnovo assolutamente non solo culinario ma dell'anima della persona che inizia un percorso ma lo finisce diventando qualcos'altro.
1: Benissimo, e quindi questi sciatelli alla fine come si comportano? Ma cosa, gli gnocchi? Diventano gnocchi?
0: Non esattamente. È una pasta
1: allungata,
0: voglio dire, proprio allungata proprio nel senso proprio di ricetta culinaria molto estesa alla Buonassisi.
1: Molto estesa alla Buonassisi, quindi un piattoncioncione.
0: Un cupurì, assolutamente.
1: Cupurì di cose.
0: Un 400 grammi di farina, un 100 ml di acqua, 80 grammi di olasci, che è questa pasta molto originale di L'Aquila, un pizzico di sale, due cucchiai di olio, del pecorino, una ricotta di pecora, un guanciale.

0: Robert della Bourguignon e gli scialatielli destrutturati. Molto bene.
1: Bien sûr, qua le petit sacre, la destrutturazione e l'inserimento della componente napoletana in questa originale tradizione aquilana, che chiaramente è apportata dall'inserimento del guanciale e anche dal pepe in grande quantità.
0: Tanto pepe come noi, abbiamo tanto pepe, tanta origine, tanto sale, e qui Valgalliano.
2: Tanta voglia di lei, dico io.
0: Ma quelli sono i pu, ma non so se sono destrutturati per entrare nel nostro programma. Vedo che c'è un po' di confusione, forse è l'estate che incomba. Ragazzi, ricordiamoci che siamo verso la fine del nostro, non solo del nostro programma, ma anche della stagione, quindi siete in odore. Io voglio avvisare, perché ho già informato Maya Punto, l'ho già sentita, risentita, ha fatto un altro scherzetto anche oggi. Siamo in termini di votazioni, quindi sarete quantomeno valutati, sappiatelo.
1: Sì. Ma io sono ritornato apposta assolutamente per cercare di mantenere questa posizione su Radio Tigullio.
0: Molto bene, mantenere la posizione. Invece Val, come si sente a poco prima degli esami? Non mi citare Venditti, per piacere.
2: Ci stavo arrivando, siamo in versione musicale, ci stavo mai tolto proprio lo spunto, vabbè.
0: Sono tolto apposta perché Venditti.
2: Ma mi sento veramente, posso dirlo? È emozionatissimo,
0: vedremo se sarà riconfermato Valgalliano.
1: Mille notte prima degli esami.
0: Dalla Francia, è incredibile che si viene a sapere tutto. Comunque vedremo, perché sicuramente, come dicevo nella scorsa puntata, arrivati alla fine è chiaro che bisogna un po' tirare le somme. Su Maya Punto ci sono dei problemi, questo lo voglio dire di fronte a voi, di fronte ai nostri amici radioascoltatori, perché è un dato di fatto. Voi non lo so.
2: Beh, su Maya Punto non me l'aspettavo, perché mi sembrava che facesse un buon lavoro. E invece qui rivedere Robert della Bourguignon è un tuffo al cuore, questo, proprio un tuffo.
1: È assolutamente reciproco, ma appunto chiaramente ha una vocazione alla libertà. Non mi stupisce di questa sua uscita dalle corde, su corda.
0: Questo sì, ma vedremo, staremo a vedere giorno dopo giorno, scopriremo le carte delle nostre anime viandanti. Ma oggi qui siamo nel Parco della Maiella, sul percorso, grande percorso del Celestino, e veramente abbiamo una magia intorno, insieme alle ristrutturazioni, insieme a questa, al dipinto dell'aria, non poteva che non mancare questa immagine che stiamo vedendo di fronte. Sembra vero, Val, il cielo sembra che stia squarciando le nuvole stiano galleggiando sul blu, che più blu non si può, e quindi veramente è magia nella magia.

0: Radio Tiburio Web,
1: la colonna sonora della tua giornata.
2: Anime viandanti sul percorso di Celestino, un percorso intrigante, interessantissimo, del bel mezzo del Parco della Maiella, come si diceva. Ma andiamo alle tappe. Le tappe si parte da Sulmona in direzione verso Pacentro. Normalmente, ecco, sono segnalati diversi modi per arrivare al punto. In linea massima sono 6 tappe, quindi 6 giorni di cammino. Quindi il primo da Sulmona a Pacentro, dove incontreremo l'Abbazia del Santo Spirito e dove incontreremo la carta pellegrini. Quindi è qui che si parte, si riceve la carta che sarà da timbrare lungo tutto il percorso nei vari punti dove ci si fermerà. Successivamente da Pacentro arriveremo a Rocca Manico e Caramanico, poi da Caramanico a Decontra, da Decontra all'Eremo del Santo Spirito. È tutto un percorso di abbazie molto interessante, molto, molto vivo, dove andremo a ripercorrere appunto le tappe e la vita di questo grande personaggio. Sento disturbo.
3: Non va bene, manco questa.
2: Non va bene?
3: Non è possibile.
2: Cosa vuol dire non è possibile? Questo è il critico, di nuovo critico, ma un'altra volta.
3: La calza che non è scoordinata proprio, la calza.
2: La calza?
3: La calza, la calza. Ma è possibile che vi devo dire tutto? È possibile.
2: Ma vi deve dire tutto che cosa? Di nuovo critico, adesso mi sembra che ci abbia preso gusto, perché già scorsa puntata ha fatto il suo intervento, oggi nuovamente. Che cosa c'è con la mia calza?
3: La calza, che mi sembra più che altro un calzettone.
2: Un calzettone, sì, certo. È un calzettone da rugbista, sì, che io tengo arrotolato. Sì, sì, sì, sì. Ma critico, ma cosa sta dicendo? Il calzettone? Lei immagina e pensa che io venga qui in radio col calzettone?
3: Probabilmente che fate la marcia longa in questo sentiero e mettete il calzettone. E ma non va bene.
2: Ma non va bene, ma certo che sì. Ma quando bisogna camminare è chiaro che si parte con la giusta uniforme, chiamiamola così. Anche il viandante ha la sua propria uniforme, è critico, abbia pazienza. Ma che cosa vuole però di nuovo? Il motivo?
3: Non è buono, voi dovete stare in radio e quindi non state facendo la marcia longa. Deve essere coordinato.
2: No, non mai. Deve essere coordinato, ma posso stare. Ho capito, ma e quindi cosa mi dovrei mettere secondo lei, critico?
3: BB, vai giù tu, perché BB è il mio nuovo assistente.
2: BB si chiama l'assistente.
3: BB.
2: A posto.
3: Perché Cicillo non è buono Cicillo, anche lui.
2: Anche Cicillo non è più buono, ho capito.
3: E adesso viene BB che vi sistema il calzettone.
2: Non lo so.
3: Me lo toglie però questo calzettone. Dai.
2: Mi toglierò il calzettone, va bene, ma BB me lo lasci perdere, non faccia venire giù BB, perché preferisco far da solo, va bene?
3: BB vi aggiusta pure un poco la barbetta, che siete un po'
2: la barbetta lunga. La barbetta, va bene, critico, lasciamo correre.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Anime Viandanti, puntata veramente molto particolare, ricca di eventi, dalla perdita, o meglio perdita, dall'ennesima scomparsa di Maya Punto, al ritorno, all'incredibile ritorno del grandissimo chef Robert Dalla Bourguignon, ne abbiamo viste un po' di tutti i colori, senza contare pochi minuti fa l'ingresso per l'ennesima volta del critico. Va bene, siamo arrivati e giungiamo al termine del nostro percorso, il percorso fra un personaggio che ha lasciato veramente un segno anche nella storia, una storia molto bizzarra, come dicevamo, un viaggio singolarissimo che affonda le radici nel luglio del 1294, quando il vecchio eremita, un vecchio eremita della Maiella, appunto Pietro Angelerio, è scortato, come si diceva all'inizio della nostra puntata, da scortato da Carlo d'Angiò, partì per essere incoronato papa con il nome di appunto Celestino V. Molto bizzarra la partenza, la nascita di questo personaggio, che era poi un eremita, come si diceva prima, quindi lungi probabilmente anche da lui il pensiero di riuscire ad arrivare papa, ma un bel giorno questo avvenne, ma il pontificato suo durò soltanto 4 mesi. E questa è anche una cosa molto curiosa in tutta la sua storia, perché lui a un certo punto, dopo appunto soltanto 4 mesi, rinunciò al pontificato e si diede alla fuga verso Oriente. Venne catturato pochi mesi dopo, per la precisione a Vieste, e morì purtroppo prigioniero. Qui c'è una cosa molto particolare, perché lui stesso fece una profezia, disse: diventerò papa, fondamentalmente sono entrato in Vaticano come una volpe, pontificherò come un leone e morirò come un cane. Ed è lì che nasce poi una sorta di mito e leggenda proprio all'intorno di questo grandissimo e bizzarrissimo personaggio Celestino V, per le quali esistono delle profezie. Qualcuno scrisse anche dei libri, uno abbastanza recente, mi sembra della metà degli anni 90, forse un po' prima, tale James Redfield, che scrisse appunto la profezia di Celestino con le 9 chiavi per arrivare alla conoscenza. È tutto qualche cosa che si collega, perché poi abbiamo invece, viceversa, tornando ancora molto indietro, Dante, che ebbe delle idee un po' diverse su Celestino e lo inserì tra gli ignavi. Sappiamo che Dante non aveva mezze misure sotto certi aspetti, mi ricorda qualcuno molto vicino, ma questa è un'altra storia, e quindi ognuno poi si farà le proprie idee, la propria valutazione, consegnando la nostra anima a quello che sarà. E anime viandanti, siamo arrivati alla fine, e quindi un grandissimo saluto da Gianfilippo Campi, estendo il tutto anche da chi non c'è, quindi da Maya Punto, da Val Galliano, da Robert Dalla Bourguignon. Alla prossima.

0: Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio.
1: Ora in onda su Radio Tiguglio.
0: Travolgente.
2: Così è cosa. Radio Show, sempre qui con te.
3: Buona settimana a tutti, amici di Così è cosa. Io sono Stella, la vostra amata Stella, e qui di fronte a me c'è il lui medesimo Teo.
4: Eccomi qui, buongiorno, ciao.
3: Ciao Teo, allora, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
4: Allora, cosa sembra passato un mese, invece no,
3: è solo una settimana.
4: È solo una settimana e siamo qua ancora imperterriti a portarvi compagnia in questa oretta insieme a Così e Cos'ha Radio Show. Io direi che possiamo partire, giusto?
3: Vai
4: con la sigla.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: E rieccoci dopo la nostra sigla. E l'avete imparata a memoria, ragazzi, la sigla?
1: Non è così facile.
0: Non
1: però,
0: è così facile, però
1: così
0: io pensavo una cosa. Ormai siamo alla prima settimana di giugno, no? Ci avviciniamo alle ferie.
1: È vero.
0: C'è caldo, c'è tempo, perché magari durante le ferie.
1: Le scuole stanno anche finendo.
0: Le scuole stanno finendo, quindi tutte le persone che hanno figli da portare avanti e indietro piano piano si rilassano.
1: Sì.
0: Potremmo fare un concorso.
1: Cioè?
0: Create la nostra sigla.
1: Oh, mi piace
0: tantissimo. Se a qualcuno viene in mente, ci può mandare un audio.
1: È vero.
0: Con un'idea di una sigla che possiamo fare per l'anno prossimo.
1: Bella.
0: E noi la realizziamo per voi.
1: Io sono. Ci sto.
0: Anch'io
1: ci sto.
0: Almeno
1: meno sbatta.
0: Fatevi
1: per noi,
0: sentire.
1: E meno
0: allora.
1: Sbatta per noi, perché ci troviamo tutto già fatto.
0: No, ma la loro è un'idea. Poi, ovviamente, dobbiamo metterla in pratica. Però potete farlo mandando un'email a diretta@cosiecosa.com.
1: Andiamo con la prima di puntata. Alok Khalid, Dive into Me.

0: Radio Show è qui con voi anche quest'oggi.
1: Bella
0: e
1: storia.
0: Siamo io e Teo e oggi vogliamo parlarvi di una cosa particolarissima.
1: Ma dovresti dare un incipit, giusto?
0: Come glielo do l'incipit?
1: Dai, lo sai, l'abbiamo preparato, dai, vai.
0: L'abbiamo preparato, non devi dire che l'abbiamo preparato, sennò vabbè. Sembra che facciamo le cose prima.
1: No, vabbè, ma...
0: E adesso spogliati, come sai fare tu,
1: eccolo
0: e non
1: qua.
0: Illudermi. Ma perché? Perché questa canzone? Perché questa settimana ricorre la giornata mondiale del naturismo.
1: Ecco, noi potevamo parlare di tutto, no? Dell'estate, piuttosto che... non lo so, invece abbiamo scelto ovviamente di parlare della giornata mondiale del naturismo, che cade effettivamente il 5 giugno.
0: Che il naturismo non è quella roba che tutti mangiano naturale, verdure, riso e tutta sta roba qua.
1: No.
0: È la gente che appunto si spoglia.
1: Allora, e va,
0: o meglio, è una filosofia di vita.
1: Esattamente.
0: Quella del non tenere i vestiti addosso.
1: Esatto, in spiaggia però.
0: In spiaggia, chiaramente.
1: C'è anche qualcuno che magari la fa in città.
0: Ma
1: no?
0: Sì, però sarebbe un attimo fuori legge, fuori credo, legge. Perché sarebbe un attimino proprio fuori legge.
1: Un po' oltre.
0: Sì,
1: un po' oltre.
0: Secondo me sì.
1: Allora, mi correggo sbagliato, perché la giornata nazionale del naturismo è il 6 giugno oppure il 5 giugno a seconda delle federazioni, perché alla fine ci sono delle federazioni, no? Ci sono proprio delle come posso dire, dei sindacati del
0: naturismo. Dai, i sindacati del naturismo.
1: Ecco, sì, alcuni lo festeggiano il 5 ed altri lo festeggiano il 6. E ovviamente l'obiettivo è quello di diffondere questo stile di vita naturista basato sulla nudità, come mamma ci ha fatti, rispetto per gli ambienti e per gli altri.
0: Perché dico che è una filosofia di vita? Sì. Perché è anche una questione di rispetto per l'ambiente e per gli altri.
1: Beh, assolutamente.
0: Quindi
1: sì, insomma,
0: non è solo spogliamoci e togliamo i vestiti, e anche manteniamo il nostro ambiente puro e giusto, insomma.
1: Però è una cosa importante, perché abbiamo appreso che vengono organizzati eventi, cioè proprio degli eventi.
0: E che
1: dove
0: si fa durante gli
1: niente,
0: eventi?
1: Probabilmente vieni introdotto a questa filosofia naturista, perché poi secondo me, adesso magari qualche naturista all'ascolto poi ci potrà contattare, secondo me il naturismo poi è circondato anche da altre cose, tipo secondo me dalla meditazione, dallo yoga, no? Non è proprio andare nudi
0: col ciondolo di fuori. No, secondo me, come dici tu,
1: cioè è tutto un contorno.
0: Poi tra l'altro ci sono anche delle regole da tenere,
1: assolutamente sì,
0: che sono per esempio il decoro, quindi ovviamente non fissare le persone e non scattare foto. Perché
1: però,
0: insomma, se uno va in una spiaggia nudista per scattare foto e guardare gli altri, non va bene.
1: Non è che la spiaggia
0: è per te stesso che lo fai, non per gli altri.
1: È presente che ci sono, tipo in Romagna ci sono i chioschi, ci sono i bagni, no? E quella spiaggia naturista, se tu vai a fare le foto e i video, diventa spiaggia Pornhub, non va bene.
0: Esatto, no?

0: Così cos'ha? Radio Show, i microfoni ci siamo io, il medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e oggi abbiamo iniziato la puntata parlando del naturismo. Potevamo parlare di tantissime altre cose, no?
1: Ma
0: noi
1: c'è presa così.
0: Così di parlare del naturismo.
1: Allora,
0: perché, ragazzi, non
1: dai,
0: è una roba
1: dai,
0: che,
1: diciamolo,
0: fa, che fanno diciamolo. In due.
1: No.
0: In Italia si contano circa 500.000 di naturisti, 20 milioni in Europa e 40 milioni negli USA.
1: Ma ragazzi italiani, 500.000 di Italia che fa il naturista, ma ditemi dove siete, fatevi sentire, mandateci una mail, fate qualcosa, fateci sapere com'è questa filosofia di vita, perché, cosa provate, cosa sentite, insomma.
0: Esatto. E come dicevamo prima, ci sono anche delle federazioni, cioè ci sono proprio degli enti preposti alla divulgazione di questa filosofia di vita, che ad esempio uno è l'ANITA, Associazione Naturista Italiana, o il FENAIT, Federazione Naturista

0: turista italiana che riunisce effettivamente quelli che adoperano questa certo. filosofia di vita, specialmente in spiaggia. Tu ti chiedevi dove siete?
1: Dove siete?
0: Adesso ve lo dico io dove sono.
1: Dai, dici allora. Dove sono.
0: Ad esempio, se volete praticare o iniziare a praticare questa pratica, questa filosofia di vita, che poi, oh, ragazzi, non è che, cioè, alla fine siamo come mamma ci ha fatto, no?
1: Sì, infatti.
0: Adamo ed Eva andavano in giro già nudi a lei.
1: Certo.
0: Cioè, quindi qual è il problema?
1: No, nessuno.
0: Allora, ad esempio, sul Ticino, vicino a Varese, sul fiume, sulle sponde del Ticino, ci sono dei luoghi per naturisti. Oppure, se vogliamo spostarci un po' più in giù e andare nel Lazio, c'è la famosa spiaggia di Capo Cotta,
1: al Lido di Ostia.
0: Al Lido di Ostia ci
1: sono. Toscana, un'altra spiaggia vicino a Viareggio che si chiama Lecciona.
0: Esatto.
1: E poi, per esempio, c'è il Lido delle Morge in Abruzzo.
0: E poi ne abbiamo anche in Calabria e in Campania. Ad esempio, in Campania è la spiaggia del Troncone, che poi probabilmente ha un perché, no? Perché sì, il Troncone.
1: Probabilmente
0: troncone,
1: sì, Troncone.
0: Quindi secondo
1: sì,
0: me
1: potrebbe anche essere. Però credo che sia vietato anche quello nelle spiagge naturiste.
0: Sì, no, non si può.
1: Bisogna tenerlo a bada.
0: E ce n'è anche una molto molto famosa, ma che è meno pubblicizzata, quindi è una spiaggia per naturisti meno, come posso dire, meno commerciale, chiamiamola così, che è a Ravenna. C'è proprio
1: sì,
0: c'è una parte di Ravenna dove è coperta da delle dune di sabbia, quindi difficile
1: non si vede
0: vederla
1: dall'altra
0: eccetera
1: parte.
0: Dall'altra parte trovi queste compagnie di naturisti.
1: Infatti io mi ponevo proprio questo problema, cioè sì, va bene che c'è una spiaggia per nudisti, ma se per esempio penso alle classiche spiagge della Romagna, come fai a isolare la spiaggia per i nudisti?
0: No, lì è proprio c'è proprio una conformazione naturale delle dune che
1: dove comunque sono coperti dall'ambiente.
0: Assolutamente sì. Allora io vi lancerei subito la CTA, la nostra call to action. Hai mai provato il naturismo? O se hai aneddoti curiosi e particolari, scrivetecelo a diretta@cosiecosa.com.
2: Il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
2: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.

0: Così è Cosa Radio Show con Stella e Teo. Oggi si parlava di naturismo e vi abbiamo chiesto se lo avete mai provato e se avete aneddoti curiosi da raccontarci.
1: Io ce l'ho,
0: Anch'io ce l'ho. Tra l'altro è simile a uno dei messaggi che ci hanno mandato.
1: Ecco, vedi.
0: Molto molto simile. Vi aspettiamo fra pochissimo.
1: La nostra mail è diretta @cosiecosa.com.
2: Per il

0: Così è Cos'ha Radio Show. Siamo qui a parlare, anzi a leggere i vostri messaggi. Ma prima di leggere i vostri messaggi,
1: sì,
0: Matteo,
1: ma dica,
0: tu hai mai provato il naturismo? Allora, cosa ne pensi?
1: No, non ho provato il naturismo, ma mi ci sono ritrovato in mezzo. E è stata una cosa un po' così, no? Perché ero a Formentera e c'era una spiaggia completamente libera, no? Mi sono buttato giù e mi sono appisolato. A un certo punto sento, sai, il classico rumore dei racchettoni, tic tac tic tac tac. Apro gli occhi e davanti a me vedo il ciondolo. Possiamo definirlo così.
0: Il ciondolo. Ciondoliamo.
1: Poi mi giro dall'altra, ero un po' ancora, sai, in quel momento di trance, sì. tra il dormita e la sveglia, e quando sei sveglio mi giro dall'altra parte, ho un altro ciondolo.
0: No, ma guarda. E ti sei messo a cantare, guarda come dondolo, guarda come dondolo.
1: Esattamente. Allora poi dopo mi sono messo gli occhiali da sole e ho guardato in giro e effettivamente non c'erano solo dei ciondoli, ma c'erano anche dei
0: vabbè, quindi,
1: insomma, il resto di tutta la mercanzia.
0: Quindi sei capitato in una spiaggia nudista, ma non hai fatto il nudista?
1: No, assolutamente, ho preso il mio straccio e
0: sei andato.
1: Sì.
0: Invece io, guarda, ve lo racconto fra pochissimo. Prima vi leggo il messaggio di Marco che dice: sì, una volta in vacanza in Croazia, all'inizio era imbarazzante, poi liberatorio.
1: Attenzione,
0: io ero in Croazia.
1: Hai fatto del naturismo?
0: Io no, ma ero in Croazia.
1: Okay.
0: E ho dovuto spiegare ai miei nipoti, che allora erano piccoli,
1: sì,
0: perché ero molto giovane, perché la gente si tuffava con il bigolo di fuori.
1: Oh, ma che bello.
0: E poi a un certo punto mi sono, un po' come te, mi sono guardata a destra e mi sono guardata a destra e ho detto: cavolo, forse siamo nella spiaggia sbagliata. Solo che io c'ero lì anche con i bambini. Due ragazzini di 11 anni. Yeah!
1: Però vedi, come dicevamo prima, mamma ci ha fatti così.
0: Ma infatti loro erano. Ma loro infatti erano tranquillissimi. L'unica domanda è stata: ma zia, come mai quello fa il bagno col bigolo di fuori?
1: È così.
0: Ma tu lo faresti?
1: No, assolutamente no.
0: Io non lo so, sinceramente.
1: No,
0: forse
1: no,
0: forse può essere
1: fare.
0: Di sì.
1: No, io no.
0: Dai, leggiamo un altro messaggio.
1: Giulia, mai provato, ma sono curiosa. Magari in un posto tranquillo, vedi? Si può cominciare con un topless, no?
0: Sì,
1: voi donne,
0: è vero, hai ragione.
1: Cioè, perché voi avete la via di mezzo, no?
0: È vero.
1: Invece noi no.
0: Però il topless lo fai dove? In una spiaggia normale? Perché
1: no,
0: se vai in una nudista ti devi togliere anche il pezzo
1: sì,
0: di
1: è vero.
0: Sotto.
1: Vabbè, gli dici figa, sono un entry level.
0: Vabbè dai, allora quando a luglio andrò in vacanza,
1: okay,
0: andrò in topless. Sei contento?
1: Magari anche
0: Balbetti. Elena, no, non fa per me, sono troppo timida.
1: Invece Luca dice: sì, in campeggio in Francia. Ecco, la Francia è un altro posto pienissimo di naturisti. L'aneddoto: ho dimenticato l'asciugamano.
0: Lì
1: è un problema perché ti si infila la sabbia da tutte le parti.
0: Esatto, esattamente.
1: Va bene, ragazzi, siete stati come al solito tantissimi. Ne leggiamo un altro, dai. Paolo, mai, ma rispetto chi lo fa.
0: Aspetta, c'è Chiara. Vai, sì, Chiara. Alle terme naturiste. Mi sono sentita molto a mio agio. Ci sono anche le terme naturiste, vero?
1: In arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Giovanotti con L'estate addosso. L'estate addosso.

0: Radio Show.
1: Così è cos'ha Radio Show e questo è il momento della vita le bella.
2: Oh, il nostro comedy. Oggi torniamo alle origini, le battute sono prese dal web, freddure, eccetera. Noi proviamo a nostro modo a reinterpretarle, cercando di strapparvi una risata. Cosa facciamo, Stella? Ci
1: allora,
2: proviamo
1: io direi
2: anche
1: che
2: oggi?
1: Iniziamo.
2: Vai.
1: È interessante questa.
2: Vai.
1: L'uomo giusto.
2: Vai.
1: Se non lotta per te è l'uomo sbagliato. Se lotta contro tutti per te è l'uomo giusto. Ma se lotta con furore
2: è l'uomo tigre che lotta con furore, combatte sempre la malvagità.
1: Supermercato.
2: Vai. Senza donne non ci sarebbero i supermercati, lo diceva anche Bob.
1: Scusa?
2: Eh sì, Bob Marley. No, woman no cry.
1: La festa.
2: Sai, mia figlia voleva fare una festa a tema Cenerentola.
1: Wow, e tu che hai fatto?
2: Ho invitato tutte le sue amiche e gli ho fatto pulire casa.
1: Questa la voglio anch'io. Adesso l'organizzo.
2: Questa è un po' bastarda,
1: ma la organizzo subito.
2: Vai.
1: Adesso chiamo mia figlia. Due anziani. Un'anziana sta passeggiando al parco con il cane in braccio.
2: Scusa, ma dove vai con sta scimmia?
1: Cretino, ma non lo vedi che è un cane?
2: Lo so, infatti sto parlando col cane.
1: L'orto.
2: Vai, oh, l'orto. Ma no, te l'avevo detto di non coltivare i piselli vicino alle patate.
1: Ma perché, scusa?
2: Perché diventano duri.
1: L'auto. Basta, ora basta, ti lascio. Tieni più alla macchina che a me.
2: No, dai, amore, non piangere. Così mi macchi i sedili della Porsche.
1: Bastardo.
2: Direi che possiamo fermarci qua, no? Perché è finito il nostro tempo a disposizione. Ragazzi, grazie per essere stati ancora con noi allo spazio La Vita.

0: Sala Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Così è cos'ha Radio Show.
2: Eccoci, eccoci.
1: Io sono Stella, qui con me c'è Teo e siamo ancora qua con voi. Abbiamo finito di parlare della giornata mondiale del naturismo, che ci ha interessato molto. Ci avete riempito di messaggi.
2: È vero. Sì,
1: ma
2: sì, sì.
1: Non possiamo leggerli tutti, ma vi risponderemo sicuramente.
2: Ma i naturisti, si sa, vanno in spiaggia, no? Si fa in spiaggia. E in spiaggia c'è un animale tipico, no, del mare,
1: sì,
2: che fa un verso particolare, giusto?
1: Sì, è
2: ve
1: vero.
2: Ne parliamo tra poco. Cosa dici, Stella?
1: Sì, Nelly Furtado con I'm Like a Bird.

0: Sì.
1: Così.
2: No, questo è un gabbiano strano. Infatti io vololevo farlo anch'io, ma meglio che sto ferma.
0: Dai, prova.
1: Dai che mando in distorsione tutto.
2: Ma vi faccio sentire quelli originali, eh? Sentiamo,
1: vai,
2: sentiamo.
1: Vai, vai.
2: Questo è incazzato.
1: Questa è una caffettiera, secondo me. Questo è un pulcino di gabbiano.
2: È giovane, è un pulcino giovane.
1: Questa è una
2: scimmia. Ride. Questa è una scimmia.
1: Mi sembra una scimmia questa.
2: Questo è bellissimo.
1: Questo è il più serio.
2: Questo ha vinto.
1: Per me ha vinto lui.
2: Ha vinto lui.
1: Assolutamente sì. Questo è un, un gabbiano.
2: Questo è una,
1: uno stormo.
2: Un'orgia di gabbiani.
1: Ecco, insomma, avete sentito questi fantastici personaggi. E tra l'altro, se volete andare a vederli su YouTube, ci sono anche i video. E non è che vanno vestiti normali.
2: Esatto.
1: Si vestono da gabbiano.
2: Da gabbiano. Vanno veramente ridrissimo.
1: Sono fortissimi. Ed è una cosa che, insomma, va per la maggiore in Belgio. Comunque è una cosa molto molto sentita, e i concorrenti arrivano da 15 paesi diversi dell'Europa, cioè è proprio l'elite del gabbianesimo.
2: Esatto. E pensa che è talmente serio questo concorso che ovviamente viene fatto in un pub del Belgio,
1: sì,
2: dove possono partecipare persone di tutte le età. I concorrenti, come dicevo prima, sono circa 70,
1: sì,
2: e vengono giudicati da una giuria che assegna 15 punti per la fedeltà del verso,
1: esatto,
2: e 5 punti per l'interpretazione scenica. Ecco perché,
1: vedi,
2: si vestono, capisci?
1: Vedi.
2: Perché devono anche interpretare, fare il volo del gabbiano.
1: In giuria ci potrebbero essere degli esponenti, non lo so, del National Geographic, di Focus, non Alberto
2: so.
1: Angela,
2: la sagramola di Geo,
1: esatto,
2: e Geo, che peraltro è naturista.
1: Veramente?
2: Sì, una volta aveva raccontato che lei è naturista. E
1: tutta gente
2: preferisce...
1: che, insomma, se ne dovrebbe intendere di uccelli, insomma. No,
2: sì.
1: Di diverso degli animali.
2: Sì, detta così sembra un'altra roba,
1: un'altra cosa,
2: però fa niente, dai, va bene. comunque a noi ci sembrava una roba assurda, ma come sempre, assurdo ma reale.

0: Così è cosa Radio Show, e adesso diminuiamo un po' i nostri giri, ci mettiamo l'abito serio perché esatto. È arrivato il momento del nostro fantastico Good Vibes, e oggi abbiamo scelto di mettere una clip del compianto Alex Zanardi, che ci ha lasciato più o meno un mese fa, e quindi ascoltiamo cosa da dire, poi rientriamo insieme e facciamo insieme il solito commento. Vai.
1: Alex Zanardi, qual è l'importanza dello sport per persone diversamente abili?
2: Ma in verità lo sport è importante per tutti. Lo sport non fa sconti, ma al tempo stesso quando trovi il modo di appassionarti a ciò che devi fare per crescere, per portare a casa quei piccoli risultati che ti fanno anche venire voglia di rilanciare, di vedere anche fin dove si può arrivare, alla fine impari a vivere. E ciò che accade in una giornata di sport spesso si dilata in un'intera esistenza. Ed è per questa ragione che dicevo che lo sport non fa sconti, perché non c'è modo di nascondersi all'interno dell'organizzazione, di mandare avanti qualcun altro, di posporre. Nello sport devi fare, e credo che per una persona diversamente abile questo diventi doppiamente importante, perché alle volte la disabilità regala anche degli alibi totalmente comprensibili, non voglio giudicare. Però la persona è chiamata a fare uno sforzo importante anche da un punto di vista emotivo e psicologico soltanto per presentarsi al blocchi di partenza, no? Non vado oltre, insomma, perché poi vincere la gara è alle volte anche molto complicato, anche perché nello sport paralimpico i livelli che sono stati raggiunti nelle varie discipline sono altissime, le prestazioni sono affascinanti, quindi è un'avventura bellissima che io ho avuto il

0: privilegio di poter fare, di poter sperimentare, e oggi siamo qui per cercare di incuriosire altre persone a tentare, perché dal tentativo spesso nascono delle cose bellissime che uno non può nemmeno immaginare, non osa nemmeno immaginare.
1: Ed eccoci qua, dopo aver ascoltato Alex Zanardi, che è un grande, io l'ho sempre ritenuto un grande uomo con una perseveranza, direi e oserei dire quasi diabolica.
2: Assolutamente.
1: Io a molte cose di lui mi sono ispirata, perché lui effettivamente qua parla di sport, però a un certo punto dice anche che non è solo nello sport che bisogna utilizzare questa cosa, ma anche nella vita. Perché? Perché non bisogna mandare avanti gli altri, la vita è nostra,
2: è vero,
1: e dobbiamo godercela fino in fondo, ma non solo, dobbiamo sempre essere in prima linea, dobbiamo fare in modo che nel podio della nostra vita ci siamo noi. Poi potrà capitare qualche volta che uno può avere un fermo, uno stop, un incidente, ma non deve demordere, deve andare avanti. Lui parla di persone disabili, nella fascia delle persone disabili in realtà io trovo che ci sia una forza
2: assolutamente
1: delle più alte in assoluto, perché comunque hanno il doppio, fanno il doppio della fatica che facciamo.
2: Assolutamente sì, a volte noi magari ci lamentiamo di piccole cose, ma a volte dovremmo pensare che c'è chi le fa con la metà o un quarto della nostra forza fisica o emotiva, anche, giusto?
1: Esatto.
2: E quindi grazie Alex per essere stato un grande
1: e buon viaggio.
2: E in tuo onore vogliamo metterti, e oggi l'annunciamo, una canzone che io ho scoperto essere stata la tua preferita,
1: oh,
2: e quindi Vasco Rossi, Vita Spericolata.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
3: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Radio Tigulio Activity, la musica che vuoi ogni giorno. Quando...

0: Cancro, in questo mese devi essere tu a creare l'atmosfera con il partner, abbassando le luci, rallentando e proponendo qualcosa di romantico. Occhio però a non bruciare le tappe troppo velocemente. Non rincorrere. Se qualcuno non ti cerca o non si ferma con te, non è la persona giusta per questo momento. Il mio consiglio sexy per un momento del genere è, ovviamente per chi è in coppia, una bella cena romantica.
1: Oh, bello.
0: Luci soffuse, candele, musica di sottofondo, e questo aiuta a chiacchierare, e poi da cosa nasce cosa.
1: Ci sta.
0: Non so, magari per esempio si può togliere tutto quello che c'è
1: via,
0: sul tavolo,
1: tutto per terra,
0: via tutto.
1: Più brutale.
0: Sì, esatto, così brutale. Sì,
1: okay.
0: Sì.
1: Allora bisogna usare i piatti brutti, perché sennò si spaccano su tutti.
0: È vero, hai ragione.
1: Non bisogna mettere il servizio.
0: No, metti quello che tanto volevi buttare.
1: Ah, ok, giusto. Oppure i piatti di carta. Prima.
0: Vergine, in questo mese non ti senti nel tuo schema abituale e lo senti. Potrebbe capitarti di essere attratta da qualcuno che normalmente eviteresti, oppure di trovarti in una situazione meno prevedibile. Con Venere in Toro ti accenderai in modo lento ma intenso. Il desiderio diventa più spontaneo proprio quando smetti di voler capire tutto e di voler controllare tutto.
1: Oh, bello!
0: Il mio consiglio sexy per una situazione del genere è una degustazione di vino.
1: Oh, fantastico!
0: Aiuta a perdere il controllo un pochino e a lasciarsi andare. Poi dico io, no?
1: Sì.
0: Dopo la degustazione, perché tornare a casa? Fermatevi in un hotel e fate scendere il vino.
1: Oh, ma questo è un consiglio bellissimo, anche perché non si può guidare.
0: Esatto, esattamente. Quindi fermatevi da qualche parte.
1: Un posticino lì vicino e vi passate, ve lo fate scendere.
0: Esatto.
1: Ve lo fate scendere. Allora,
0: o ve lo fate salire, dipende dai momenti.
1: Dove prima salire e poi scendere. Allora, così e cos'ha, Radio Show, arriva anche Elodie a fari spenti. Il cuore.

0: Ben ritrovati, così e cos'ha radio show. Abbiamo ascoltato Elodie Affari Spenti e ai microfoni ci siamo sempre io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e adesso siamo nel nostro spazio Tongi Patongi, quello un po'.
1: Esatto.
0: Allora, inizio di puntata abbiamo detto che i naturisti, abbiamo parlato dei naturisti, sì, no? Che ovviamente vanno in spiaggia tutti nudi, e però abbiamo trovato anche un articolo che dice, sì, che al mare e le vacanze estive sono spesso associati a un aumento della libido e del desiderio.
1: È vero.
0: Quindi ci siamo chiesti, ma se già il mare aumenta, eccetera, eccetera, eccetera, questi
1: come
0: sono,
1: fanno?
0: Tutti nudi, come fanno?
1: Io infatti qualche problema da questo punto di vista ce l'avrei, nel senso che magari sei anche lì con una persona che ti piace, tipo per esempio,
0: sì,
1: sei anche lì col tuo compagno.
0: Sì.
1: Io con il mio compagno ho ancora un rapporto molto, come dire,
0: è vero,
1: molto vigoroso.
0: E poi magari,
1: cioè,
0: non so,
1: scappa un bacino, scappa qualcosa, ma è normale che insomma il corpo reagisca.
0: Ma poi mi viene in mente
1: resto,
0: un'altra,
1: no,
0: cosa, cioè comunque sei in una spiaggia naturista dove sono tutti nudi, è vero che ci sono delle linee di decoro, eccetera, però magari
1: l'occhio
0: ti cade,
1: scappa,
0: no? Infatti, infatti, se tu vai a vedere le spiagge naturisti, sono tutti nudi con gli occhiali da sole. Perché qualche, secondo me, dai, sono un po'
1: qualcuno
0: furbi,
1: una guardatina ce la dà.
0: Sì, sì. E quindi come fanno a tenere a bada?
1: Non lo so, fatecelo sapere. Voi naturisti, fatecelo sapere, perché io e Teo non riusciamo a comprenderlo.
0: Fate yoga? Non lo so,
1: non lo
0: fate
1: so,
0: training
1: fatemelo sapere, vi prego.
0: Sì. Comunque è vero che al mare, insomma, ci sono delle concomitanze di cause che fanno sì che,
1: esatto,
0: che ci abbia più voglia. Più
1: una
0: voglia,
1: fra tutte, è che l'aumento della vitamina D. Perché? Perché l'esposizione al sole aumenta i livelli di vitamina D, che influenzano positivamente la produzione di ormoni come il testosterone. Quindi,
0: ecco,
1: aumentando il testosterone, che è appunto l'ormone della libido,
0: certo,
1: esatto, aumenta anche il desiderio sessuale.
0: Maggiore esposizione alla luce, ragazzi, le giornate,
1: esatto,
0: più lunghe e luminose riducono i livelli di melatonina, un ormone che può inibire e innescare altri ormoni sessuali. Quindi è tutto un ingarbugliamento di cose
1: che sale.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E poi ci sono anche i fattori ambientali e il relax, perché il contesto,
0: certo,
1: vacanziero, la riduzione dello stress, il maggior tempo a disposizione, insomma, sai, è normale che aumenti la libido.
0: Assolutamente.
1: Si ha ovviamente anche più tempo, e quindi il tempo lo si impiega anche in maniera diversa.
0: Assolutamente sì. Beh, insomma, dai, è bello sapere queste cose, è bello. Però rimango curioso del fatto di come
1: facciano
0: i naturisti.
1: Lo so,
0: cioè,
1: per te sarebbe un grosso problema.
0: Per me sarebbe un grosso problema, è vero. Anche perché io, insomma, sono, quando vedo già un topless, dico, però
1: vabbè, allora lo ripeto, lo ribadisco, a luglio andrò in topless.
0: Va bene. Cosa faccio? Va bene, Stella ha deciso così, ha deciso così. In arrivo Harry Styles con American Girl.

0: Cos'ha Radio Show è sul finale di questa puntata. È stata una, secondo me, una puntata bella. Ci siamo divertiti.
1: Hilary,
0: dai, ci siamo divertiti
1: a nostro modo.
0: Ma sì, parlando appunto di quello che è comunque la naturalezza del corpo umano. Dai, via.
1: Sì,
0: insomma, che cosa c'è di particolare, di così strano?
1: Niente.
0: Alla fine è come girare, in casa nudo, no?
1: Assolutamente,
0: ecco.
1: Sì.
0: Poi allora, abbiamo scoperto che in Belgio ci sono
1: i versi dei gabbiani.
0: Guarda, non so cosa ci serva.
1: Allora, ragazzi, siamo veramente agli sgoccioli. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi e ovviamente vi diamo appuntamento a settimana prossima con Così è Cos'ha Radio Show.
0: Un bacio.
2: Così è Cos'ha Radio Show, sempre qui con te.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: danzando.
1: Julio.
2: Sono la tua sveglia che ti chiama e ti dice che stai

Ma amici e amiche, eccoci, siamo ritornati in onda, ma che bello, siamo di nuovo tutti insieme anche oggi, anche in questa puntata così particolare, così un po' confusionaria, perché diciamo ci sono tantissime cose di cui vorrei parlare, di cui vorrei spiegarmi, ci sono un sacco di cose che vorrei raccontarvi. Però di queste cose ve ne racconterò davvero pochissime, perché oggi è un giorno importante, un giorno che vi avevo già comunicato la settimana scorsa, sarebbe arrivato presto, un giorno che molti di voi stanno aspettando, ed è il giorno dell'arrivo di Music in the Movie, il nostro amatissimo DJ Steven, che oggi interviene nel nostro format, arriva 4-4 come un bellissimo aquilotto che praticamente si fa vivo e fa breccia, diciamo, all'interno dei nostri studi a parlarci di un altro meraviglioso film. Chissà quale sarà. Io dico meraviglioso senza conoscerlo. Voi direte: come fai a dire meraviglioso senza conoscerlo? Beh, perché io so già che DJ Steven ci porta alla luce meravigliosi film e ovviamente ovviamente cosa succede? Succede che portandoci alla luce meravigliosi film noi rimaniamo estasiati, anche perché lui è super mega extra preparato. Quindi adesso io mi taccio e do a lui la linea, che è la cosa più importante.

Music in the Movie. Le musiche che hanno dato voce al grande schermo.

Cari amiche, cari amici, ben ritrovati in questa nuova puntata di Music in the Movie. Al microfono il vostro DJ Steven. E un saluto affettuoso a DJ Dani, che ringrazio come sempre, e do un saluto affettuoso anche a tutti gli ascoltatori. Quindi un affettuoso saluto a tutti. Come state, cari amici e cari amiche? Spero tutto bene, dai. Scrivete, suggeritemi qualche film che io, se potrò, lo porterò senza problemi. Siamo ormai, cari amiche e cari amici, siamo giunti a un punto importante della stagione. Siamo nel mese di maggio, quindi anche la stagione sta svolgendo al termine. E infatti, cari amiche e cari amici, questa sarà l'ultima puntata per questa stagione e poi ci si ritroverà a settembre, dopo un'estate, sperando che non sia un'estate torrida. Cosa dire di altro? In questo episodio tratteremo un compositore che ha veramente dato musica a tanti film. Infatti di questo compositore ne sentiremo parlare per altri film, per altre leggende, mi piace definirlo così. Però voglio iniziare con questo film, che questo film ha cresciuto e sta crescendo più generazioni, a partire dai più piccoli a passare ai più grandi. Ha cresciuto e sta crescendo tutte le generazioni. Non dico che film si tratta, ma lo ascolterete fra un po' attraverso la colonna sonora e lo spezzone del film. Quindi non dico niente, dico soltanto che è un film che ci andrà a portare in un mondo veramente meraviglioso, un mondo che ognuno di noi vorrebbe fare, che vorrebbe anche frequentare. Quindi dico solo questo, vi auguro un buon ascolto e restate lì

0: Buonasera, professor Silente. Sono vere le voci, Albus?
1: Temo di sì, professoressa. Le buone e le cattive.
0: E il bimbo?
1: Hagrid lo porterà qui.
0: Lei trova saggio affidare ad Hagrid un compito importante come questo?
1: Oh, professoressa, affiderei ad Hagrid la mia stessa vita.

0: Professor Silente, signore. Professoressa McGranit.
1: Nessun problema, spero, Hagrid.
0: No, signore. Il marmocchio si è addormentato mentre volavamo sopra Bristol. Cerchi di non svegliarlo. Eccolo qua.
2: Albus, crede davvero che sia il caso di lasciarlo con queste persone? Li ho osservati tutto il giorno. Sono la peggior specie di babbani immaginabile. Dico sul serio.
1: Sono i soli parenti che ha.
2: Questo piccino diventerà famoso. Non ci sarà bambino nel nostro mondo che non conoscerà il suo nome.
1: Esatto. Sarà molto meglio per lui crescere lontano da tutto questo. Finché non sarà bambino.

0: compleanno, figliolo.
1: Tu prepara la colazione e vedi di non bruciare niente.
2: Sì, zia Petunia.
3: Voglio che ogni cosa sia perfetta nel giorno speciale del mio Dudley.
4: Sbrigati! Il mio caffè, ragazzo!
2: Sì, zia Vernon.
3: Non sono meravigliosi, tesoro?
2: Quanti sono?
0: 36.
4: Li ho contati io stesso.
2: 36? Ma l'anno scorso ne ho avuti 37!
0: Sì, certo, ma alcuni sono più grossi di quelli dell'anno scorso.
2: Non mi importa quanti sono grossi!
3: No, ecco cosa faremo. Mentre siamo fuori, ti compreremo altri due regali. Che ne dici, zuccottino? Tra poco sono in mezzo. Sarà una giornata assolutamente meravigliosa. Sono certa che non vedi l'ora.
4: Guarda che ti avverto, ragazzo. Niente faccende bizzarre, niente di niente. O rimarrai senza mangiare per una settimana. Sali.
2: E fallo muovere.
4: Muoviti!
2: Muoviti! Sta dormendo.
3: Che barba.
2: Devi scusarlo. Non capisce cosa significa stare sdraiati giorno dopo giorno a guardare tante brutte facce premute contro il vetro. Riesci a sentirmi? Vedi, non ho mai parlato con un serpente. Tu, insomma, parli spesso con la gente. Vieni dalla Birmania, vero? Era bello lì. Ti manca la famiglia. Cresciuto in cattività. Capisco. Vale anche per me. Neanch'io ho mai conosciuto i miei.
3: Mamma! Papà! Venite qui!

0: fatti fare.
1: Un serpente!
2: Cosa è successo?
0: Lo giuro, non lo so. Un minuto prima c'era il vetro e poi è sparito come per magia.
2: Non esiste quella robaccia. La magia

0: postiglio del sottoscala 4 Private Drive Little Wing in Surrey. Wow!
1: Oh, Margie sta male, le aringheranno qua.
2: Papà, Harry, ha ricevuto una lettera!
3: Ehi, ridammela, quella è mia!
1: Tua? E che mai ti scriverebbe?

0: si fa, dico io, cari amici e cari amiche, come si fa a non conoscere Harry Potter? Ora, dico io, come si fa a non conoscerlo, come si fa a non apprezzare questo film e come si fa a non apprezzare la preparazione, naturalmente, di DJ Steven? Io ho un pronostico, posso comunicarlo il pronostico? Beh, io lo comunico e vi dico che probabilmente sarò troppo sicura di me, ma io sono sicura che con questo film DJ Steven raggiungerà tantissimi ascoltatori e sopra i cuori di tantissimi ascoltatori e quindi raggiungerà tantissimi messaggi. Di questo ne sono più che sicura. E quindi ovviamente per poter far sì che DJ Steven raggiunga tutti questi messaggi, io devo assolutamente ricordare i contatti, perlomeno ricordare il numero telefonico, che è il 339-884-5138, così che voi possiate immediatamente scrivere a DJ Steven. E allora, cari amici, siccome il tempo stringe, DJ Steven comunque ha ancora il suo secondo tempo da portare avanti, mi ha fatto cenno che il suo bicchiere d'acqua l'ha già bevuto, quindi sarebbe pronto per ricominciare, io gli do ancora un attimo di tempo di riprendersi, quindi un piccolo stacco pubblicitario e poi riprenderà lui con il suo secondo tempo. Quindi mi raccomando, rimanete lì.
1: Questa è Radio Tiguglio.

0: Cari amici e cari amiche, eccoci ritrovati dopo la pausa. Un ringraziamento a DJ Dani per la linea. Ebbene sì, cari amiche e cari amici, in questo episodio parliamo di Harry Potter, il maghetto che ha cresciuto piccoli e grandi. Cosa dire di Harry Potter? Esattamente, Harry Potter è la pietra filosofale andiamo a fare in questo episodio, perché non nascondo che in futuro ci saranno altri episodi dedicati a Harry Potter, perché negli anni sono cambiati i compositori delle colonne sonore di questi film. Quindi, cosa dire, Harry Potter è la pietra filosofale tratto dal primo romanzo omonimo scritto da J.K. Rowling. Cosa dire, il regista è Chris Columbus, che ha diretto anche il secondo episodio. Attori ci sono Daniel Radcliffe, che interpreta Harry Potter, poi Emma Watson, che interpreta Hermione Granger, e poi c'è Rupert Grint, che interpreta Ron Weasley. Michael Gambon interpreta Albus Silente, Robert Coltrane interpreta Hagrid e Alan Rickman interpreta Severus Piton. Maggie Smith interpreta la professoressa McGranit, poi Richard Bremer interpreta il cattivo Lord Voldemort e Tom Felton interpreta anche lui cattivo Draco Malfoy. Per quanto riguarda i doppiatori, sono Alessio Puccio, che da voce Harry Potter, Letizia Ciampa, che dà voce a Hermione Granger, Giulio Renzi Ricci dalla voce a Ron Weasley, Gianni Musi dalla voce a Albus Silente, Francesco Pannofino dalla voce a Rubeus Hagrid, Flavio Aquilone dalla voce a Draco Malfoy, mentre Francesco Vairano dalla voce a Severus Piton e Marco Mete dalla voce a Lord Voldemort. E questi sono i doppiatori principali del film. E a proposito di doppiaggio, ho proprio l'occasione qui vicino a me di porre una domanda, anzi anche più di una se abbiamo la possibilità, a una voce splendida di questo film, proprio alla voce principale. Ebbene sì, stiamo parlando di Alessio Puccio. Dottor Alessio Puccio, lei ha dato la voce a Harry Potter in tutti questi film. Sicuramente ha dovuto fare un provino per far sì che lei potesse doppiare Harry Potter.
1: Beh, certo, sì, come succede spesso in questi casi, per questo genere di film noi insomma facciamo dei provini, anche se ti devo dire la verità, io non conoscevo la saga e quindi sono andato a fare il provino e ho fatto un provino normale, insomma, come un provino qualunque. E poi quando l'ho vinto, insomma, ero contento, però ero contento di aver vinto un provino, perché ancora non lo conoscevo, non sapevo neanche chi era questo Harry Potter, ecco, all'epoca. Poi ho imparato a conoscerlo piano piano.
0: Beh, certo, negli anni lo ha conosciuto sempre di più come personaggio, lo ha doppiato per 10 anni per 8 film, che non sono pochi. Comunque, cosa pensa del carattere? Quali sono le caratteristiche che preferisce di questo personaggio?
1: Beh, uno spirito, insomma, è un combattente, ecco, è un combattente, è un ragazzo che non si arrende mai, e questo mi piace molto. Molto introverso, timido, a tratti troppo timido forse, però comunque alla fine non si arrende mai e soprattutto crede molto nell'amicizia. che è una cosa molto importante.
0: Concordo pienamente con lei, dottor Alessio Puccio. Il carattere del personaggio è un carattere molto timido, però allo stesso modo è anche un carattere coraggioso. Cosa dire, dottor Alessio Puccio? La ringraziamo per la sua disponibilità nel raccontarci il doppiaggio e il pensiero.

Eccoci qui amiche e amici, ritrovati dopo il brano tratto dalla colonna sonora. Infatti siamo arrivati al punto di parlare del compositore. E che compositore, perché parliamo di un gigante, uno che ha fatto e sta facendo la storia delle colonne sonore, e stiamo parlando di John Williams, che ha composto le colonne sonore per Harry Potter e la pietra filosofale, e anche per Harry Potter e la camera dei segreti, e anche per il terzo capitolo. Quindi stiamo proprio parlando di un gigante, ma John Williams è proprio un gigante, perché ha composto varie colonne sonore per tanti ma tanti film. Infatti, cari amiche e cari amici, di John Williams avremo occasione di riparlarne anche in altri episodi, perché dovete sapere che John Williams ha composto le colonne sonore per film del calibro di Star Wars, Jurassic Park e altri film memorabili. Quindi, cosa dire di John Williams? John Williams è nato l'8 febbraio del 1932, quindi ha la bellezza di 94 anni, e ha vinto vari premi Oscar, ma veramente ne ha vinti tanti. È stato candidato per

tanti film, ha composto veramente una marea di musiche, e per questo film di Harry Potter è stato proprio scelto dal regista, che ha voluto fortemente che il film venisse musicato dallo stesso Williams. E dovete sapere che John Williams non aveva ancora visto il film e ha proprio composto le musiche in una delle sue abitazioni a Los Angeles. Ha composto lì e poi è andato a registrare a Londra, e poi sappiamo benissimo che cosa ha tirato fuori nel talento, cioè nel suo immenso talento. Infatti il progetto proprio di Harry Potter e la pietra filosofale è proprio un tutt'uno di musiche che sono proprio magiche e avvolgono i film in un modo meraviglioso. Infatti dovete sapere, cari amiche e cari amici, che questo film, questa colonna sonora, è stata candidata agli Oscar del 2002 come miglior colonna sonora, ma purtroppo non ha vinto il premio. Però Joe Williams ha vinto premi anni prima con altre colonne sonore, e anche anni dopo ha vinto dei premi, quindi e resterà sempre un gigante. C'è un gigante compositore, mi viene da dire così. Quindi complimenti e un ringraziamento a Joe Williams per come ci porta ad appassionarci al cinema attraverso le sue colonne sonore. Infatti, cari amiche e cari amici, ormai stiamo giungendo al termine di questa puntata di Music in the Movie. Infatti adesso vi lascio a un ultimo spezzone del film e poi ci salutiamo. Quindi restate lì e un buon ascolto.

0: vita.
1: Oh, ciao. Scusate, non per essere scortese, ma non ho voglia di vedere gente oggi.
0: Sappiamo della pietra filosofale.
1: Oh.
0: Per noi Piton sta cercando di rubarla.
1: Piton? Per dirci, non ce l'avrete ancora con lui, eh?
0: Hagrid, sappiamo che vuole la pietra, ma non sappiamo il perché.
1: Piton è uno degli insegnanti che protegge la pietra. Non ci pensa nemmeno a rubarla.
0: Che cosa?
1: Mi hai sentito? Beh, adesso andate, oggi sono un po' preoccupato.
0: Aspetta, uno degli insegnanti.
2: Ma sicuro, ci sono altre cose che proteggono la pietra, dico bene. Magie, incantesimi.
1: Proprio così. Una gran perdita di tempo, secondo me. Nessuno riuscirà a tenere buono Fuffi. Nessuno sa come farlo, solo il sottoscritto e Silente. Questo non dovevo dirvelo, non dovevo dirvelo.

0: Hagrid, cos'è esattamente?
1: Questo è un...
2: Io lo so che cos'è. Ma Hagrid, dov'è che l'hai preso?
1: L'ho vinto a uno straniero che ho conosciuto al pub. Sembrava contento di liberarsene, per la verità.

0: questo non è un semplice drago. È un dorso rugoso di Norvegia. Mio fratello Charlie sta studiando in Romania.
1: Non è un amore. Dio lo benedica, guardate, riconosce la mamma. Ciao, Norberto.
2: Norberto?
1: Sì, beh, deve pure avere un nome, no? Non è vero, Norberto? Ha bisogno di un po' di addestramento.

0: quello chi è?
1: Malfoy.
0: Oddio.
2: Eccoci qui, amiche e amici, ritrovati dopo lo spezzone del film. Siamo giunti al termine di questa puntata e anche di questa stagione di Music in the Movie, quindi io vi do un gigante abbraccio, vi ringrazio tantissimo per i messaggi che avete inviato in questi mesi, messaggi anche di supporto, di sostegno e messaggi anche per consigli e suggerimenti nei film da portare poi nel programma. Quindi vi ringrazio infinitamente per tutto, vi do un abbraccio gigante, vi voglio un mondo di bene, volettevi sempre bene e vi auguro una buona estate. Ciao!

0: E finisce così Music in the Movie, purtroppo ha raggiunto il suo culmine per questa stagione ovviamente, però devo dire che mi dispiace molto. Sicuramente è stata una gran bella rubrica e ripeto, non perché è inserita all'interno di questo format, perché voglio dire, io l'ho sempre detto, senza innanzitutto voi che ascoltate, ma soprattutto senza il mio staff valgo meno di zero. Quindi comunque non perché è inserito nel mio format, ma perché comunque è stata davvero una gran bella rubrica, davvero una gran bella rubrica. Quindi grazie a DJ Steven per essere stato con noi oggi e averci presentato Harry Potter, ma anche grazie per essere stato con noi comunque durante tutta la stagione, e ti aspettiamo alla prossima. Intanto noi, cari amici, proseguiamo con il format.
1: La gente sogna e si diverte con la musica di Top of Music, in voce di DJ Danny, che vi intrattiene e vi porta compagnia.
2: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
3: Troppo Forti!
2: No, ma lo volevo dire io!
3: Troppo Forti con Alex De Sì!
4: Hai capito? Ho capito, sì! Mica su sci!
5: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre. This is top of-

facile parlare se non ci sei dentro. Si riesce a giudicare troppo facilmente. Cinismo da polli sulla vita degli altri. Un ronzio di mosche accresce pensieri folli. Folle idea, Patti Bravo cantava. Stavi in un posto e la mente volava. Inadeguato il cuore a sopportare i sogni.

Mamma mia, quando c'è music in the movie possiamo dire che il tempo vola, ma davvero vola ancora più in fretta di quanto non voli già di per sé. Un'ora veramente stravola, perché comunque music in the movie ti appassiona anche ascoltarlo. Quindi ormai siamo praticamente giunti quasi al termine della nostra trasmissione, della nostra puntata, e questa cosa mi rattrista un pochino. Infatti si nota che comunque la mia voce è cambiata, perché ovviamente non può essere quella sprint e bella che c'è all'inizio del format, perché quando finisce mi allontano da voi, devo stare senza voi per una settimana, insomma il quadro non è dei migliori. Comunque vi volevo dare almeno una notizia prima di chiudere. Voi lo sapete che praticamente a momenti agli abitanti di Strasburgo nel 2015 una mattina stava per venire letteralmente un infarto, perché si sono svegliati, hanno guardato il cielo. Di solito cosa si dice? Che il miglior meteo lo vediamo noi quando ci alziamo al mattino e guardiamo il cielo, perché magari le previsioni danno sereno, poi ci alziamo al mattino e vediamo che nuvolo, vediamo che nebbioso, vediamo che freddo, ok. Quindi gli abitanti si sono alzati quella mattina e praticamente si sono letteralmente spaventati, perché hanno visto alzando gli occhi al cielo due soli. E quindi che cosa hanno fatto? Hanno chiamato subito la polizia, perché credevano ci fosse praticamente la fine del mondo, e che la fine del mondo fosse finalmente arrivata, disgraziatamente arrivata, e che quindi si fosse creata questo fenomeno di due soli. E invece non è così, cioè li hanno rassicurati, li hanno tranquillizzati dicendo che è un fenomeno proprio letteralmente e scientifico, secondo il quale praticamente quando c'è troppo troppo troppo freddo e le temperature sono troppo troppo troppo gelate, nel cielo si possono creare dei cristalli di ghiaccio il cui prisma fa praticamente riflesso alla luce vera del sole, creando come se ci fossero due gemelli dello stesso sole ai suoi lati, e questi gemelli praticamente sembra che dividessero appunto il sole in tre parti, no? E quindi come se ci fossero tre soli, anzi non due ma tre soli addirittura, quello principale e i due soli laterali, ma in realtà è il prisma dei cristalli di ghiaccio. E quindi loro si sono fatti venire un infarto inutilmente.

0: Radio Tigulio presenta
1: From 7va.fm Orito Radio All Gode. From 7va.fm Alt Radio All Gode. From 7va Femme Alt Radio All Gode. From 7va FM Alt Radio All Gode.
2: From 7va FM barra diagonal Alterradio, Algodei.
3: From 7va FM Alterradio, Algodei.
1: From 7va.fm barra Alterradio, Algodei.
4: From 7va.fm Nautiradio, Algodei.
5: From 7va.fm / Alterradio, Algodei. From 7va.fm / Altiradio.
6: Eccoci qua, nuovo numero di Algodei, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algodei perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, dal bouquet di Siamo da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento, quello di oggi, davvero particolare, perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
7: Pronto, eccomi.
6: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito.
7: Sai, grazie a te.
6: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime. Ma non è che io sono fortunato, la fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini dare forma e tridimensione ai nostri magazine, di questo vi ringraziamo anticipatamente perché siamo già molto al lavoro.
7: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting, perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre un rapporto lavorativo, anche di amicizia, ecco, quindi ci troviamo molto bene. Sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo, ecco.
6: Ecco Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passione. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
7: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo col tempo, penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più, a sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile, perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
6: Vabbè Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-40 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
7: sì, sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino,
6: sì,
7: serve
6: sì.
7: Sempre.
6: Tra l'altro, da un po' hai introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
7: esatto,
6: bisogna
7: sì, quindi ancora più ansia.
6: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allora...
7: Grazie.
6: Per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
7: Va bene.

0: classifica dallo studio Rosso, in onda tutti i giorni in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme, poi col fatto che adesso sto crescendo molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre, e che tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, perché per me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti.
1: Importantissimo.
0: Anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no? E poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età.
1: Anche
0: invece è molto
1: quello,
0: bello,
1: sì.
0: quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire, stare magari in un posto con le persone che amo, piuttosto che andare nel posto più bello del mondo, ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile, io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene, bene, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però...
1: Vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile è 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai.

0: Un po' di musica gialla, verde, blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcoti, sempre ringraziare Paolo Ponsilo di aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo Da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Vabbè, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico, soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto e sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o qualcosa così, però so che anche in palestra.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Lots of trauma. Lots of
1: very
0: trauma.
1: Insecure.
0: Very insecure.
2: Radio Tiguglio. La musica che vuoi, quando vuoi.

0: tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
1: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
2: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
3: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.
1: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
2: Ehi, da brava.
3: Radiomania Day by Day.
4: Non va bene
3: con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo.

Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

Fatto in silenzio.

con condanne per un totale di...

Lego. Lego. Lego.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Sta iniziando tutta musica con Dora Emanuel.
2: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
3: Sì,
4: Si parte anche questa settimana con A Tutta Musica. Non sono solo, perché c'è la mia compagna di avventura con A Tutta Musica dal nome...
5: Ah, scusa, Dora, è che stavo addormentando. Mi sentì addormentata.
4: Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio.
4: Che poi il pomeriggio è il momento che se uno dorme di più, adesso in estate, no? Dopo
5: sì.
4: Il pranzo...
5: Sì. Come... Arriva il sueño.
4: Esatto.
5: Llega ese sueño tan rico. Que sean, se sean 10 minutos, 15, no sé.
4: Ma 10 minuti non bastano. A me 10 minuti non bastano. Ne vorrei almeno 25-35.
5: No, però... Buonanotte.
4: Però è vero, è vero. E specialmente adesso in estate, come è cambiata l'orario. Cambia un po', cioè è una specie di affaticamento che abbiamo, quindi dopo pranzo noi diciamo che viene la voglia di fare la pennichella, quindi il sonnellino pomeridiano che molti sì, fanno, che molti sì. Fanno.
5: Che per... molti facciamo.
4: Che noi, certo.
5: Includiasi.
4: Mi sono incluso in questa
5: esatto,
4: cosa sì,
5: esattamente
4: sì. Ma poi non è colpa mia, perché la notte non si riesce a dormire bene oppure perché dobbiamo anche svegliarci presto la mattina per andare al lavoro, e poi arriva la domenica, e la domenica invece di rimanere a letto
5: sì.
4: Riposando, dormendo, perché puoi dormire fino all'ora che vuoi, perché domenica no. Domenica ti svegli anche prima della sveglia che metti dal lunedì al venerdì, per dire.
5: Sì, es hasta una hora prima, un poquito prima antes. No, es horrible porque tú estás con ese, dice, ay, mañana es domingo, me puedo levantar por a las 7, a las 8. No, por ahí tipo antes de las 5 de la mañana tú ya estás.
4: Sì, ma poi il bello è che sei anche sveglio. Cioè non sì. È che ti svegli mai sonno, no? Sei proprio pimpante, allegro,
5: sì. Sì. No es igual que un día entre semana que tú dices, "Oh, yo voy a sonar la alarma", abrazas tu cojín y sigues durmiendo, y suena la alarma y uno ya medio adormentado.
4: Esatto.
5: Eso no. Es lo más bruto.
4: Che brutto. Fateci sapere che cosa ne pensate, che voi mandate i vostri messaggi, le vostre domande al 371-4634-294. Noi saremo qui per ascoltare i vostri messaggi e leggerli anche in diretta. Vi ricordiamo però che abbiamo le rubriche anche oggi, che segna il libro grazie alla biblioteca di Marrubio, con le, diciamo, i consigli per la lettura. E poi c'è il Talent On Air, che è dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica per farla sentire qui nel nostro programma, e poi per partecipare a questo talent con la possibilità di vincere anche una intervista radiofonica. E poi c'è lo spazio che è curato da Dora, che è il Caffè 90, che ritroveremo tra pochissimo.
5: E detto tutto questo, adesso inizia
4: A tutta musica.
6: Queridos pasajeros, tren con destino La Fiesta va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba.

0: E questo era il Caffè 90 curato da Dora. Io ne approfitto adesso che sono al vicino al microfono con i microfoni aperti per salutare a Roberto della pizzeria Sbobbi di Terralba. Grazie, buonissime le pizze, complimenti. E poi volevo salutare il nostro carissimo amico Antonio che ci porta sempre in viaggio quando può. Grazie Antonio, un abbraccio fortissimo.
1: Y hemos escuchado en el Café 90 de hoy a Stefano Secchi con I Say Yeah y con Doble D con Fall Love. Y Café 90 torna la próxima semana.

0: esta bellísima canción, un clásico, ¿no?
1: ¿Cómo es que de tu prima estamos tarareando?
0: Perfecto.
1: Ah, ok.
0: Perfecto, tarareando.
1: Porque fue tarareando, sí. Ok. Estábamos tarareando la música de Mauro Picotto, Cómodo, que era la Lucertola grande, ¿no?
0: Sí, exactamente.
1: Lucertolone di Mauro Picotto. Adesso siamo entrati nella parte che è praticamente lo spazio dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica a questo programma grazie alla mail a dimenchiocciolamail.com e per partecipare al Talent On Air e vincere una intervista radiofonica. E l'artista di questa settimana, lui è Fisio e ci fa ascoltare Talassofobia.

dormi e paura dell'incubo, allora non trovi la cura con l'ansia che sale. Non ti lascia andare tenaglia del male, l'angoscia del mare, l'abisso animale. Lo vedi, lo senti, vorresti gridare, ma non ci riesci, non sai chi chiamare.

0: ormai quella parola era diventata la mia scusa. L'ipocrisia di rifiutare lo stesso aiuto che recriminavo di non ricevere. In fondo, bastava svegliarsi e smetterla di aver paura del cambiamento. Perché sì, il mare ti cambia per sempre.
1: Un tema particolare questo di talassofobia, grazie a Fisio che ci ha mandato il suo brano qui a dimenchiocciolamail.com e partecipa anche lui al Talent On Air con la possibilità di vincere anche una intervista radiofonica. E Talent On Air torna la prossima settimana.

vi presentiamo si intitola Il vento soffia dove vuole, di Susanna Tamaro. Racconta la storia di Chiara, una donna vicina ai 60 anni che è rimasta solo per qualche giorno nella sua casa in collina. Decide di scrivere tre lettere, una alla figlia adottiva Alicia, una alla figlia Ginevra e una al marito Davide. Attraverso queste lettere ripercorre la propria

sul mondo romano, un'opera imperdibile per gli amanti della storia. Il terzo libro si intitola Questa neve. Nel gennaio del 1985 il Veneto è sepolto dalla nevicata del secolo. Tre fratellastri, Marcella, Antonio e Tuco De Santo, tentano di tirare avanti tra lavoretti puliti e colpi sporchi. La tempesta perfetta offre loro due occasioni d'oro. E Marcella è il motore della banda, impulsiva, magnetica, determinata a farsi notare da Albert Spaggiari, il leggendario rapinatore di Nizza, che lei sospetta essere suo padre, ma sotto la neve covano segreti di famiglia che nessuno vuole affrontare. È un romanzo intenso e ricco di colpi di scena. E Segnalibro torna tra poco.

y entriamo alla novità editoriale. Il primo libro, Wendigo. Cosa succede quando il luogo scelto per ricominciare diventa il tuo peggior incubo? Scott Gardner è un uomo a un bivio. Il suo matrimonio con Clarie è in crisi e il rapporto con il figlio Howey sembra ormai irrecuperabile. L'offerta di un incarico come veterinario in una remota riserva naturale al confine con il Canada apre come la ultima ancora di salvezza. Un oasi di pace dove ricostruire i pezzi di sua vita, ma il silenzio dei boschi innevati e ingannevole, mentre l'inverno stringe la sua morsa gelida, Scott si ritrova intrappolato in una lotta per la sopravvivenza contro una creatura leggendaria guidata da una fame insaziabile. Tra segreti occulti e inseguimenti nella neve, Scott dovrà affrontare un orrore che non dimentica e che non concede tregua. Riuscirà a proteggere la sua famiglia da una minaccia? Il secondo libro, Gli anni in bianco e nero, di Francesca Giannone, racconta la storia di quattro sorelle che vivono nel Salento del anni 60. In una famiglia tradizionale con il padre che impone alla figlia un certo stile di vita, le ragazze però sognano

0: vita diversa e cercano in vari modi di inseguire il loro sogno per conquistare l'indipendenza. Mentre in Italia crescono le lotte studentesche, il femminismo e i desideri di cambiamento, le quattro donne sono protagoniste dei cambiamenti che attraversano in l'Italia, un romanzo forte e ricco di insegnamenti. Il terzo libro, Jumpers, un salto tra gli animali, e se un giorno scoprisse di poter parlare con gli animali e capire cosa dicono. La storia del nuovissimo film di Disney Pictures, Jumpers, la giovane Mabel, che è una vera amante degli animali, coglie a volo questa opportunità e scopre misteri che vanno oltre ogni sua immaginazione. Un libro che i più piccoli amano. Entriamo all'attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Mercoledì 3 di giugno vi aspettiamo in biblioteca a partire dalle ore 4:15 per un nuovo incontro di libro terapia in compagnia della dottoressa psicologa Giuliana Manis. Presto novità sull'attività del mese di giugno. Grazie per la collaborazione.
1: Grazie a te Luca per essere sempre disponibile e grazie perché ci dai anche dei consigli per la lettura. E Segna Libro torna la prossima settimana.

E questa è la Shakira, richiesta da Gianluca. Ti ringraziamo Gianluca per averci mandato questa canzone, bellissima da ascoltare, grazie mille. Continuate sempre a mandare le vostre richieste anche per la prossima settimana al 371-4634-294. E adesso passiamo alla prossima richiesta, che ce l'ha richiesta Giusy e voleva ascoltare Stella Stellina di Alma Meta.

0: Bella Stellina in versione remix, questa volta l'abbiamo messa per Giusy che ce l'ha richiesta. Grazie Giusy per la tua richiesta alla 371 46 34 294. E adesso, prima di salutarvi, aspetta, prima vi salutiamo, perché dopo c'è la musica e un'altra richiesta musicale. E quindi io prima vi voglio ricordare di
1: seguire la pagina di Facebook e Instagram de Dimensione Dance, y siempre dejar sus mensajitos al 371-46-34294, 371-46-34294.
0: E il canale nuovo di YouTube anche, seguiteci anche da lì, come A Tutta Musica, così potete anche riascoltare la replica se non vi siete non avete fatto in tempo a ascoltare la diretta. E adesso, prima di salutarvi, ringraziamo a tutti voi per l'ascolto che ci avete prestato, ringraziamo la biblioteca di Marrubio e tutti i vostri messaggi, grazie ancora. E alcuni li leggeremo anche la prossima settimana, perché sono veramente tanti, anche di complimenti. E niente, adesso c'è la prossima richiesta,
1: che la prossima richiesta è di Roberto, che scrive: ciao, vorrei ascoltare un pezzo di Gabry Ponte, grazie.
0: E noi in chiusura a te Roberto te lo mettiamo veramente con gusto, con molto piacere, una delle ultime canzoni di Gabry Ponte per te. E noi ci sentiamo la prossima settimana,
1: ciao.
0: There's a sound in my head that goes like the acid sound of a bassline.

Amici, ma soprattutto amiche di WC Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio, la puntata, l'ultima puntata del mese di maggio, la 30ª della stagione, l'abbiamo aperta con la grande carica di questa Star, duetto fra i Black Crowes e gli Whiskey Myers. Grandissimo brano, grandissima carica di country rock. E con il prossimo brano invece rallentiamo un attimo, perché andiamo un po' di contemporary, anzi di quasi di old country. È un nuovo singolo, però lui è il grandissimo Owen Temple, e questa è Old Home Places.

Hold On Please. Lui era il grande Owen Temple e si continua con un altro nuovo singolo. Lui è il grande Wade Foster, ultimamente sta rilasciando dei grandi bei brani come questa Anytime Anywhere. Antonio Ette.

Anytime, Anywhere, Internet, Wade Forster, sul nuovo singolo. Intanto io vi ricordo, se non l'avete già fatto, di lasciare i vostri click, click, click, click alla pagina Facebook di Bulbonezilla, quella di WCR Radio, dove Bulbonezilla è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Bulbonezilla Live, dove in contemporanea vi faccio vedere le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando, lasciate i vostri click, click, click, click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Bulbonezilla è in onda il mercoledì e il lunedì dalle ore 17, a quella di Micro Radio, dove Bulbonezilla vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. E noi continuiamo con un brano che è un bel bluegrass, arriva da un album che si chiama Just Me and My Friends, lui è Charlie Barrett e questa è She Drives Me to Drink.

She Drives Me to Drink, Charlie Barrett, dal loro nuovo album Judge Me and My Friends. E continuiamo, continuiamo invece con un altro nuovo singolo, una bella collaborazione fra Dalton Torres e Giovanni and the Hired Guns. La canzone è già partita in sottofondo. Questa è Wishing I Was Still.

Dalton Torres, Giovanni e The Hired Guns, questa Wishing I Was Still. E continuiamo con un altro bel nuovo singolo, anche questo uscito da pochissimo, è già partito in sottofondo. Loro sono i Gasoline Gypsies e questa è la loro 74 Summers.

Erano i Gaslight Gypsies con la loro 74 Summers. E a proposito di brani anche abbastanza estivi, il prossimo in realtà è una cover del 2023. L'originale fu una bellissima collaborazione tra il grande Tim McGraw e Parker McCollum. Ha deciso di rinciderla il bravissimo John Wolfe, e io vi dico, qua mentre l'ho ascoltata diverse volte, a me sono venute in mente le atmosfere del grande King George Strait. Questa è Papers Umbrellas, rifatta da John Wolfe.

John Wolf con questa Paper Umbrellas. Io vi consiglio di sentire anche la versione originale di Tim McGraw e Parker McCollum, ma questa è degna di nota. E allora intanto io vi ricordo che siete sempre all'ascolto sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio. Questa è Blue Bonnet Zilla, microfono c'è Gianu TX, e il prossimo è uno di quegli artisti che ha uno stile e una voce inconfondibile. Era un pochino che non rilasciava nulla quando è venuto fuori questo brano lo scorso weekend. Ho detto questo va subito in playlist a Blue Bonnet Zilla. Sto parlando del grande Red Sheeran e questa è la sua nuova Eyeside.

Nuova Eyeside. E allora intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Micro Radio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WC Radio, tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Elisa, Silvia, Stefano, Fabio, Alessandro, Gianni, quindi Fabrizio. Un saluto e un abbraccio a tutti voi e vi dedico questa canzone di un album che è uscito a gennaio. Io qualcosa vi avevo già fatto sentire. L'album si chiama semplicemente Country Music, che è quella che viene trasmessa qui a Blue Bonnet Sea. La canzone è Country Ain't Country No More. Lui è Terry Glenn Adams.

Country in Country No More, ma siamo sicuri che con artisti tipo Terry Glenn Adams il country rimarrà sempre country. E allora io intanto vi ricordo anche di lasciare i vostri click click click click alla playlist di Blue Bonnet Silk che trovate su Spotify, che al momento è aggiornata alle canzoni della scorsa settimana, quindi se volete ci sono più di 5500 canzoni da ascoltare, quindi potete andare lì anche a sentirvi un po' di country trasmesso qui a Blue Bonnet Silk. A proposito di grande country, è uscito un nuovo singolo di un giovane ma sempre meraviglioso e bravissimo, lui è Bailey Zimmerman, che ha fatto uscire la sua nuova The Climb.

Bailey Zimmerman con la sua The Climb. Intanto fatemi anche ringraziare il buon Dalton Torres che ha cuorato, commentato e condiviso il post a lui dedicato della sua collaborazione con Giovanni di Iron Guns nella canzone che abbiamo messo in precedenza. E il prossimo invece è un gruppo, possiamo chiamarlo quasi una all-star band, vi dico solo un paio di membri: Zane William e Paul Eason. Probabilmente molti di voi avranno già capito che sto parlando dei Wilder Blue, che hanno fatto uscire il loro nuovo singolo che si chiama I Livin'.

I Live In, erano i Wilder Blue. E la prossima canzone invece arriva da un album che potrei anche definire estivo, e considerato le temperature di questi giorni, adesso io non so dalle vostre parti che temperature faccia, ma qui dove sto io in questi giorni superiamo ampiamente i 30 gradi, quasi quasi anche di sera. Lui è Kyle Clark, ha fatto uscire un album che si chiama Better On A Boat, e vorrei ben vedere, e questa è Life Is What You Make It.

Life is what you make it, brano che è estratto dall'album Better on a Boat. Lui era Kyle Clark. La prossima canzone invece l'ho estratta da un album che si chiama Next Act. Next Act, loro sono gli Step Canyon Ranger, e questa è Back of Beyond.

Back of Beyond, Step Canyon Ranger, dal loro album Next Hack. Mentre la prossima canzone arriva da un album il cui titolo è Come vedono la vita gli ottimismi, ovvero Il bicchiere mezzo pieno, Glass Half Full. Lui è Jake Adler e io da questo album ho estratto questa Fire and Rain.

Fire and Rain, lui era Jake Adler. E la prossima canzone, che è già partita in sottofondo, invece l'ho tirata fuori da un album che si chiama Rattlesnake Boy. Lei è Maynard Larkin e questa è Home Is Where the Heart Is.

era Minor Larkin con la sua Home is Where the Heart Is. E purtroppo vi devo dire che siamo giunti al termine anche di questa 30ª puntata della stagione, non prima di avervi ricordato di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, quella di WCN Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e in replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con la missione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando, e mi raccomando, lasciate i vostri click click click click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguliu Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì e lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. E mi raccomando, lasciate i vostri click click click click anche alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify, che è aggiornata alle canzoni della scorsa settimana, quindi presto ci saranno anche quelle di questa, come ci sarà anche la prossima canzone che arriva da un album, nuovo album di Michael Peterson. Voi sapete che gli americani hanno grande rispetto per i veterani di guerra. Michael Peterson ha rilasciato questo album che si chiama We Are Veterans, e io ho scelto questa The Man They Sent Back Home. Gianluca X vi saluta, vi dà l'appuntamento alla prossima settimana, come dico sempre con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre, e io vi lascio con questa The Man They Sent Back Home, Michael Peterson.

0: Radio di Buglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti. Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Tell Stories, racconti alla radio, lette da Gabriele Guzzardi.

Gentili ascoltatori di Radio Tigullio, bentornati a Tell Stories con una nuova storia da raccontarvi. Oggi parleremo di Tonino, il tassista notturno di Napoli che ascolta storie che nessuno racconterebbe di giorno. Una stretta viuzza di spaccanapoli, illuminate da lampioni tremolanti e dal fumo dei caffè chiusi, dove il silenzio notturno è rotto solo dal ronzio dei motori e dal sussurro dei passanti. Anno 1998, in una Napoli ancora avvolta da misteri pre-internet, quando le storie si tramandavano di bocca in bocca nei taxi che percorrevano le città di notte. Tonino, 52 anni, tassista dal sorriso stanco ma curioso, e i suoi passeggeri, una giovane studentessa ribelle, un ex mafioso in cerca di redenzione e un anziano giornalista veterano, tutti legati da segreti che solo il buio può custodire.

Il motore del vecchio Fiat si accese con un brontolio che sembrava un sospiro di chi ha già vissuto troppo. E Tonino avviò la corsa lungo la viuzza che si snodava tra le ombre di Spaccanapoli. Lì, tra i lampioni che tremolavano come candele esitanti, la giovane studentessa scese dal tram e si avvicinò al taxi con gli occhi ancora fiammeggianti di ribellione. Sentì il peso del suo sguardo, una sfida che non chiedeva parole, ma che parlava di sogni infranti e di una voglia di fuggire da un futuro già scritto. Il tassista, pur senza chiedere, colse il timore dietro la determinazione. Intuì che la ragazza portava con sé una confessione segreta. L'aver rubato un documento importante per dimostrare che il sistema universitario era corrotto, sperando di cambiare le cose con un gesto disperato. Mentre l'auto scivolava tra i vicoli, la figura di un uomo più anziano entrò nella scena. L'ex mafioso che aveva lasciato il crimine per una vita di penitenza. Il suo passo era lento, il volto segnato da cicatrici che non solo della carne ma anche del rimorso. Tonino notò la tensione che lo avvolgeva come una nebbia. Percepì il desiderio di confessare un ultimo peccato. La notte in cui aveva tradito il suo stesso clan per salvare la vita di una bambina. Un gesto che lo aveva condannato a una solitudine più profonda di quella dei corridoi di una prigione. L'uomo non disse nulla, ma il suo sguardo fisso al cruscotto tradiva un desiderio di redenzione, un tentativo di trovare una via d'uscita dal labirinto di colpe che lo teneva prigioniero. Il terzo passeggero, un giornalista veterano con la barba bianca come la polvere di un vecchio archivio, salì in un taxi con una cartella di carta ingiallita sotto il braccio. Il suo passo tradiva la stanchezza di chi ha vissuto decenni di notti insonni a cercare la verità, ma anche la curiosità di chi non ha mai smesso di credere che il racconto più importante fosse ancora da scrivere. Il giornalista, senza parlare, fece capire a Tonino che la sua ultima indagine era finita in una trappola, che il suo nome era stato usato per un omicidio mai risolto e che ora doveva decidere se rivelare la verità o lasciarla seppellire nel buio di un archivio dimenticato. Il taxi avanzava, avvolto dal ronzio dei motori e dal sussurro dei passanti notturni. Tonino, con il volante stretto tra le mani, sentì il peso di quelle tre storie come una melodia sommessa, un crescendo di segreti che solo il buio poteva custodire. Il suo sguardo si posò sul riflesso delle luci sulla pioggia e comprese che per quanto il mondo fuori fosse avvolto da misteri, la sua cabina era il luogo dove quelle voci trovavano un ascolto silenzioso, pronto a trasformare la notte in un archivio di verità non

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
4: Il motore ronzava come un cuore pulsante sotto il cofano e Tonino sentiva il battito della città riflettersi nelle vibrazioni del suo vecchio Fiat. Lì, nella penombra della via, la giovane studentessa ribelle si era accasciata sul sedile posteriore. Gli occhi ancora rossi di lacrime non versate, il viso ancora segnato da un desiderio di ribellione che il giorno non osava più mostrare. In quel silenzio interrotto solo dal fruscio del vento tra i vicoli, le sue mani tremanti sfioravano una vecchia fotografia strappata da un album di famiglia. E Tonino percepì il peso di un segreto che non aveva ancora trovato la voce per uscire. Il suo sguardo, stanco ma attento, si posò sulla foto e la giovane gli confidò, senza parole, la storia di un amore proibito con un ragazzo di una famiglia rivale. Un amore che aveva scosso le fondamenta di una piccola contrada e che ora, quasi un anno dopo, si era trasformato in una minaccia per la sua sicurezza. Le sue parole, non dette ma percepite come un flusso di pensieri, dipingevano un quadro di tradimenti e promesse infrante, di un futuro che sembrava svanire tra le luci intermittenti dei lampioni. Tonino, che aveva visto troppi sogni infrangersi contro il marciapiede, sentì un brivido di compassione attraversargli la spina dorsale, ma anche una punta di speranza. Come se la confessione stessa potesse spezzare il ciclo di silenzio che avvolgeva la città. Nel frattempo, l'ex mafioso, seduto accanto al vecchio giornalista, osservava la scena con occhi di pietra levigata dal tempo. Il suo passato, un mosaico di violenza e lealtà spezzata, si mescolava al presente con la stessa leggerezza di una foglia trasportata dal vento. Senza pronunciare una sola frase, la sua mente rievocava un incontro clandestino nella stessa via, dove aveva stretto un patto con un giovane avvocato per salvare una vita innocente. La redenzione, pensò, non era altro che un viaggio notturno attraverso le stesse strade che ora percorreva con Tonino. Il giornalista, invece, sentiva il peso degli anni accumulati su ogni ruga del suo volto, la consapevolezza di aver scritto storie che avevano cambiato il destino di molti, ma anche di aver lasciato in sospeso pagine non ancora completate. Il ricordo di un'indagine fallita gli tornava alla mente, un caso di corruzione che aveva potuto distruggere la sua carriera se non avesse saputo tenere la penna chiusa al momento giusto. Ora, mentre la notte avanzava, il suo pensiero si posava sul potere delle parole non dette, su come quelle stesse parole avrebbero potuto salvare la giovane studentessa dal suo destino incerto. Il taxi, come un contenitore di silenzi e confessioni, avanzava lentamente lungo Spaccanapoli, le sue luci tremolanti riflettendo l'anima di una Napoli che, pur avvolta dal buio, custodiva ancora la speranza di un'alba in cui le storie sussurrate potessero finalmente trovare la luce.

portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigulio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigulio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
3: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigulio.
4: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigulio.
5: Attenti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tigulio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tigulio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
6: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
7: Oh no, è molto di più, amico mio.
6: E allora vi aspetto su Radio Tigulio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
8: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tigulio. Un vivere speciale.
9: Il clacson di una moto sfarfallò come un eco distante mentre Torino scivolava tra le ombre di Via dei Tribunali. Il motore del suo Fiat 126 si faceva quasi un sussurro sotto il peso del fumo di sigarette e di ricordi. La giovane studentessa, vestita di una giacca di pelle consumata, fissava il cruscotto con gli occhi pieni di una rabbia che sembrava aver imparato a parlare senza parole. Nella sua mente, la sensazione di essere intrappolata tra un futuro di laurea e un presente di proteste la spingeva a credere che ogni curva della città fosse un invito a ribellarsi contro una tradizione che la opprimeva. Tonino percepì, senza che lei dovesse pronunciare nulla, il desiderio di abbandonare le aule universitarie per unirsi a un gruppo di attivisti che organizzava manifestazioni clandestine nei vicoli più stretti, dove i manifesti venivano incollati di notte con la speranza di svegliare la coscienza di una Napoli addormentata. Accanto a lei, l'ex mafioso, ora con la barba striata di grigio, stringeva

Metteva le mani su un pacchetto di sigarette consumate. I suoi occhi, un tempo freddi come l'acciaio di un coltello, ora tradivano una tristezza che sembrava provenire da un passato intriso di sangue. Il suo pensiero si aggirava attorno a un figlio perduto, un ragazzo che aveva lasciato la vita criminale per cercare una via più onesta, ma che era stato travolto da una faida ancora in corso. Tonino colse nel silenzio di quel viaggio la consapevolezza che l'uomo cercava redenzione per non dimenticare il peccato, ma per onorare il ricordo di un bambino che aveva sperato di vedere un futuro diverso. Il tassista immaginò il peso di una confessione che l'uomo avrebbe potuto fare solo quando il traffico si fosse placato, quando la città avesse smesso di urlare e la notte avesse accettato il suo respiro. Il terzo passeggero, un giornalista veterano con la cravatta ormai sfilacciata, osservava il riflesso dei lampioni sul parabrezza, come se cercasse tra le luci un indizio su una storia dimenticata. I suoi pensieri si riempivano di ricordi di un'inchiesta che aveva quasi costato la sua vita, una verità su una rete di corruzione che aveva coinvolto politici, imprenditori e persino alcuni dei più potenti boss della camorra. Tonino sentì l'uomo rievocare con una tristezza quasi poetica la sensazione di aver perso la capacità di credere nella giustizia, ma anche la determinazione di non lasciar morire quel frammento di verità. Il taxi, avvolto dal rumore dei pneumatici sul selciato bagnato, divenne un piccolo teatro dove le tre anime si scontravano con il proprio passato, cercando nella notte di Napoli un punto di appoggio per le proprie speranze infrante. In quel breve tratto di tempo, Tonino capì che il suo ruolo era più di un semplice conducente. Era il custode di segreti che il buio solo osava custodire.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglia.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Radio Tiguglio.
3: 24 Hour Music Radio, Radio, Radio, Radio, Radio.
4: Il volante tremava leggermente sotto le dita di Tonino, segno di una stanchezza che non si cancellava nemmeno con il profumo di caffè amaro che aleggiava ancora nell'aria. Il clacson di un'altra macchina, il fruscio dei pneumatici sul selciato bagnato erano gli unici suoni che rompevano il silenzio di quella notte di fine ottobre. Il giovane studente, ancora avvolto nella giacca di pelle, aveva lasciato la scuola con un sorriso ribelle stampato sul volto, ma gli occhi tradivano una tensione che il ragazzo cercava di nascondere. Era stato un giorno di proteste, di manifestazioni contro un'università che sembrava più un carcere, e il suo animo ribelle aveva trovato nella corsa notturna un rifugio per elaborare la rabbia. Tonino sentiva quel turbinio di pensieri come una corrente elettrica che attraversava il cruscotto, e la sua esperienza gli permetteva di riconoscere i segnali. La mano che stringeva il volante con più forza del necessario, il respiro corto quando il pensiero tornava a un amico tradito, la voglia di urlare contro un futuro incerto. Nel sedile accanto, l'ex mafioso, ora vestito di un cappotto grigio consumato, guardava fuori dal finestrino come se cercasse una risposta nelle luci sfocate dei vicoli. Il suo passato era un mosaico di colpi di pistola, accordi segreti e notti in cui la violenza aveva avuto il sapore di pane quotidiano. Ora, invece, la sua mente era occupata da un progetto di redenzione. Una piccola scuola di recupero per i ragazzi della periferia, un gesto di pietà che doveva compensare gli errori di una vita intera. Tonino percepiva la tensione di chi aveva pagato il prezzo più alto per la propria libertà, la consapevolezza che ogni curva della città potesse riaprire ferite mai rimarginate. Il silenzio tra i due passeggeri era carico di un rispetto mutuo, un riconoscimento di un cammino che solo la notte poteva permettere di percorrere. L'anziano giornalista, con la cravatta ormai dimenticata sul sedile, aveva gli occhi pieni di ricordi di un'Italia che aveva visto cambiare. Aveva raccontato a Tonino nella sua mente la storia di un'indagine che aveva rischiato di farlo scomparire, di un'inchiesta su un traffico di rifiuti che aveva messo a nudo i legami tra politica e criminalità. Il suo cuore batteva ancora per la verità, ma la notte aveva smorzato la voce dei poteri, lasciando spazio a un sussurro di speranza. Tonino sentiva il peso di quelle parole, come se la città stessa respirasse un sollievo quando la verità veniva narrata tra le ombre. La corsa continuava, la strada si snodava sotto le ruote e ogni chilometro portava con sé un frammento di vita, un segreto custodito dal buio, una promessa di riscatto. Tonino, con il suo sorriso stanco ma curioso, sapeva che quelle storie, raccontate solo quando il mondo si addormentava, avrebbero continuato a vivere dentro le sue mani, pronto a trasportarle ancora una volta verso l'alba.

0: i giorni con voi 24 ore su 24.
1: Il motore del taxi singhiozzava sotto il peso di un silenzio più denso della nebbia che avvolgeva le strade di Spaccanapoli. Tonino avvertì un improvviso fremito nel petto, come se il ricordo di un vecchio caso si fosse riacceso in quel momento. Il suo sguardo, stanco ma attento, si posò sul volto dell'ex mafioso, i cui occhi tradivano una tensione che la luce fioca dei lampioni non riusciva a mascherare. L'uomo, avvolto nella giacca logora, sembrava lottare con una memoria che si rifiutava di restare sepolta, e il suo respiro si fece più pesante, quasi a segnalare il peso di un segreto che aveva portato con sé per anni. Il tassista, abituato a cogliere le sfumature dei racconti non detti, percepì la mano dell'uomo stringersi sul volante, come se cercasse di trattenere un'onda che stava per travolgere l'intera carrozza. In quel breve istante, il pensiero di Tonino si spostò verso la giovane studentessa, la cui ribellione sembrava un velo sottile sopra una ferita ancora aperta. Il suo sguardo, fissato sul cruscotto, tradiva una paura che non avrebbe voluto ammettere, una paura di essere trascinata in un vortice di violenza che la città nascondeva dietro ogni angolo buio. Mentre le strade si snodavano in un susseguirsi di curve strette, il vecchio giornalista, ormai ombra di carta ingiallita, iniziò a rievocare nella sua mente gli articoli scritti in un'epoca in cui la verità poteva ancora emergere dal caos. Il suo pensiero si fermò su una nota di cronaca, una storia di corruzione e di sangue che aveva scritto anni prima e che ora, nella penombra del taxi, sembrava riacquistare vita. Il suo sguardo si posò sulla mano di Tonino, come se cercasse un alleato silenzioso per custodire quel ricordo. Il taxi avanzava lentamente, quasi a voler rallentare il tempo, e Tonino sentì crescere dentro di sé una strana empatia. Non era più solo il conducente di un veicolo, ma il custode di voci che il giorno non osava ascoltare. Il suo cuore batteva al ritmo di una città che sotto la luce dei lampioni rivelava le proprie crepe. Il peso di quei segreti cominciò a trasformarsi in una responsabilità, una chiamata a non lasciarli affogare nell'oblio della notte. In quel silenzio carico di tensione, il tassista comprese che ogni passeggero portava con sé una storia che, sebbene nascosta, poteva cambiare il corso di molte altre vite, se solo avesse avuto il coraggio di ascoltare senza giudicare.

0: Cuchigullio.
1: Il cuore dell'uomo batteva in modo irregolare mentre il taxi scivolava tra le strade strette di Napoli, e la consapevolezza di un passato che non lo abbandonava più si faceva più pesante ad ogni curva. Tonino, con lo sguardo fisso al volante, percepiva il peso di quella presenza come una vibrazione sommessa sotto il ronzio dei motori, e la sua esperienza di anni trascorsi a raccogliere segreti lo spingeva a non interrompere il silenzio, lasciando che il tempo si allungasse come un filo di fumo che si perdeva nell'aria fredda. L'uomo, ex capo di una piccola famiglia criminale, ricordava i giorni in cui le decisioni venivano prese con la freddezza di un colpo di pistola, e ora, nella penombra del veicolo, si ritrovava a chiedersi se la redenzione fosse davvero una possibilità o solo un'illusione alimentata dalla stanchezza. Pensava ai volti dei compagni caduti, alle promesse infrante e a una donna che aveva amato tanto da non riuscire a lasciarla andare, nonostante la distanza che la sua vita aveva imposto. Il suo sguardo si posava sul riflesso dei lampioni tremolanti che filtravano attraverso il parabrezza, e l'immagine di quelle luci sembrava un ricordo di un futuro che non sarebbe mai stato. Tonino, senza mai chiedere nulla, aveva già capito che quel silenzio non era vuoto, ma un contenitore di parole non dette, di rimorsi che si accumulavano come sabbia in un'ora di sabato pomeriggio. Il tassista sentiva che l'uomo stava cercando una via d'uscita, non solo dalla città, ma da una storia che lo aveva tenuto incatenato per decenni. La strada, bagnata dal vapore dei ristoranti chiusi, si snodava come un filo d'argento, e il rumore dei pneumatici sul selciato sembrava un battito di cuore collettivo, quello di chi in quel momento era pronto a confessare a se stesso che la vita poteva ancora cambiare. Il pensiero di una nuova vita si faceva più nitido quando il taxi si fermò davanti a un vecchio edificio di mattoni rossi, dove il rumore dei passi dei passanti era l'unico segnale di un mondo ancora vivo. L'uomo, con la mano stretta sul volante, sentì una leggera tregua, una sorta di concessione che la notte gli concedeva, la possibilità di guardare oltre il proprio riflesso, di immaginare un futuro in cui il passato non fosse più una condanna, ma un racconto da raccontare a qualcuno che, come Tonino, aveva imparato a custodire i segreti di Napoli, senza mai rivelarli a voce alta.
2: Un giorno crescerò.

0: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tigullio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Nelle ombre della notte, quando le luci si spengono e le parole si fanno più sincere, si scopre che ogni storia, per quanto nascosta, ha il potere di illuminare il cuore di chi ascolta, ricordandoci che la vera comprensione nasce dall'empatia silenziosa e dal coraggio di accogliere i segreti altrui, senza giudizio. Ed eccoci arrivati, signore e signori, alla fine della nostra storia di oggi. Vi ricordiamo che se volete partecipare anche voi al programma o alle discussioni che ne conseguono, potete scrivere sulla nostra pagina Facebook di Radio Tigullio Web, oppure inviare il vostro contributo al nostro indirizzo email radio.tigullio@gmail.com. Io vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con la musica di Radio Tigullio.

0: state per ascoltare un nuovo appuntamento con
1: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
2: Marco Mari, mi fai ballare?
3: E come no?
4: Pronti, via che partiamo ragazzi. Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari. Un nuovo appuntamento con Get Up and Dance vi terrà compagnia per i prossimi 52 minuti. Tanta buona musica dance di questa inoltrata primavera 2026, che come sempre apriamo con una novità. Ragazzi, e che novità questa, Lui si chiama Raf Marchesini, è andato a riprendere un grandissimo successo di fine 80 e inizi 90. Ve li ricordate? I Kaoma, quelli della Lambada? Ecco, questo è stato il successo secondo a quella canzone. Tra l'altro, come titolo non differisce di molto. Semplicemente fa così, Danzando Lambada, Raf Marchesini.

Tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, i Kaoma hanno realizzato veramente dei grandissimi successi grazie a questo ballo, a questa danza, la lambada. E Ralph Marchesini certamente questa canzone ce la farà ballare per tutta la prossima estate. Quindi da oggi questo singolo entra a pieno titolo nella nostra playlist. E da qui in poi invece, ragazzi, abbiamo tutti i pezzi che sono in scaletta da qualche settimana o anche da una sola settimana a qua.

secondo me è uno dei pezzi più belli, più eleganti che sono usciti nelle ultime settimane, ed è una produzione italianissima alle spalle di lei, il cui nome d'arte è Calypso, al secolo Rebecca. C'è niente proprio di meno che Jay Tivannelli, Joe Tivannelli, mamma mia che bello. You and Me, questa è la canzone che vi abbiamo regalato in questi 4 minuti. Adesso diamo un'occhiata, oltre alla musica, che cosa ci attende nel corso del nostro Get Up and Dance anche quest'oggi. Beh, ci sono due pezzi del passato, il primo apre la seconda parte, il secondo apre la terza, e poi le due parentesi non musicali. Stiamo parlando del sorriso del giorno intorno alla fine del nostro appuntamento, e quest'oggi, ragazzi, attraverso una battuta, una barzelletta, parleremo di matrimoni o comunque di convivenze. Invece, intorno al 30° minuto, la nostra attenzione si rivolgerà al genere umano attraverso un entomologo. Sapete, quegli studiosi che vanno alla ricerca di animali strani e che scoprono specie nuove. Bene, parleremo di genere umano. Lui era un entomologo del 700. E adesso, ragazzi, dall'Italia ci trasferiamo in Francia.

0: Classe di J-Lo, ragazzi, con la carica di David Guetta. Save Me Tonight completano la prima parte di Get Up and Dance. Andiamo in pausa e poi ci attende il primo flashback di oggi.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Guglio Web.
2: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare.
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Get Up and Dance. Eccoci entrati nella parte centrale del nostro appuntamento, quella che viene aperta dal primo flashback di giornata. Il secondo invece lo avremo in apertura della terza sessione. Quindi spazio ad ATB. Siamo nei primi anni 2000, ragazzi. Poi tra 4 minuti naturalmente la nostra attenzione tornerà a rivolgersi alla musica dance più importante del momento, più importante di questa quasi terminata primavera 2026.

Siamo andati a ripescare un pezzo dell'anno 2000 di ATB in questa versione comunque rimaneggiata più di recente. Questo è stato il primo flashback di giornata. Ora ragazzi ritorniamo al presente, intanto con il nuovo di Topic e Becky G, che sono andati a ripescare il ritornello di La Colleghiala di Rodolfo Isotipica, roba del 1982, almeno mi sembra che l'originale fosse dell'82, poi riproposto 3 anni dopo dal buon ciao, adesso non me lo ricordo francamente, Gary Lowe, eccolo qua. Vabbè, cerca nel cestino del passato e qualcosa poi salta fuori. Poi tra poco ci sarà spazio anche per il primo appuntamento non musicale, l'aforisma del giorno. Parleremo di Gianni Romano.

Oliver Hildens ha realizzato davvero un piccolo capolavoro, riproponendo in versione 2026 Lady dei Mojo, che a sua volta era la cover di un pezzo degli anni 70 degli Chic. Vabbè, lasciamo stare. Siamo arrivati all'appuntamento con la prima delle due parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando del sorriso del giorno, la riflessione importante pronunciata da uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia del genere umano. E proprio di genere umano parliamo oggi, perché attraverso un entomologo del Settecento, che è diventato famoso per aver scoperto una specie molto rara di ape che vive nelle Molucche, pensate, è un insetto gigantesco per essere un insetto, lungo 5 cm con un'apertura alare di 6. Bene, sentite cosa diceva riguardo al genere umano. Il genere umano è frutto di contingenze, non di un progetto. Quindi siamo nati per caso. Secondo Arthur Wallace, entomologo. Ed ora, ragazzi, vi regaliamo il nuovo di Medusa. I don't wanna go home. Io non voglio tornare a casa. Ma è un bel proposito quello. La canzone ce la balleremo per tutta l'estate, questo è garantito.

0: vi prometto che la prossima settimana la metteremo per inteso. Andiamo in pausa. Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche, sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web tutti i sabati dalle ore 14.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
2: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
3: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Morning Show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

0: pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: Ragazzi, il tempo vola e come se vola, e noi dobbiamo volare con lui, quindi eccoci entrati anche quest'oggi nella nostra terza ed ultima parte, gli ultimi 17 dei 52 a nostra disposizione, ultimi 17 minuti dei 52 a nostra disposizione per Get Up and Dance. E voi sapete bene che anche nella terza parte noi si inizia con il secondo flashback di oggi, quindi non ci perdiamo in chiacchiere e andiamo. Poi tra 4 minuti, come nostra abitudine, ritorneremo a suonarvi la musica del 2026. Ma adesso, ragazzi, noi dobbiamo dare spazio al secondo disco vecchio della giornata, della nostra puntata, del nostro format. È bello ogni tanto andare a recuperare i dischi del passato, perché ci riportano alla memoria tante situazioni che abbiamo vissuto, belle o brutte che siano. Beh, se sono belle meglio, Tra l'altro, molto spesso queste canzoni sono extended e portano effettivamente il

a differenza dei pezzi di oggi sono molto più lunghi, quindi hanno un intro decisamente più lunga ed hanno anche un'uscita altrettanto lunga, mentre oggi insomma si chiamano extended ma molto spesso non arrivano nemmeno ai 4 minuti, ma qui invece siamo nel passato e dunque il pezzo è bello lungo.

artisti che dagli anni 2000 in poi hanno preso il campione dei fiati dei Pig Bag, e così ha fatto anche Alex Gaudino, ripartendo dal 2026.

Questa è un'extended version che merita davvero il nome che si porta appresso, perché questo rifacimento dei lip sync, ragazzi, ha una durata di oltre 7 minuti. Ed ora siamo arrivati all'appuntamento con il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Praticamente siamo ad un passo dai saluti. Sentite questa sul matrimonio, comunque può essere sicuramente allargato anche alla lunga convivenza. Il matrimonio, 2 anni di fuoco e fiammi, tutto il resto cenere. Beh, come si può dare torto a una definizione del genere? Perdonatemi l'irriverenza, poi sicuramente ci si vuol bene, tutto il resto, però... Dai che andiamo con l'ultima, anche questa è una cover di un pezzo degli anni 80 di Shannon. Get away!

0: E così ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi al termine del nostro Get Up and Dance. Io ho terminato i miei 52 minuti a disposizione, dunque vi saluto. Ciao a tutti da Marco Mari, vi attendo alla prossima.
1: Game over.
2: Radio Tigullio.
3: Soul and Dreams.

0: Il meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: con condanne per un totale di...
1: Oh.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
2: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

Lego.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che fa di stare oggi, dai, forse la

0: Ehi, da brava.
1: Radio Mania, Day by Day.
2: Non va bene.
1: Con Luigi Guarneri.
3: Vi aspettiamo.

0: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Welcome a Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
5: The Night Life.
6: Amici di Radio Tiguglio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Night Life ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
5: The Night Life.
7: Radio Tiguglio Web.
8: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

costretto a sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là.

0: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuel si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuel e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuel, ciao agliù!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Radio Tigullio presenta...
2: Signore e signori, siete benvenuti. Alla guida c'è Emanuel Scida. Vi augura buon viaggio.

0: siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emmanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emmanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
1: A che puntata siamo? Perché, quale? La numero 5. Ok, numero 5. Okay. Dai, su, diamoci da fare. Ma mi hai lasciato il microfono aperto? Ogni volta fai la stessa cosa. Vabbè, ormai è tanto. Su, apri, dai. Che è l'unica cosa che fai bene. Ok. Ed eccomi qua, eccoci qua. Buonasera, tutto in diretta, anche dietro le quinte. Allora. Come va? Buonasera con l'omonimo, eccolo qua, sì. Buonasera con Emmanuel. C'è un pochino un calo di voce perché la temperatura da noi fa alti e bassi, 14 gradi, poi ritorna di nuovo a 6, poi una mattina si sveglia, dice vai, oggi che facciamo? Oggi pioggia, vai. Più tardi butta un po' di neve da quelle parti, un po' di là, un po' di vento. E vabbè. E questo è l'inverno, ragazzi. Allora perché vi dico che io preferisco l'estate? Perché sono orientato. Allora dunque, che si fa? Siamo all'appuntamento numero 5 di questa stagione 26 2026. Ed è bello perché facciamo un altro viaggio anche oggi. Sono felice di essere qua con voi. Staremo appena inizia, poi c'è tanto tempo, quindi a voglia, no? Allora io sono alla guida di questo treno. Normalmente per chi mi segue sa che c'è il buongiorno con Emmanuel, quindi si vola. Adesso via. No, non terraqueo, terra e cielo, terraria. Quindi si va su questa strada ferrata per 3 ore, un viaggio meraviglioso. Tra poco ci collegheremo con la squadra del Buonasera con Emmanuel. Non sono solo, e questo si distingue anche dal buongiorno, perché come conduzione sono solo, anche se poi c'ho tutti i professionisti dopo, durante la trasmissione, che io li saluto e li ringrazio. E in questo caso parliamo di Patrizia e di Gemma, e non solo. Metti una base, tu, ecco, la faccio io. Luigi, esatto, Luigi, che sì, non traveste, ma si veste in diverse occasioni. Questa sera lo avremo con i momenti paranormali. Ok? Beh, insomma, una bella serata, ragazzi. Io vi lascio un buon ascolto e poi non so cosa andremo a parlare, questo ancora non lo so. Staremo a sentire, staremo a vedere. Allora, facciamo partire. Hai giusta ragione, mi fa cenno, sentivo, vedevo che faceva cenno il caro amico Angelo. Dobbiamo partire? Dai, su, spingi, forza.
2: Allontanarsi dai binari. Il treno.

Ed io che stavo pensando ancora dove mettere l'accento, nel Venerus o Venerus? Venere, quindi Venerus, Venere, Venerus. Con Sei Acqua. Qui al Buonasera con Emanuele, il brano precedente invece ce l'ha proposto Scimza insieme a Heidelbrook con Felling. Qui il Buonasera con Emanuele, voi? Tutto bene? Perfetto, mi fa molto piacere. Il viaggio è appena incominciato, ovviamente ci accompagna come contorno sempre alla musica, chiaramente, spero che sia sempre di vostro gradimento. A proposito, per il Lecra, il... torno indietro? Ok, allora, per i reclami basta inviare... sei un pazzo? Basta inviare un WhatsApp, il numero è... prendete nota. Lo so che non si usa più la penna, usate il tastino, vi ho detto. Allora, 331-82-80-843. 331-82-80-843. Mandate i vostri messaggini, qualsiasi cosa, se vi va, dici questo voglio che con il mio consenso mandatelo in onda, il vostro vocale. Potete anche mandarmi in qualche altro paese, magari, che ne so dove si

vostra meglio. Oppure potete richiedere il vostro brano preferito, la vostra canzone preferita, perché no? Siamo qua per questo. Quindi 331 82 88 843. E volevo anche ringraziare tutte le radio che sono con me in questo momento, sono tantissime, mi sembra oltre 66 preso il conto. Volevo salutare tutti quanti, gli editori, i responsabili, siete tanti, staremo qua tutta la serata a fare nomi, quindi facciamo una cosa, un bacione a tutte le editrici e un abbraccio, così una stretta di mano a tutti gli editori, vai. Va bene, dai, andiamo avanti, presto che tardi, come diceva un collega, e così che mandiamo adesso? Non lo so, regia, che mi fai la sorpresa?

Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con questo brano molto bello dal titolo Uguale a me. E stavo pensando, ma non ho detto che siamo a febbraio, no, vero? Questo è il primo appuntamento del mese, se non erro, giusto? Sì, del mese di febbraio, il mese che ci porta a un'altra festa, insomma una festa che piace tantissimo ai bambini, ma piace anche tanto ai grandi. Insomma, da un bel po' di anni a questa parte abbiamo finalmente il nostro carnevale, che non dobbiamo confonderlo con quell'americano che è Halloween, che è tutta un'altra cosa. Vabbè, non c'entra nulla. Comunque, festa di carnevale, cosa abbiamo più? Ecco, poi abbiamo ancora un'altra festa, diciamo che per molti è anche molto bella, che è San Valentino, chiaramente. Non lo so, siamo in onda San Valentino? Sì, dovremmo essere in onda su una decina di radio, diciamo, ma quindi poi ci seguite. Allora, ci siamo? Sì, regia, vedo che è un po' distratto. Cosa mi stai combinando? Cos'è che c'è? Non lo sai ancora? Stai cercando qualcosa? Fammi cenno se ci siamo, eh? Possiamo proseguire? Sì? Ok, bene, beh, senza di lui qua non si suona e non si canta, anche se abbiamo qui il tappetino vuol dire che tutto funziona bene. Adesso, dunque, dopo Angelina Mango, abbiamo anche ascoltato prima Soran con Red Room, adesso David Guetta con Gone, Gone, Gone.

0: non esiste che tutte queste cose perdesse per te.
1: Eh sì, Gigi D'Alessio con Nui. Luigi, noi conosciamo ovviamente cos'è che vuol dire Nui. Vediamo un po' un attimino quelli del nord. Patrizia, Nui, che vuol dire?
2: Ma vorrebbe dire noi, secondo me.
1: Però, cioè, sono andata a partire.
2: Con le lingue,
1: Nui. Non l'ho chiesta a Gemma perché lei ha molti contatti calabresi, quindi è chiaro che insomma era semplice. Va bene, allora ragazzi, come va? Eccolo qua lo staff del Buonasera con Emanuele, Luigi,
2: tutto
1: Gemma
2: bene,
1: e Patrizia.
2: Buonasera, buonasera ascoltatori.
3: Buonasera a tutti.
1: Come, ecco, io Luigi stasera ce l'abbiamo in diretta, poi abbiamo anche i momenti paranormali che io dico sempre un po' all'inizio, verso sera, più tardi nella seconda parte. Anzi, faccio una cosa, te lo voglio chiedere adesso, così li incolliamo tutti un po' prima. Nella seconda parte, i momenti paranormali, Luigi, di cosa parliamo?
4: Allora, torniamo a parlare delle famose navi che si parlava che potessero formare l'atmosfera, visto ciò che è successo in Cina, in Calabria.
1: Ecco, ci sono questa nave o queste navi che sono particolari, hanno delle cose un po' particolari.
2: Sì, io me le ricordo, erano quelle che praticamente quando erano vicino
1: dopo un po' di tempo succedeva qualcosa. Cioè, ecco.
4: Quelle erano delle centrali elettriche che sarebbero servite poi a chi avesse avuto dei tornado, però si dice che in teoria sono loro che le provocano.
1: Hai capito, quindi insomma, non è che fidarsi bene e non fidarsi meglio, e quindi tutto può essere. Quindi questo nella seconda parte, mi raccomando, perché davvero il nostro esperto qui, abbiamo Luigi che insomma ne sa più lui che più del diavolo, in poche parole. Come vi sentite quando c'è questo tempo, questo clima, no? Com'è che, ecco, io ho pensato poco fa, siccome ci sono momenti un po' su, momenti un po' giù, però io quando c'è questo, voi sapete che io adoro l'estate, no? Perché in estate io sto bene, mi sento più fresco, più pimpante, mi sento meglio in tutti i sensi, anche fisicamente, no? Cos'è che per voi? Ecco, parliamo un attimino su questa cosa qua, no? Non so se a voi.
2: Ma sì, perché in effetti poi visto tutti questi sbalzi, alla fine.
1: Da noi poi una volta, oggi per esempio, oggi era, ho visto che era sui 14 gradi, tutto ad un tratto risalendo di nuovo verso 6, 5, 7, quando proprio è gradi, quindi la metà, tac, cioè poi nebbia, poi pioggia, poi un po' la nebbia soprattutto, che da noi è rara, però c'è quella nebbiolina ogni tanto, ma poi la pioggia, l'allegria se ne va, cioè io sto sempre preoccupato, no, per le cose che potrebbero, voi com'è che per voi?
2: Per quello che può succedere sì, ecco. Però per quanto mi riguarda io, allora, non sono meteoropatica, cioè nel senso che io bene o male, dai, il mio buon umore ce l'ho sempre, non ho particolari problemi, però come te adoro l'estate, perché d'estate effettivamente è tutto più bello, cioè diventiamo un po' più carini anche
1: è vero, anche fisicamente io mi vedo più bello, non lo so il perché, mi sento più, la pelle più distesa, poi c'è un po' di abbronzatura, ti vedi più colorito, ti vedi meglio, un po' più. Come si dice, no? Un bello più top fit, no? Quando ti senti proprio in forma.
2: Sì, invece in inverno tendenzialmente siamo un po' grigini, un po' verdini.
1: Allora vediamo un attimino, Gemma, tu come ti senti d'inverno, in primavera, in estate, per te è uguale oppure noti qualcosa?
3: No, io diciamo preferisco l'estate, però adoro anche la primavera, che purtroppo adesso ce n'è poca di primavera, abbiamo questi sbalzi, però mi piacciono le giornate di sole, perché il sole comunque mi mette allegria, mi fa venire voglia di fare, ecco. E poi vabbè, le giornate magari un po' di pioggia così, cioè mi sento un po' più giù, quello sì. E poi che mi piace tantissimo, per esempio adesso è nevicato qui, la neve mi mette mi piace tantissimo, anche se è scomoda, però vedere tutto quel bianco mi fa piacere, ecco.
1: Certo.
3: Mi dà una bella sensazione la neve a me.
1: Questo è vero, a me, però già il fatto che io poi uno si deve muovere, insomma, non è che faccia tanto piacere un pochino, no, con i mezzi un po'. Però la neve.
3: Io oggi avevo la pala, no? Per spalare la neve. neve, facevo proprio spalavo, no?
1: Brava. Cioè, va bene. Poi la neve io la vorrei soltanto che non c'è mai da noi a Natale, il periodo di Natale io vorrei la neve, quello sì, perché è completo. Poi invece niente, o fa caldo o massimo fa un po' di pioggia negli ultimi anni, cioè il Natale con la neve è un po' veramente
2: sì, ma anche da noi non vengono più quelle belle nevicate, no, di una volta.
1: Sta nevicando, cioè, adesso da noi da una certa altezza, ne ha fatto anche parecchio qui in Calabria, Ampollino, la montagna, però a partire da 900 metri penso io, perché io sono in questo caso 700 e non c'è nulla, quindi 900, 1000 metri in poi insomma, ecco la neve. Poi dipende, sì, anche dalle posizioni, non so adesso. Luigi invece come ti senti tu nelle stagioni, Luigi?
5: Può sembrare strano, io amo l'inverno, a me piace l'inverno, il freddo, anche se il mio lavoro poi mi porta
1: infatti, estate. infatti tu lavori parecchio d'estate anche, insomma, ecco. Sì, sì, ma infatti noi ci dividiamo, ormai ho capito che tra noi esseri umani c'è sempre una divisione. Io credo che sia un 50-50 alla fine, facendo un po', no? C'è chi piace l'estate, un 50 piace l'inverno, quindi. Però
5: con l'inverno senti freddo, ti copri
1: e sì, hai risolto, ed estate ti toglie la pelle, dici tu. Però ecco, l'estate nemmeno io sono d'accordo con una temperatura alta, cioè quando dico l'estate non vuol dire 40 gradi, intendiamoci, già quei 27 gradi andrebbero bene, no Patrizia, tu che ami l'estate?
2: Sì, 27, secondo me 20, non si può esagerare,
1: infatti, 27, voglio essere proprio esagerato, 28 va, ma nemmeno a 30 deve arrivare, perché già a 30 gradi comincia già a sentire un po', però se devo scegliere io personalmente 30 gradi o 5 gradi o 10 o 0 gradi, perdonatemi, ma preferisco 30 gradi in questo caso, cioè non è che
3: l'estate anch'io la penso così, sì.
1: Poi
3: sì,
1: la stagione più bella dove si fanno tutte le grandi cavolate, ragazzi, è la primavera. La primavera fiorisce tutto, la voglia, il desiderio, le pazzie. Usce uno, che faccio? Mi vado a fare un mutuo di 1 milione di euro, oppure che faccio oggi? Quasi quasi mi compro una casa. Senti, c'ho una macchina che c'ha 22, quanti c'ha? 1000 chilometri, non ne compro un'altra nuova. Cioè in primavera non lo so se voi, ma io so che in primavera le grandi cavolate, perché incominciano le belle giornate, adesso conviene di più e si fanno davvero tante cavolate, no?
2: Sì, è vero, ci si sente un po'.
1: Esatto, anche gli animali subiscono questa cosa, questo, no? Questa positività, sì, cioè vanno in calore, si innamorano, c'è l'amore, c'è la voglia, la primavera è bella, i fiori, le passeggiate, il sole che ti colpisce bene senza farti male, come abbiamo detto poc'anzi con le temperature, è la stagione perfetta.
2: No, ma poi io ad esempio mi diverto tantissimo in primavera perché mi piacciono le piante, i fiori eccetera, quindi comincio subito a rimettere a posto il mio giardino, mi pianto le mie piantine nuove, faccio tutte le mie cosine,
1: perché in primavera poi abbiamo anche un verde diverso, no? Ci sono molte più piante, molti più fiori ovviamente,
2: Sì, però belli anche i colori dell'autunno, diciamoci la verità. In autunno ci sono dei colori meravigliosi, quindi anche lì, dai, ogni stagione, secondo me.
1: Per chi non lo sapesse ancora, la nostra Patrizia si occupa di giardinaggio, perché veramente hai il pollice verde, si può dire, no?
2: Sì, io adoro le piante, proprio.
1: Ma perdonami. Allora, questo pollice verde, ti faccio una domanda un po', perché conosco persone anche in famiglia che amano tantissime, quando vedono quei balconi da noi, no? Dice, ma guarda, come fanno quelle signore lì ad avere questi fiori, queste piante belle, cioè quasi sempre, no? Quasi, non dico tutto l'anno, ma quasi. E magari qualcuno che conosco ce la mette tutta, però con tutte le cose, però non riesce. Il pollice verde, che cosa vuol dire, Patrizia, secondo te?
2: Ma secondo me, un grandissimo amore proprio per le piante, però bisogna proprio osservarle ogni giorno e guardare se c'è una fogliolina secca, la togli, se c'è una cosa da tagliare, la tagli, devi innaffiarle, però non le devi innaffiare troppo, perché sennò, cioè, poi dipende da pianta a pianta, ci sono delle piante.
1: Secondo me, anche non lo so se potrebbe, qua ci vuole lo zampino di Luigi. La pianta, secondo me, se ne accorge con chi ha a che fare. cioè capisci, percepisci, dici questa non capisci un tubo, mi suicido e la facciamo lì, cioè non la voglio fare finita,
3: infatti le faccio sempre morire.
1: la faccio finita questa non capisce niente e allora muoio, ma dai, prima che
3: Emanuele, che mia madre, no, insomma, brava contadina, le piante le adorava, no? Sì. E diceva a mia sorella: vuoi fare morire una pianta, dalla tua sorella, cioè,
1: ecco, vedi,
3: che muore.
1: E così è così, ci sono quelli che hanno il pollice verde, e poi se tu gli domandi scusi, ma come fa, ti liquidano qua, io ci metto un po' di questo, ma non è vero, saranno tante cose messe insieme, Patrizia, è vero, cioè, non è
2: tutto... Sì, ma poi io secondo me per quanto mi riguarda c'è una storia dietro, nel senso che quando io ero piccola, tutte le volte che mi ammalavo, perché sai, i bambini hanno sempre le malattie infettive, hanno eccetera, e c'era una cosa molto carina che faceva mio padre, cioè mio padre, quando io ero malata, lui arrivava a casa e mi regalava con una piantina, mi regalava una piantina, e allora da allora io ho cominciato ad avere questa passione per le piante, poi adesso poi mi è proprio esplosa, quindi chiaramente
1: diciamo
2: anche
1: che
2: con l'aiuto
1: c'è qualcosa che la sentivi sin da piccolo, te l'hanno trasmesso, no? C'è questo,
2: sì, me l'hanno trasmessa, poi comunque adesso è molto semplice perché comunque anche con l'aiuto di internet eccetera riesci a sapere come devi trattare una pianta, come devi trattarne un'altra, e quindi io mi documento quando non so le cose. Mm-hmm. E poi non so, quando ci sono quelle mostre di fiori eccetera, vado a vederle, magari me ne porto a casa una. Mm-hmm. E non lo so, questa passione mi è nata forse da piccola, però poi l'ho coltivata sempre, ma poi è collegata
1: che poi con le piante, con i fiori, insomma, si possono estrarre anche cose che fanno bene alla salute, mi pare, no? Cioè,
2: io ho comprato un sacco di piantine aromatiche. Mm-hmm. Ma anche le più strane del mondo, ad esempio ho una pianta che si chiama pianta sale. E praticamente ha delle foglioline,
1: non è saporita,
2: che tu puoi utilizzarle al posto del sale, le metti nell'insalata.
1: E danno sapore? E danno sapore? Sì?
2: Sì, danno un pochino di sapore.
1: Come si... Allora, aspetta, questo un attimo mi interessa. Allora, è una piantina che si chiama sale, come sono foglie, cos'è che...
2: Pianta sale, sì, è una piantina che ha... Poi ti manderò la foto, perché
1: ma
2: tanto
1: si può...
2: è una
1: c'è una stagione ben precisa oppure...
2: No, diciamo che vive tutto l'anno. E addirittura adesso io ce l'ho fuori perché non teme neanche il freddo.
1: Però...
2: E ha queste foglioline che sono un pochino salate, sono commestibili, ovviamente.
1: Quindi ti fai una bella insalata di pomodoro, basilico, queste piantine, magari le fai un po' piccole, così coprono un po' tutte l'insalata e sei a posto.
2: Sì, sono già foglie piccoline. Non so, ad esempio c'è la pianta elettrica. La pianta elettrica è un'altra pianta che ha delle foglie che quando tu le metti sulla lingua, sul palato,
1: senti proprio la scossa.
2: No, senti un pizzichino come se fosse l'acqua gasata. E infatti queste foglioline qua vengono usate molto quando si fanno tipo, sai, negli aperitivi, metti delle cose un po'
1: quindi
2: strane.
1: Ti dà quella specie di effervescenza, tipo?
2: Sì, esatto, proprio un pochino come se ci fossero delle bollicine.
1: Sì, ho capito, però come fai a conoscere queste cose? Patrizia.
2: Ma sono curiose, io le ho sperimentate, sono veramente...
1: Quindi
2: molto,
1: abbiamo la pianta sale, che prende il posto anche del sale tranquillamente, fa molto più salutare. Abbiamo la pianta elettrica, eventualmente se tu ne prendi un camioncino ti produce l'energia a casa, insomma, in certo senso.
2: Una patita della menta.
1: Sì, vabbè, c'è la menta, quelle classiche le conosciamo, il rosmarino, tipo, no? Anche.
2: Sì, la salvia,
1: certo. Che fatta, ecco, abbiamo una botanica, Luigi, anche nel gruppo, vedi? Non è che abbiamo anche una botanica. E niente, da noi in casa, in giro, allora, mi ricordo che un appassionato di questo era mio padre. mio padre, che io poi lo, cioè non è che lo, per me era come se fosse scontato, invece no, mio padre aveva proprio una passione per, aveva il suo giardino, ci teneva, molto preciso, le rose, amava tantissimo le rose, sì, amava tantissimo le rose, le, i suoi, tutti i fiori, però se tu lo volevi fare emozionare bastava un mazzo di rose, pur essendo un uomo, infatti le regalava spesso a mia madre. E poi per esempio, vabbè, tantissime comunque, perché gli piaceva il verde in generale, il giardino in completo di tante cose. Ed è, però io nulla, io niente, io ho fatto parte di un altro mondo che non apparteneva, diciamo, a questo.
2: Beh, no, comunque la passione per le piante secondo me è poi collegata anche alla passione per gli animali.
1: Ah beh, certo, io... certo, cioè, sì, ah, brava, sì, brava, brava. Guarda, mio, a proposito, ti dico poi, scusa se parlo un attimino di me, di mio padre, tu non ci crederai, aveva un giardino e mi ricordo molto bene, in campagna aveva le galline, aveva i conigli, ma comunicava, cioè quando andava lì comunicava con loro, cioè adorava tantissimo i gatti, certo. Ma sì, sì, poi quando, poi a una certa età, quando passeggiava si portava sempre qualcosa dietro, e poi vedeva i piccioni e gli dava il classico, no? Cibo, allora anche, sì, sì, sì, sì. Vabbè, comunque, vabbè, questo sì, questo l'ho ereditato, questo infatti mi ricordo, e poi chiudo qua, il primo, la prima volta che presi un cane, che è stato sempre un mio desiderio, ho preso un cane, un amico di mio padre che purtroppo non c'è più mi disse, se ti vedesse tuo padre adesso, voleva dire che sarebbe strafelice, no, di vedere il figlio.
2: Questo.
1: Va bene, Luigi, tu invece passione di piante, di animali, lo so che tu, ma ce l'hai ancora il cane?
5: Sì. Intanto era prima mamma che era appassionata, io le secco, le tocco, sì. Meglio di tale.
1: Le secco, cioè appena le tocchi, tof.
5: Sì. Non sono un pollice verde, mettiamola così.
1: Sei un pollice nero.
5: Secondo me sì.
1: Involontariamente. Eh sì, perché si occupa di paranormale, dici questo, oh, questo ne sa più lui che il diavolo, mamma, io preferisco morire, vai, tom.
5: Non abbiamo una in casa che era di mia mamma, che ancora regge, perché la cura mia sorella, non io.
1: Ah, sì, sì.
2: Ecco.
1: Comunque, ragazzi, dal clima siamo andati a finire le piante, le cose. Comunque, dai, è tutto un insieme di cose, questo, è un insieme di, di stare bene, che bello, che bello. Comunque, le stagioni sono portatori di umore, c'è nulla da fare.
2: Sì.
1: Infatti, a proposito, sì. Ma secondo me, noi, io e Luigi siamo del sud, no? Notiamo anche un pochino di stress, oppure di nervosismo, oppure di incazzature al nord, tanto perché pensiamo noi del sud che probabilmente anche il clima porta a questo, no? Sempre grigio, sempre scuro, e piove, fa freddo, no? Secondo voi, che vabbè, lo so che voi siete, Patrizia per esempio, un tipo completamente che potrebbe essere anche del sud, però c'è un alto numero di persone che sono un pochino tendenzialmente così. Mi sto sbagliando, insomma, Gemma, Patrizia, che ne dite voi? O è forse
2: no,
1: non è sempre,
2: secondo me è vero, perché come diceva anche Gemma prima, il sole porta buon umore,
1: certo. Se noi prendiamo, infatti, se noi prendiamo i paesi, lasciamo stare l'Italia, se noi prendiamo, lascia stare le culture, però i paesi dove c'è sempre caldo sono sempre allegri, anche se sono un po' poveri, no? Però sono sempre felici, sempre che ballano, cantano, festeggiano. Basta un pezzo di pane, vai, dopo due giorni di digiuno e fanno festa, cioè sempre un po', no? Di un insieme di squadra, un gruppo, che poi lasciamo stare le culture, che poi ci sono anche violenze, quelle va bene, però alla fine sono, cioè, diversi da noi, cioè hanno molto allegria e tutto. Ecco, per questo noi al sud siamo tendenzialmente sempre un po', facciamo sempre più rumore, no? In tutte le cose.
2: Sì. Quando si poi parla... c'è anche la definizione solare, quando uno dice che una persona è che molto solare, ecco. Vuol dire?
1: Vuol dire questo, che certo, quindi... certo. Bene,
2: per cui lo dice, okay. La parola proprio.
1: Bene. Perfetto, ragazzi.
3: Però lì dipende anche un po' dal caso. carattere, secondo me.
1: Anche sì, certo.
3: Tantissimo. Ci sono anche dal carattere, sì, sì, dalle situazioni che uno vive.
1: Anche sì, tante cose che si può portare dietro, sì. Poi ci sono anche le motivazioni, tante cose, però in generale. Va bene, facciamo un attimo.
3: Io per esempio, mia figlia, lei è del nord, no? Nata al nord, figlia di persone del nord, è di una solarità pazzesca. Addirittura è bravissima come venditrice, le hanno detto: ma che corsi hai fatto? Nessuno, io sono così, vende qualunque cosa, sì, perché quel dono lì, no?
1: Essendo...
3: è solare, lei è sempre stata perché... solare da piccolissima, certo. Per dire.
1: Sì, sì, perché appunto per questo, perché solare trasmette serenità, trasmette sicurezza anche agli altri, quindi è chiaro
3: sì,
1: che...
3: sì, lì, e magari sì, in prevalenza forse al sud sono più solari, sì. Però poi lì dipende da persona a persona, secondo me tanto dipende.
1: Certo. Assolutamente sì. Allora, stavo dicendo, facciamo una piccola pausa musicale, un brano e poi ritorniamo, va bene? A dopo.
2: Ok, perfetto.

0: Bene. Eccoci qua. Allora, abbiamo ascoltato Holland Walker con Broken Strings. Perfetto. Allora, dove eravamo rimasti, bimbi? Stavamo parlando appunto di piante, di animali.
1: Delle stagioni, di solarità.
0: Esatto. Beh, comunque, l'estate, la primavera, l'estate dovrebbe essere, penso, un pochino più lunga del normale. Cioè, almeno facciamo così, ecco, se io dovessi fare un accordo. Facciamo sei mesi. Sei mesi, sì. Intendiamo primavera, estate, ovviamente la stagione. Poi l'autunno è necessario, Patrizia, l'autunno è importante?
1: Ma insomma, secondo me non tanto.
0: Oh no,
1: perché, però, sai cos'è? L'autunno, ancora non è freddissimo. Quindi magari si potrebbe
0: fare un po' l'autunno. Allora dovremmo allora
1: e accorciare un po' l'inverno.
0: Sì, allora facciamo così, va. Facciamo 5 mesi di estate. Poi dopo l'estate mettiamo la primavera, così cominciamo ad abituarci pian pianino. Ecco. Poi dopo la primavera facciamo partire l'inverno, poi dopo l'inverno l'autunno, così ci prepariamo all'estate.
1: Esatto, ma comunque sai,
0: facciamo tutta la rovescia.
1: L'inverno lo mettiamo proprio come assaggino, magari il periodo di Natale.
0: Ecco, giusto un tocco così, senza però
1: un po' di neve.
0: Non deve essere rigido, la neve sì, però non molto, no? Cioè fare proprio, ecco, così poco. Così andiamo anche sul risparmio energetico alla fine, no?
1: Sì, cioè, anche. Sì. Esatto.
0: È importante.
1: Esatto.
0: E poi mantenere l'estate con una temperatura 27-28. Ecco Massimo,
1: sì.
0: Prendi nota, Gemma, che questa adesso poi facciamo una raccomandata e la mandiamo sopra in alto.
1: Potessimo decidere.
0: Oppure
1: noi
0: dobbiamo metterci d'accordo con Luigi, perché lui sicuramente ha qualche amicizia.
1: Secondo me
0: un po'
1: sì.
0: Da quelle, insomma, ecco. E quindi sicuramente, vabbè ragazzi, noi stiamo scherzando, però effettivamente io la pensavo davvero così, se fosse possibile.
2: Però c'è, perché l'inverno praticamente la neve protegge le piantine che poi verranno fuori dopo, quindi è una protezione, serve l'inverno.
0: Sì, le stagioni...
2: Lo so, me lo diceva mio padre, ecco.
0: Certo, no, secondo...
2: sì, ma... ti auspico, perché altrimenti le piantine poi non si devono riposare, devono rigenerarsi, la natura si deve rigenerare, altrimenti come fa poi in primavera a sbocciare?
0: Certo. È importante.
2: Infatti in inverno si potano, si tagliano anche i rami secchi delle viti, tralci, no? C'è la potatura.
0: Certo.
1: Esatto.
0: Sì, ma le stagioni, a parte adesso che noi abbiamo scherzato un pochino, però le stagioni sono importantissime, 4. Ma devono esserci tutte, importanti, perché anche se molte volte è capitato che non l'abbiamo nemmeno visto un autunno, tatà è sbalzato oppure c'è da una parte all'altra, però non hanno fatto nemmeno in tempo a seccare le piante, che subito va, insomma, ne abbiamo visti tanti, no? Tanti colori.
1: Sì, è vero.
0: Così, vabbè. Però è bello, perché te ne accorgi anche dei frutti, no? Quando arrivano i frutti, questo è il tempo dei fichi d'India, è il tempo da noi che ci sono, è il tempo delle
2: mele, come la nota
0: il tempo delle mele, vabbè le mele io sono stato anche un po' di tempo in un paese dove le mele era il frutto più semplice, più facile, dove fa fresco comunque la mele cresce, no? Soprattutto, e quindi il tempo proprio delle mele, però tempo delle pere, poi si intende pere, e poi c'è tanta roba in estate, comunque la frutta ce ne abbiamo di più, primavera, estate,
2: sì,
0: c'è molta più frutta,
2: una meraviglia.
0: Sì. Vitamine a volontà. A proposito, qual è la vostra frutta preferita, Gemma? Qual è la tua?
2: Banane, kiwi.
0: Guarda, per me non è che tanto mi hai detto una cosa proprio, però immaginavo che ti sarebbe piaciuto, anche se non è una banana, la banana non è del nostro territorio, ma l'accendiamo, va. Patrizia, poi vedi che te le tira le cose, no? Cioè, non è che, dai.
2: Non potevo dire.
0: Lo so, potevi dire che ne so, un'altra cosa, hai pensato subito, vabbè, ti perdono. Sì, vai, tranquilla. Luigi, tu invece il frutto?
3: Fragole e kiwi.
0: Patrizia?
1: Invece io l'anguria, il mio comero, mi piace molto.
0: L'anguria, brava, io l'anguria tutta l'estate, per me è il gelato l'anguria.
1: Sì, è bella. Però anche, anche il melone, anche però
0: l'anguria deve essere freddo però, è fresco, proprio bello fresco. Sì. Mamma mia,
1: con
0: che
1: un
0: voglia.
1: Pochino di limone, l'avete mai assaggiato col limone?
0: No.
1: È buonissimo.
0: Ah, sì?
1: se voi sull'anguria mettete qualche goccina di limone, me l'aveva insegnato, non mi ricordo chi, perché non me lo ricordo chi è che me l'ha detto. Ho provato effettivamente, qualche goccia di limone sull'anguria ti dà un sapore buonissimo.
0: Mi devo, allora alla chiusura della trasmissione, Patrizia, ricordamelo.
1: Sì,
0: perché si avvicina l'estate, dice, mi raccomando, Emanuele, non dimenticare, esatto, perché lo devo testare questa cosa qua. Ok,
1: sì.
0: Perché io melone è un frutto che mangio davvero piacevolmente, infatti quando poi sta per andare via il periodo un pochino mi rattrista, anche perché fin qui ho detto sempre questo, fin quando mangio volentieri l'anguria è estate.
1: Sì,
0: no, hai visto quella cosa, quella sensazione è proprio meravigliosa. Vabbè, dai, arriva presto, ci facciamo delle belle mangiate. A parte l'anguria, per esempio, a me è cos'è che mi piace. Per esempio, quando arriva il periodo anche dei fichi d'India, il fico d'India mi piace. Sì, oppure ecco, i fichi, per esempio, è un altro frutto che anche mangio volentieri. E sono, durano poco, però il periodo, no? Dura proprio giusto quel tot, e poi.
1: Vero,
0: comunque tutti i frutti d'estate sono fantastici. Perfetto.
1: Sono buonissimi.
0: Dopo questa bella scorpacciata, come vi sentite? Bene.
1: Bene.
0: Oh, sì, ragazzi, non dimentichiamo che la nostra Patrizia è anche una cavallerizza,
1: Ah, è vero, sì.
0: A proposito, Patrizia, siccome abbiamo visto una foto che ci hai inviato in privato la volta scorsa, quando hai imparato? Sì. Come hai imparato? Quando hai imparato ad andare a cavallo?
1: Ho imparato da piccola, perché io ho sempre avuto una gran passione per i cavalli, anche oltre agli altri animali, alle piante,
0: certo,
1: eccetera.
0: Certo.
1: Però ero un'appassionata e mi ricordo che cominciai ad andare a equitazione e avevo 6 anni, solo che siccome ero già molto alta, ne dimostravo 8. Il limite allora, potevi cominciare solo ad andare a questa scuola
0: per l'altezza,
1: e soltanto a 8 anni, però io ne dimostravo.
0: Vabbè, ma tu,
1: più, quindi...
0: tu salire sul cavallo per te è una facilissima, tac, alzi la gamba, sei già sopra.
1: Beh, dipende,
0: più o meno,
1: ci sono dei cavalli
0: anche
1: molto alti,
0: sì,
1: però io ho barato un po',
0: certo,
1: e ho cominciato quindi a 6 anni e ho fatto questa scuola, poi chiaramente dopo puoi scegliere, puoi decidere se fare i concorsi o quelle cose lì, oppure andare anche proprio semplicemente a fare delle passeggiate. E per un periodo io ho avuto un cavallo che era una cosa meravigliosa.
0: Cioè, l'hai avuto tu proprio, di tuo?
1: Sì, è stata una cosa stranissima. Io ho sempre avuto questa passione. E un giorno stavo girando in bici per un paesino. Lì, io abitavo in un paesino vicino a Bologna, e in un recinto ho visto un cavallo, e allora sono subito andata a vederlo, e questo signore che era lì mi disse: ah, ma lei sa andare a cavallo? E io dissi sì. Allora disse: guardi, può venire quando vuole, se vuole muovere il cavallo, perché il signore, che il padrone di questo cavallo, purtroppo non ci può più andare per motivi di salute. Sì. E quindi sarebbe contento se lei glielo muovesse. Allora io tutti i giorni praticamente andavo là, me lo sellavo io, me lo pulivo io, e mi andavo a fare delle passeggiate in campagna. Ma è stata una cosa bellissima, veramente bella.
0: Certo,
1: quindi dopo è stato un grande amore.
0: Davvero,
1: infatti
0: il cavallo è un animale bellissimo, cioè è un
1: bellissimo.
0: Non so se posso dire, è un animale nobile, cioè il cavallo è un animale
1: molto nobile. E poi guardate, vi assicuro che i cavalli possono diventare come i cani, nel senso
0: infatti, è vero.
1: In una maniera
0: ti riconoscono, certo.
1: Sì, sono meravigliosi.
0: È vero.
1: Io li amo. Ma infatti guarda, io non mangio carne di cavallo, assolutamente.
0: Beh, ti capisco, certo.
1: No,
0: infatti io vedo, ovviamente io non ne ho, però ho sempre visto i cavalli quando mi è capitato, che conoscono i proprietari, cioè proprio fanno tutto con la testa loro, perché hanno soltanto quello, quindi ti accarezzano. Oppure a me piace tantissimo guardare su TikTok il cavallo delle guardie della regina. E poi quando si avvicinano i visitatori, tu vedi che il cavallo capisce chi ha vicino, quando gli fa la carezza oppure no, quando c'è una persona disabile oppure una persona che magari non trasmette niente di positivo, cioè l'animale percepisce, no? Allora lì è fantastico. Mi dispiace tantissimo perché stanno lì ore in piedi, quello è brutto, perché però il cavallo, diciamo che è abituato, dorme anche all'impiedi, oddio, non è che sia proprio, no, una grande sofferenza, proprio, penso, non lo so. Questo sì,
1: vero, però almeno,
2: Infatti l'amico di mio figlio, che aveva la distrofia, che purtroppo è venuto a mancare, andava a cavallo, ecco. Il cavallo faceva attenzione perché capiva che aveva problemi fisici, ecco.
0: Fantastico. Sì. No, fantastico. Gli animali, ragazzi, noi dovremmo veramente andare, si dovrebbe fare, a parte le stagioni che abbiamo detto, dovremmo fare anche, se avessimo la possibilità, una scuola. Gli animali dovrebbero insegnare a noi. Noi andiamo a scuola di qualsiasi età, ecco, a scuola degli animali, a imparare come si vive, cioè come ci si vuole bene e tante cose, perché noi da loro abbiamo davvero tanto da imparare. E io, avendo anche la fortuna di poter avere cani, gatti, cioè più di questo no, anche se mi piacerebbe avere anche altri tipi di animali, ma è impossibile, con i cani, io negli occhi, cioè gli occhi, io non lo so, io leggo gli occhi del, per esempio, c'ho il piccolo Chico, no, che ha gli occhioni grandi, mi guarda e mi dice un sacco di cose. Cioè mi dice un sacco di cose, guarda, mamma mia, comunque è fantastico, ragazzi.
1: E soprattutto loro percepiscono i nostri stati d'animo.
0: Sì, assolutamente sì, assolutamente.
2: Ma io sono rimasta basita che sto seguendo Naike Rivelli e Ornella Muti, ecco, madre e figlia, e hanno la passione per gli animali. Pensate che hanno i maiali e vivono, diciamo, lì con loro nel cortile, e gli danno le fragole e sono bravissimi, cioè intelligenti, maiali, è una cosa incredibile. Non pensavo.
1: No, davvero, sono meravigliosi.
0: Sì. Vero, vero.
2: Sono intelligentissimi, li chiamano delicati, che uno pensa è grande e grosso, non mai. No.
0: Certo. Anche Luigi, che cane hai, Luigi? Che qual è la razza? Un Jack Russell?
1: Jack Russell.
0: Jack Russell, sì. Ma l'hai avuto sempre, mi pare, il cane, vero? Sempre.
4: Sì, ho avuto le occhia e poi il Jack Russell. Ci ho sempre avuto.
0: Certo. Quindi sì, anche Luigi si percepisce, insomma, comunque tutti gli esseri che hanno un animale, normalmente è sempre una persona buona, credo, è sempre una persona speciale, una persona, come dire, di positivo, ecco, secondo me. Non dovrei,
1: sì, ma
0: ecco,
1: i cani poi ti fanno una compagnia incredibile,
0: sì, assolutamente.
1: Ti trasmettono tante cose,
0: certo.
1: E poi loro è proprio amore incondizionato,
0: sì, vero, assolutamente vero. Va bene, ragazzi, e purtroppo vi devo dare una brutta notizia. Riuscite a indovinare quale?
1: Che abbiamo finito il tempo.
0: Ecco. È triste, ragazzi. Come per esempio, io dico una cosa sola: a me l'estate non piace perché finisce. E la stessa cosa, a me il buonasera con Emanuele non mi piace perché purtroppo l'intervento con la mia squadra finisce. Però ci salviamo, perché fra poco, fra meno di 30 minuti, avremo di nuovo il ritorno nostro con Luigi nei momenti paranormali. Ok? Quindi sapremo qualcosa su queste navi che si avvicinano a territori, a paesi, eccetera, insomma, e poi dopo accade qualcosa. Questo era quello che ne avevamo parlato. Adesso vediamo Luigi cosa ci aggiunge. Perfetto, quindi noi ci sentiamo dopo, facciamo una bella pausa, bella lunga, e ci risentiamo fra poco. Ok? A dopo,
2: perfetto,
0: ragazzi.
2: A dopo.
0: Ciao.
2: Ciao.
5: Buonasera con Emanuele.

ed era Ariete, o meglio erano Ariete, o meglio conosciuta Ariete, lei è Arianna del Giaccio, insieme all'inconfondibile Madame con questo pezzo Cicatrici. Qui è il Buonasera con Emanuele, quindi è la prima parte in un certo senso della serata, anche se abbiamo ancora una mezz'oretta con tanta bella musica. Se vi va potete inviare la vostra richiesta, ve lo ricordo ancora che è il 331 82 80 843. Ok, adesso un piccolo spazio musicale con una canzone speciale. Il titolo è Fai come me. Questo pezzo ce lo propone Antonello Tridico. Io adesso non so se è all'ascolto, è in onda sulla nostra radio con grande piacere. È un cantante storico, sulle spalle o nel cassetto o nell'archivio ha oltre 55 più canzoni. Io direi una cosa, vi invito, se vi va, di andare sul canale di Antonello Tridico, andate a guardare i video dei brani, fantastici, fantastici, canale di Antonello Tridico, mi raccomando. Il pezzo quindi è Fai come me, che sto organizzando anche un intervento con lui

Belle volte con dell'amore e il fallimento, qui al Buonasera con Emanuele, la vostra radio più bella, la vostra radio che avete scelto, quella della vostra città e quindi sicuramente quella che vi piace di più, quindi grazie di averci scelto. Allora, proseguiamo con la musica, certo ricordando che fra poco sempre il collegamento con il paranormale, con l'esperto Luigi Riccio, dove avremo insomma tanto da ascoltare. Mi raccomando, non perdetevi perché è davvero interessante. Volevo dire qualcosa, regia, ma mi hai fatto dimenticare. Cos'è che dovevo dire? Qualcosa di importante? No, niente di importante. Vabbè, pazienza. Il numero l'abbiamo ricordato, l'indirizzo è sempre quello, perfetto. Poi stavo leggendo poco fa, addirittura, che non so, adesso magari quando sentiremo la puntata, ormai il 5 febbraio è andato, però pare che il 5 febbraio era previsto un qualcosa di non so con cosa aveva a che fare, con una palla infuocata, il sole, cioè qualcosa con il sole comunque. Adesso vabbè, sarà andato poi comunque in quella data, dai. Proseguiamo perché non è molto interessante la cosa. Proseguiamo con la musica. Abbiamo Sophie and Zoe con questo pezzo dal titolo Uzia, che c'è anche il, come sentite, qualcosa di Robert Miles.

0: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
1: Momenti Paranormali, con Luigi Riccio.
2: Bene, eccoci qua. Prego Luigi.
3: Eccoci qua Manu, allora riparliamo un po' di queste famose navi, visto per quello che è successo purtroppo negli ultimi giorni in Italia, il ciclone Harry. Si riparla di queste navi, le Karadeniz, navi turche e libanese, che non sono altre che centrali elettriche come ci siamo spiegati l'altra volta, appaiono queste navi quando succedono purtroppo dei disastri, perché arrivano dove non c'è corrente, loro sono delle vere e proprie centrali elettriche galleggianti. Però ancora è ritornata un po' un auge sta cosa, che praticamente nel periodo che c'è stato in settimana è successo quello che è successo al sud Italia, queste navi erano armeggiate a 20 miglia dalle città. E si dice che adesso le due gemelle di queste navi si troveranno poi in Portogallo tra domani e dopodomani, armeggiate lì a 20 miglia, e dicono che c'è un percorso che viene seguito tramite delle antenne satellitari giganti, e hanno notato che ogni volta queste navi fanno questo percorso, in quel percorso ci siano questi momenti atmosferici, queste catastrofe, no? Anche momenti catastrofe atmosferiche. Giustamente è stato subito smentito che sono notizie false, perché non sono altro che navi galleggianti che portano corrente, però in effetti il dubbio viene solamente a chi vuol vedere un po' la cosa, perché dicono che nel momento in cui ci sono stati i vari cicloni, le varie inondazioni, guardando la mappa c'è un percorso preciso che fanno queste navi, in teoria. C'è chi dice che le mappe sono state fatte apposta per far vedere che ci sia questa cosa strana, e altri invece, i soliti complottisti, dicono che invece è tutto organizzato dai poteri forti, dalle nazioni più potenti, per poter comandare il clima e poter distruggere dove non devono andare delle cose. Però io immagino, perché poi distruggere Sicilia, Calabria e Sardegna, che il sud non è così ricco da dire possono essere delle potenze economiche, allora distruggiamole. Perciò forse qui cade un po' il dubbio, che forse è un allarmismo, ovvero che le navi ci sono, ma effettivamente loro ci sono perché c'è stata una catastrofe, e in teoria loro dovrebbero dare corrente per quei punti dove non ci sono più possibilità di mettere corrente per la questione della distruzione. I dubbi vengono un po' a tutti, cari Manuel, perché in effetti, guarda caso, sempre queste navi sono sempre lì, però in effetti, se tu ci pensi, sono navi che loro non si fermano mai, sono sempre in mare, non fanno quasi mai attracco, solamente per fare benzina, carburante, e poi ripartono subito. Allora è anche normale, secondo me, trovarle in giro.
2: Anche per lungo tempo, nemmeno.
3: Esatto, no, loro praticamente quasi non si fermano, che io sappia che non si fermano quasi mai, fanno l'attracco per qualche giorno, fatto il tempo di cambiare.
2: Però il fatto può anche darsi, è giusto, faccio l'avvocato loro, può anche darsi che sia una coincidenza, oppure che magari, esatto, possa accadere.
3: Però sai, cioè adesso se vai su TikTok, su Instagram, YouTube, troverai veramente tanti video su questa cosa, di queste navi, alcuni video, ecco, io ho voluto parlare di questa sera perché tanti video sono video del 2024, che adesso li stanno paragonando alla situazione che è successa adesso, questa della situazione che è successa in Italia, e mi sembra brutto che debbano marciarci sopra per fare delle visualizzazioni, mettendo una cosa che era del passato, si vedevano, perché era proprio la stessa nave, lo stesso punto quando è successo in Portogallo, purtroppo.
2: Vero.
3: Il dubbio che siano loro a fare questa cosa sarebbe un po' sconvolgente, perché come ho detto l'altra volta, se veramente c'è una tecnologia del genere che possono comandare effetti climatici a quei livelli, diventa un'arma pericolosissima, infatti, perché non si parla più di distruzione a livello di missili, cosa, ma addirittura poter governare il clima sarebbe veramente una cosa allucinante per chiunque lo dovesse vedere il mondo.
2: Terribile. O magari è causato dal loro, cioè dalla parte tecnica che hanno, che, dato che producono corrente, magari può darsi che fa un effetto strano anche al clima nelle vicinanze.
3: Loro dicono proprio che praticamente questi grandi tubi che ci sono sopra, che poi non sono altre che delle valvole gigante per la corrente, possano generare addirittura dei tornado. Però secondo me sarebbe, cioè, spero che non sia così.
2: Ma poi questa corrente, adesso devo dirlo, no, viene prodotta dal fatto che usufruiscono dell'acqua del mare, la nave stessa, sì, quello, e quindi faccia quello. Perché non penso che possa contenere uranio o qualcosa del genere, perché ci vorrebbe un reattore, c'è, cioè, tanta roba. Insomma,
3: che dentro, ti dico la verità, non lo so, si sa. Però loro sono in collegamento con delle antenne, ecco, l'idea è nata anche da questa cosa, che ci sono queste antenne giganti che fanno segnale fra la nave e l'antenna, e dicono che questi segnali portano a, però diciamo che prove non ce ne sono, ecco.
2: Sì, si fa una, no, perché come possono produrre corrente, energia elettrica, quindi parliamo, sì, mi sembra un pochino, infatti, possono anche produrla, ma a livello, diciamo, piccolo, ecco.
3: No, loro possono illuminare una grande città, perché è proprio una centrale elettrica. Come avere, sì, è proprio una città, è una nave che produce proprio corrente al posto della centrale elettrica, che in quel momento è fuori uso, perché il danno che gli ha fatto la tempesta, l'uragano.
2: Ma devono essere sempre città vicine al mare in questo caso.
3: In questo caso sì, perché sarebbe un po' difficile arrivare fino a
2: infatti, diciamo, perché se succede qualcosa all'interno, addio, insomma, esatto. C'è la nave, non può far nulla.
3: I disastri di mare, tsunami.
2: Ma si sa da chi è diretta queste navi?
3: La nave si chiama tra la Turchia e la, dicevo, Turchia e la Libia.
2: Libia
3: è Carnesi Energy Group, sì, Libia e Turchia. Energy Group si chiama, praticamente, e proprio produce energia. Però si dice che queste turbine talmente grosse possano generare dei tornado a comando, quello che dicono. Però io non so. Non mi sentirei proprio di dire sì, è così, perché sembra un po' troppo. È vero che si stava studiando qualcosa per poter agevolare quando c'è la siccità, allora per procurare un po' di ad acqua per evitare che si stecca. Stavamo tentando, però non credo. Spero di no, perché un'arma del genere sarebbe veramente inquietante,
2: davvero terribile. Infatti. Voi cosa ne pensate, Patrizia e Gemma, di questo?
4: Io penso che, cioè, già l'altra volta quando ne aveva parlato Luigi, questa cosa mi aveva un po' impressionata, però adesso veramente che è risuccessa un'altra cosa, sono un po' preoccupata di questa cosa, perché non...
3: Spero che sia solo una coincidenza, almeno io spero che sia solo.
2: Però tante sono, poi come si dice, no? Il numero poi comincia un po' a essere troppo, no? Coincidenza.
5: Troppe coincidenze, troppe.
3: La possiamo avere a questo punto. Spero che non sia così, visto che hanno detto che queste navi la prossima si troveranno di fronte al Portogallo, dovesse succedere qualcosa, uno potrebbe iniziare ad avere qualche dubbio. Io spero che non succeda
5: niente. Ma se numericamente quante ce ne saranno, Luigi? Allora, come numero?
3: Sono tre o quattro, una flotta di armatori. No, mi sa che sono tre, perché sono questa che gira, e poi ci sono le due gemelle, che dicono sono due gemelle, si chiamano anche loro Karadžić. Soltanto una ha bandiera libica, un'altra c'è la bandiera turca, e la terza non ricordo adesso, in questo momento. Però in effetti sono vere e proprie centrali elettriche, non è che però dicono che la potenza di queste turbine, che poi credo che prendono potenza anche dal mare a questo punto, possano generare, ma come dico sempre, a volte si fa un allarmismo troppo grande, sì, che la gente si, certo, può spaventare, perché purtroppo non tutti possono capire, anche perché la questione dell'intelligenza artificiale, stanno facendo dei video molto particolari, fanno vedere cose. Questo, io quello che mi sento dire per chi ascolta, ci ascolta, è di tutti quei video che a volte vedete su TikTok, dove proprio fanno vedere a volte queste navi che fanno dei cicloni, quelle sono intelligenza artificiale.
2: Sì, certo.
3: Perché sarebbe troppo una cosa. Cioè, beh, era impossibile, certo, che poi anche il telegiornale non ne parlasse.
2: Infatti, no. Una cosa del genere.
4: Sì, poi magari bisognerebbe anche fare qualche indagine sulle origini di queste navi, perché le bandiere
3: sono navi a tutto l'effetto, con tutti i permessi proprio dai vari stati, perché però in effetti hanno una potenza, secondo me, abbastanza grande per poter illuminare un'intera città, un'intera nazione addirittura, si dice, perché stiamo parlando sempre di corrente in acqua. Mm-hmm. Io non dico che arriveranno i cicloni, ma possono poi sempre procurare qualcosa di non so, diciamo che inquieta un po' avere tanto potere in mano a qualcuno, mettiamola, sì, in questo modo.
2: Sì.
4: Infatti. Ma adesso vediamo se succede qualcos'altro in Portogallo e poi
3: speriamo di no, perché poi mi spiacerebbe, anche se ormai purtroppo c'è questo ondata di maltempo che è veramente forte, come abbiamo visto anche qui a Napoli. A me sono quasi 2 settimane che piove, ha fatto un po' di sole quell'altro giorno, ma anche oggi ha piovuto quasi tutta la giornata, perciò diciamo adesso, anche se dovesse succedere qualcosa, purtroppo c'è questa ondata di maltempo che non fa capire se poi forse questo è l'effetto che tutti dicevamo, prima ci piace l'estate, però ecco, questo a volte è l'effetto contrario, visto che fino adesso in tante città abbiamo fatto i bagni, perché anche qui a Napoli fino a qualche settimana fa faceva un caldo che si andava ai lidi vicino al mare, la gente si tuffava, in Sicilia la stessa Calabria, la Sardegna, e diciamo questo è un po' l'effetto, il famoso effetto climatico che sta cambiando, perché diciamo che l'Italia sta, la parte almeno l'Italia sud si dice sta diventando un po' il clima africano, però diciamo che non essendo un clima nostro, poi porta a questi scompensi di maltempo. Poi chi ha studiato questo, chi capisce di questo, giustamente lo può dire molto molto molto meglio di me, che,
2: certo,
3: però in effetti si notano questi cambiamenti, uniti poi purtroppo alle strutture, che molto infrastrutture non sono adatte a subire delle cose, e poi ci sono dei danni. Adesso che sia, io spero che veramente non sia la nave, che sia stata la nave, che sia stato il maltempo, purtroppo stanno succedendo cose che è quasi anche al famoso anno del diavolo, che ancora mi sa che quest'anno del diavolo ancora non si è finito, perché poi stanno succedendo cose su cose una dietro l'altra.
2: Infatti ne avevamo,
4: e poi, poi mi chiedevo anche, ma se questa nave non attracca mai, come fanno loro a procurarsi?
3: No, loro fanno l'attracco dopo un tot, ma giusto il tempo di fare i rifornimenti, sia di carburante o
4: di viveri,
3: esatto, e poi fare i cambi anche, credo, anche dell'equipaggio, perché io non credo che l'equipaggio stia continuamente ogni 6 mesi, ogni, non so, ogni 3 mesi, però diciamo maggiormente sono sempre in giro, perché giustamente purtroppo con quello che succede in giro ultimamente, loro devono essere poi sempre pronti a fornire l'energia elettrica a chi ne ha bisogno. Se poi
2: sempre,
3: succede loro
2: sempre sulle partire, coste, però il fatto, che possono aiutare soltanto le città, diciamo, sulle coste, mi sembra un po', come si dice, una scusa.
3: Quello che io sappia è così, poi non so se riescono poi addirittura a mandare, perché in città entroterra forse ci saranno anche altri sistemi, ci sono altri generatori che possono usare per le città interne, perché in effetti portare la corrente dal mare. Ma
2: è capitato qualche volta a conoscenza qualche città che è rimasta senza energia elettrica, che loro hanno?
3: Sì, allora se non erro 4-5 anni fa, se non ero zona Cuba, non mi ricordo se il Sud America, adesso non ricordo se Cuba, se che loro in effetti sono lì e hanno dato la corrente alla città che non
2: anche so se dobbiamo dire come per esempio Cuba e tanti altri paesi del Sud America con pochi watt, perché mi pare che le abitazioni ne abbiano, se arrivano un kilowatt e mezzo per ogni abitazione è già tanto, mi pare c'è questo c'è questa cosa della luce, dell'energia che è un
3: le
2: po'.
3: Zone Cuba, Messico non sono tante le abitazioni che ti consumano, essendo lì molto turistico.
2: Sì. Sono, le, sono i villaggi, cioè, i villaggi sono ecco, questi, gli alberghi e tutto.
3: E quelli consumano, ti posso dire che i villaggi consumano più di molto, molto più di più. Elettrica.
2: certo. Ma comunque. Ma se c'è qualcosa che non sappiamo, secondo me è una copertura il fatto che possono dare. Vabbè, poi vediamo se sarà, ci sarà qualcosa di chiaro, anche se molte cose rimangono un po'.
3: Purtroppo io vedo oggigiorno troppo, a volte ci sono troppi complottismi su queste cose e vedo che molta gente si spaventa perché poi leggo i commenti.
2: Certo, sì, sì, beh, è chiaro. No, io sono, io tecnicamente sono curioso, ecco, sarà perché un pochino conosco un po' ecco, la produzione dell'energia elettrica, sarei curioso di come possa funzionare questo. Io mi immagino una, per forza, essendo nell'acqua, mi immagino questa turbina che gira tramite l'acqua, però non lo so quanto possa essere, quanto possa produrre, magari è stata fatta in modo amplificato per produrre, però sarei curioso di conoscere.
3: La potenza che ha in effetti è quello che tanti dicono, hanno il sospetto che possa poi procurare diciamo il, che possa avere questa
2: reazione in reazione sull'atmosfera,
3: però certo. Mi sembra un po' eccessivo, diciamo che io so che principalmente loro utilizzano motori a combustione interna e con turbine a generazione elettrica che poi danno questa funzione.
2: Certo, ma vediamo se ci sarà qualcosa, tanto c'è Luigi che ci aggiorna sempre. No,
4: ragazzi, sì. Quindi figuriamoci. Quindi quando hai detto che sarà davanti al Portogallo?
3: Dicono che in questi giorni, la prossima settimana dovrebbe stare in Grecia. Io spero quindi che a metà
2: febbraio dovremmo avere già, no? Più o meno.
3: Spero che sia una grande bufala.
2: Sicuramente. Spero.
4: Comunque tu ci tieni aggiornati, vero?
2: Sì, assolutamente. Certo. Luigi, sì, certo. Va bene. Beh, come abbiamo detto, è interessante sempre il nostro video, non c'è nulla da fare.
5: Sì, molto, molto.
2: Luigi, un'anticipazione per settimana prossima, se c'hai già nella pentola qualcosa?
3: Sì, diciamo si parla sempre di questo Antartide, molto misterioso, la linea che è imbarcabile, perché ci sono delle navi che proteggono l'entrata in questo luogo dell'Antartide, si parla di una gabbia sommersa sotto l'acqua del famoso Enoch.
2: Va bene, allora siamo curiosi. Perfetto, ragazzi, io vi ringrazio, Patrizia e Gemma, un bacione a tutte e due, una stretta
4: grazie
2: di mano
4: a voi.
2: E un grazie a Luigi. Con Luigi ci sentiamo al Buongiorno con Emanuel, chiaramente l'angolo dedicato al grande schermo, al cinema, e poi di nuovo qua. Ok ragazzi, ci sentiamo, mi raccomando.
4: Allora grazie a tutti e
5: grazie a tutti. Ciao Emanuel.
2: Buonanotte,
5: ciao.
2: Buon proseguimento.
5: Buonanotte, ciao Patrizia, ciao Luigi, ciao a tutti gli ascoltatori.
4: Ciao Emanuel. Ciao.

0: Hai ascoltato. Momenti paranormali con Luigi Riccio.
1: È il buonasera con Emanuel. Ancora a tutti.

Made Hearts Stood Still. Andiamo blu. Qui al Buonasera con Emanuele. Allora, vogliamo ricordare ancora il nostro contatto? Per quanto riguarda i vostri messaggi, se vi va di inviarli, richiedere il brano preferito, richiedere magari anche un argomento, proporre un argomento, qualcosa. Potete anche voi partecipare volendo, se vi va, eh? Magari prenotiamo? Allora, il contatto è questo: 331 82 80 843. 331 82 80 843. Siamo qua a vostra disposizione, amiche e amici. Proseguiamo con la musica, perché poi, come sanno quelli che ci seguono sempre al Buonasera con Emanuele, c'è poi una bella parentesi del viaggio nel tempo, con la macchina del tempo, ragazzi. La serata non finisce così. Abbiamo quasi un'ora con la macchina del tempo, o quasi un'ora, quindi ascolteremo pezzi 70, 80, 90, primi anni 2000. Quindi chiudiamo questa parentesi con la musica di oggi, con Dammi un bacio di Giordana Angi.

0: Ebbene, si era Jordan Angi, quindi, che ha chiuso questa parentesi della musica, quella attuale, chiaramente, canzoni attuali. Facciamo questa, come sempre, questo viaggio, dato che siamo su un treno, chiaramente, della sera, del Buonasera con Emanuel. Abbiamo l'ultima oretta, quasi un'ora e 40 minuti, 45, dedichiamo al revival, viaggio nel tempo, negli anni. Quindi siamo pronti? Direi di incominciare il conto alla rovescia. 3, 2, 1, vai.
1: Ora. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70, 80, 90. Time machine.
2: 1979.

0: Time Machine.
1: 1999.
2: Ciao. Ciao.

0: dream last night.
1: Buonasera con Emmanuel.
2: Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70, 80, 90. Time machine.
1: 1995.

0: 343 331 8280 843.
1: La macchina
2: 1976.

Ebbene sì, vi devo lasciare, quindi termina qui questo puntatone del Buonasera con Emanuele, il numero 5 di questa stagione 26. Ho lasciato scorrere tanta bella musica, abbiamo fatto un bellissimo viaggio nel tempo, io sono stato insieme a voi ad ascoltarli in cuffia, straordinario, veramente molto molto belli, e grazie chiaramente alla regia. Concludiamo con un brano anche non recente, un pezzo del 1992 che ce lo proponevano W.O. con Please Don't Go, Ti Prego Non Andare Ma Io Devo. Vi aspetto quindi al Buonasera della prossima settimana, chiaramente vi aspetto al Buongiorno con Emanuele, per saperlo quando va in onda venite in radio, o meglio, cioè, sul sito della radio, e date un'occhiata quando ci sarà questa bella trasmissione. Vi ringrazio, vi aspetto ovviamente anche con i vostri messaggini, io ce l'ho messa tutta, almeno credo. Adesso tocca a voi. Come vi saluto, come sempre, ciao a voi.

0: 7 e 30 minuti.
1: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Caffè, Buddha Bar, Caffè del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e, come dice il presidente,
4: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

0: Está.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.

0: e 30 minuti.
1: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tiguglio.

da questa storia, camminando sulle mani senza allargare le pareti come fai tu. Come fai tu che pungi con gli aculei del silenzio e non dai segnali

possibilità c'è di continuare a testa alta questa storia? Tieni ancora le mie mani, non allargare le pareti, no.